Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

big disgrace, waving your banner.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

0: 하네.
1: Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Signor Zero, io sarei il suo passato. Non abbia paura. Facciamo due passi indietro. Vuole? Tanto per rinfrescarci la memoria. Mi creda, ogni tanto tornare là serve. Coraggio, mi segua. Dolcemente. Intensamente.

Forse diventerò sempre più tonda, forse di nuovo mi innamorerò. E forse sarà amore, forse corna, forse a prescindere lo tradirò. Forse diventerò sempre

0: wanna go and do that, and do that, and do that.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Tutti, buona giornata.
2: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
1: L'ascolto del Radio G Notizie studio aperto, nel senso che se passate davanti alla radio avete gli altri negli anni passati non hanno mai avuto la possibilità di vederci mentre facciamo il Radio G Notizie. Non è una grande prospettiva, però se siete incuriositi di vedere com'è Gabriele, chissà come ve lo immaginate, bello, alto.
2: Essendo io notoriamente anaffettivo, preferirei di no, però.
1: Poi passate e ci vedete che stiamo lavorando. La porta è aperta.
2: Lavorando un parolone, però va bene.
1: Lavorando perché informiamo tutti quanti di cose che non sanno e anche purtroppo di che non vorrebbero sapere.
2: Forse
1: come quella con cui apri il Radio G Notizie dalla prima pagina del centro. Buongiorno.
2: 8 giugno comunque oggi. Schianto, feriti 4 giovanissimi, Castilenti, frontale nella notte tra 2 auto, in ospedale 3 ragazze di 19 anni e un 21enne. Traumi gravi per una giovane ricoverata al Mazzini di Teramo, indagano i carabinieri.
1: Intanto volevo far rimettere una rabbia a Loredana Ciaffoni, anche se ci vuole tanto bene. Cara Loredana, ci è provato, ma non si è trovato l'accordo economico per il ritorno di Boccanera a Giulianova. C'è troppa distanza tra richiesta e offerta. Va bene? No, va bene? No, però questa è la notizia e quindi vedremo che cosa accadrà.
2: E poi foto notizia centropagina, all'affare del Napoli da 24 milioni.
1: Vediamo, no, tu puoi partire, mentre c'è la porta bagherin, aperta, da là esce già qualche cosa.
2: In bagherin. Di spalla, amori, sogni e cocaina, vi svelo il mio Mussolini. C'è un libro presentato di Margherita Sarfatti, una relativa intervista.
1: Ci mancava.
2: Lavoro nero, mesi gratis nei cantieri, ora mi ritrovo in strada, succede a Pescara.
1: Un po' più serio. Oggi, stasera sappiamo.
2: Stasera sapremo l'esito dei ballottaggi anche a Chieti. L'affluenza ieri è stata del 42,18%.
1: Dove è andata la gente?
2: Al mare. Oggi il nuovo sindaco alla città sceglie Legnini o Sicari.
1: Sicari che ha fatto l'accordo con gli altri due che andavano in ordine sparso.
2: Il ricorso dei difensori terrorismo si va in Cassazione. Il caso del 17enne che minaccia di fare strage, che minacciava di fare strage al liceo.
1: Oh, poi abbiamo approfondito la notizia che vi abbiamo dato ieri, cioè che si complica, maledettamente si complica, sul quarto lotto della Teramo Mare. Noi sapevamo da Palazzo che faremo con
2: ragazzo
1: che tutto stava a posto, che in ogni caso se ci fosse stato questo qualche problema, siamo un'amministrazione di centrodestra, c'è il Salvini.
2: C'è Salvini, sì.
1: Che i treni no, ma le strade sì, le fa arrivare puntuale, quindi questo progetto non si tocca. Invece no, è intervenuto il Ministero della Cultura, cui fa riferimento l'assessore Cameli, per esempio, perché è assessore della cultura, fa riferimento anche alle strade. Ebbene, il Ministero ha detto no, non è come dite voi. Ma perché, Gabriele? Perché c'era stata un'interrogazione parlamentare di un deputato del Movimento 5 Stelle, del Torto, che noi abbiamo scherzato, invece quella cosa andava avanti, su pressione della Ciancaione di Roseto. E quella ha detto, beh, forse il Ministro ha detto qualcosa c'è. Quindi ha chiamato l'ANAS, gli ha detto, guarda ANAS, che questo tracciato, soprattutto nel tratto che va da Colleranesco a Giulia... stupendo, Gabriele. Ho letto il testo che va da Colleranesco alla rotatoria della statale 6. Cioè l'ANAS è convinto che
2: c'è la rotatoria.
1: C'è l'ANAS che sa che doveva farlo lei, e poi il comune ha detto no. Gli ha detto il duo di Carlo, ci pensiamo noi, essendo che non c'è bisogno, non si può fare la rotonda, faremo tutta una serie di semafori, intanto quello attuale ancora non lo cambiano, e quindi l'ANAS non l'hanno avvisato e l'ANAS è convinto che nel frattempo il comune ci ha fatto la bella rotonda. Non c'è la rotonda, no, solo sul mare, cioè c'è la rotonda sul mare?
2: No.
1: Come stabilimento c'è, però
2: sì, come stabilimento.
1: E quindi attenzione, là bisogna rifarlo, non va bene, perché attraverso delle zone che vanno tutelate più o meno. Che cosa che va tutelato? I laghetti, ci sarebbero dei laghetti,
2: ah, sì?
1: Tra cui un laghetto di Flaviano Poltrone, in eredità dai Icoli, il quale Flaviano Poltrone sta facendo una battaglia dura sia per psichiatria sia per questa cosa della terra mamma. Lui lo fa da destra, ovviamente, così, e gli altri?
2: La famosa filiera.
1: La famosa filiera. Quindi noi oggi sicuramente facciamo un saluto alla collega Marzia Tassoni, che finalmente, siamo convinti, tornerà a fare un documento serio. Cioè non ci parla, sono pure seri, però non ci parlerà soltanto di libri che saranno presentati per lo più gratis senza pagare la patrimonial cursa. Non ci presenterà più 227 come dire comunicati sulle bande, 12 sul free plastic free, un altro
2: tagli nastro vari,
1: perché mentre voi presentate i plastic free, i cittadini ci sono una situazione drammatica di rifiuti buttati per terra immondizia davanti all'oasi dove ci si mangia, si beve, si compra un sacco di cose e niente, quello è poi la realtà. Tu fai la plastic free e invece l'immondizia sta lì, cioè davanti ad oasi. Quindi noi ci aspettiamo un comunicatone oggi della Marcia Tassoni che dice no, guardate che non è come dice il Ministero della Cultura, sta tutto a posto, quindi rifarà un comunicato da giornalista e non da cassacarte per dire quanto è bello quello che poi fa quello che il mestiere, quanto è bello questa trasmissione, andate, andate, andate, e qualcuno dirà andate e aggiungi qualche altra cosa. Quindi, ho fatto, puoi continuare mo.
2: Grazie. Atri, il comune revoca.
1: Non so dove andare a chiudere.
2: Comune revoca l'incarico per i cimiteri ad Atri, eravamo, e poi andiamo sul soppalco. Antonelli
1: affidato alla Branella.
2: Antonelli vince ancora, festa a Monte Carlo, Cobolli sfiora l'impresa, bravissimo Cobolli ieri.
1: Bravissimo, quello è bravissimo.
2: Si può fare, segna sempre.
1: Vi illudete, quello che perché è bravo, no, doveva vincere, si è arrivato in finale, che doveva andare lui, doveva andare quell'altro, però ha fatto secondo.
2: Ma che ne si dice?
1: Secondo Matteo, secondo Luca, ha fatto come i cosi, i famosi evangelisti, sempre secondo.
2: La nazionale segna sempre Pio Esposito e Baldini batte anche la Grecia.
1: Cioè questa nazionale così, come dire, sperimentale, che non è come quelle con i grandi nomi, ha vinto tranquillamente due partite, non solo, ma come pensa a noi, se dobbiamo anche un gol al pullman per Goliziano, cioè questo, tutta difesa fatta, l'hai visto un po'?
2: Sì,
1: quelli attaccavano, poi andavamo giù, è un vecchio mob, Baldini, quello che veniva angariato dai giornalisti di Pescara.
2: Più che altro angariava lui, giornalista.
1: Come?
2: Era lui che angariava.
1: Sì, sì.
2: Il diavolo, Teramo, ora la priorità sono i rinnovi, Gnambè vicino.
1: Un uomo si chiama, quello che parla sempre di Sebastiani, quello di Tirete 8.
2: Finale playoff, la Sant KO con il Grassina nel primo round per la Serie D.
1: Ma nel finale recuperato, al secondo minuto dei 4 minuti di recupero, avrebbero concesso un rigore 2-1, molto aperto. Però ha giocato non bene come domenica. L'affare del Napoli da brutto, vedi anche il centro deve parlare di affare.
2: Un giro da 24 milioni di euro, ecco i calcoli della giunta Marsiglio.
1: Ah, ecco, Capolla, dove, perché non ci chiami più qua?
2: Ogni tifoso porta 130 euro e ne sono arrivati già 182.000. Dai, quindi siamo alle elementari e moltiplicazioni. 130 per 182.000.
1: Corrisponde, per favore, Gabriele.
2: Subito. 130 per 182.000, prendiamo la calcolatrice, che è quella che escono l'uovo di Pasqua.
1: No, è fatto bene.
2: 130 per 182.000 fa 23.660.000.
1: Ci siamo, allora già arrotondata 24.
2: Sì.
1: Però c'è andrà l'influencer, no? Ha avuto una serie di guai giudiziari.
2: Credo di no, forse qualche altro influencer.
1: Sì, Capolla invece di sta a contare sbagliando, perché non è 24 milioni, è 23.000, Gabriele?
2: 660.
1: 23.670 il giro.
2: 60.
1: Per il Napoli in abbrutto. Voi avete arrotondato a 24 milioni, ci li messo tu con l'altro tripiato, infatti. Ci manchi, perché non passa? Abbiamo aperto anche la porta, per cui si può entrare senza bussare. Cioè, abbiamo aperto per te. Sa pescare, perché noi siamo venuti a parlare con l'addetto stampa di Costantini. Noi, quando parliamo con te, ogni tanto l'addetto stampa di Marsiglio. Ti prego, vieni a trovarci, dai un po' di lustro. Ma no, davvero, lo so che ti fa lavorare come un negriero e ti dà soltanto 1.500 euro, però, e che ti fa pure i cazziati quando sbiglia, anche se quella di Salvini fu grave in realtà, Stava simpatico, però, vabbè. Una cosa che non doveva dire, tu rispetto là, grande qualcosa. Là sei diventato umano, sei diventato una persona umana, così se no non lo sei. Vabbè, saluto Marsiglio, Laveria e tutti quanti, va bene? Grazie, un saluto. Che inaugurate oggi a Lanciano? Ah, l'ospedale che migliora, come Giulianova, la psichiatria, vabbè, voi non c'entrate. Sta difendendo. Quello? Sì, sta difendendo. Andava fatta così. Sì, altre priorità, cioè l'unica cosa che te lavavamo lì, ma a te c'avevo da lavare pure quello, che è la realtà, eh. Cioè, io, tu sai da quando faccio questo. Sì. Esatto, sì, infatti c'è scritto, non tutti sono qui dentro, scritto a Teramo, forse neppure i veri, ci stava scritto male quello di Teramo. No, ma noi ho bisogno, l'unica cosa, io ho fatto questo lavoro da 100 anni, l'unica cosa che non era mai stata toccata negli anni era psichiatria, forse c'era un motivo. Adesso pure quella, quindi siamo disorientati.
2: Vabbè, abbiamo una canniola al mare, dai.
1: Va bene? Comunque la porta è aperta, infatti oggi siamo in Radio G Studio aperto, perché la porta è tua, vediamo le macchine sull'Adriano. L'ho copiato, quando una cosa mi piace si può copiare, ne faccio. Grazie, saluto Marsilio, dedica Giulia Nuova, ti ascolto tutte le mattine. Come no, saluto.
2: Buongiorno.
1: Ecco, va bene, ciao, ci vediamo. Allora, vedete di chi parliamo noi? È proprio di Tassoni, di Marchi, di quello di... No, parliamo che... vabbè, parliamo che Capolla, che l'ho lanciato io, quindi può dire, come te, tu eri sconosciuto.
2: Fatto dolo?
1: No, l'ho lanciato perché ho cominciato a lavorare con me al Messaggero, si capiva che avrebbe fatto una cosa, non si doveva impegnare molto per i soldi, si capiva già.
2: Così le Taglieri, manca uno studio per dire che il ritiro ha portato risultati, i 5 Stelle, ma sui dati non c'è chiarezza, sempre sul Napoli.
1: Questi sono quelli che...
2: Bollo auto, gli atti spariti, il conto è di 200.000 euro. Debito fuori bilancio, l'ACI reclama il pagamento delle commissioni per i controlli sulla tassa, ma l'impegno di spesa dal 14 al 17 non esiste. E ora in casa arriva in aula.
1: Ah, ci manca.
2: Rialzo gasolio, l'Abruzzo resiste. Nella classifica dell'Unione Consumatori è tra le regioni con il rincaro minore. Si chiama recessione. Allora, la strage nazista, le corone in memoria dei martiri, Filetti e Poking uniti per la pace.
1: A proposito, Frangioni non ci ha risposto tutta la giornata ieri. Frangioni dice, Nevio Piccinini, che è un vecchio esponente del PC di allora, che era anche consigliere comunale, che a Colleone che avete rifatto la strada dei Big, mentre quella più trafficata, che è via Filetto, non l'avete rifatta, ci sono le buche. Ogni tanto venite a mettere qualche pezzo a colori, però di quelle che resistono, che differenza ci sta con quella che ha messo qua in Piazza Roma?
2: Che questa
1: la messa sta chiusa bene. Vabbè, giusto per fare per farci sentire. Ma noi vediamo, studio aperto, vediamo se mettete le pezze. Quindi come mai quelle dei Big che votano tutti, beh, sappiamo come, anche se una volta quelli votavano il PC perché la verità è, ma votano di là e avete rifatto la strada e a via Filetto niente? Vabbè.
2: Un bel dosso. 9 mesi gratis.
1: Nominativo, però.
2: Nominativo, col nome, mi smette la targa. Le pietre d'inciampo, quelle che mette Berardini, le inaugura i dossi.
1: Non è giusto che abbiamo dato sempre la colpa soltanto il dosso Forcellese.
2: No, non è corretto.
1: Perché sono stati
2: ognuno ha il suo dosso.
1: Ugualmente.
2: A ognuno il suo dosso. 9 mesi gratis nei cantieri, ora vivo per strada a Pescara. Un trentenne tunisino ha querelato l'intermediario della ditta, ma dopo un anno non arrivano risposte. In Abruzzo sono 60.000 gli irregolari, siamo all'ottavo posto in Italia. Qua non mi pare che l'Abruzzo resiste. Andiamo avanti, ecosistemi costieri, ecco il piano europeo, le spiagge d'Abruzzo difendono le dune dal turismo di massa, il progetto tutela le riserve del Cerrano, Punta Terci e Marina di Vasto, l'assessore Barisano, così salvaguardiamo il patrimonio naturale. Chi è l'assessore Barisano? Lasciate.
1: Ma no, forse sarà di là, di Vasto.
2: Ah, di giù, di giù, di giù, di Vasto, sì.
1: Oh, ricordiamo che il 44 per te del territorio è foresta, anche sulla spiaggia di Giovanova, dove resiste quello che di
2: le canniole e l'acqua che è potabile. Non capisco perché la gente non va a bere lì.
1: Ha sempre saputo un po' di fonica, quanto tempo? 78 anni. L'Aquila. Perché non lo dice l'età? Non ho l'età? Io, dai, 57.
2: Io? Mia? Io ho 50 anni. Ne 40, 49, scusa. 50 a novembre li faccio.
1: Studio aperto, cioè, potete venire.
2: Dammi fare lo strellone, vi qua. E L'Aquila è l'area più boscosa.
1: Ho risposto all'appello per lo strellone.
2: No?
1: Sono a Pescara 2. In Abruzzo nessun altro.
2: E poi abbiamo le storie di Don Serafini, Andrea Cristoforetti e la nazionale di futsal dello Zambia.
1: E qui
2: si staffano le storie, purtroppo la gente non emigra più come una volta dall'Italia, quindi per fortuna. Le crisi internazionali, ecco il commento di Borrelli, l'Iran, Donald Trump, è l'ora della sveglia per la nostra Europa. Il presidente voleva fare grande l'America, ma l'ha umiliata. E ora la politica europea non sottomessa deve ridefinirsi. quando è che non si dovrà non sottomettere, cioè, ormai. Poi andiamo avanti. Zelensky ai Volenterosi: congeliamo il fronte. Il presidente ucraino si dice pronto a trattare per la fine della guerra. Putin mi risponda e auspica la presenza di Starmer, Macron e Merz ai colloqui di pace con la Federazione Russa. Beh, noi nel governo abbiamo il più filo rossi di tutti, quindi dice. Vertice europeo: Meloni si difende, la premier respinge gli attacchi. Quall'isolamento, la sinistra è disperata. L'IDF,
1: tutte e due le cose, isolamento e della disperata.
2: L'IDF bombarda l'esercito israeliano, bombarda Beirut sud. L'Iran risponde con i missili. Qui c'è il cessato il fuoco.
1: Come
2: Trump si rivolge a Teheran: ora basta reazioni, tornate a negoziare. Ma dice anche di non essere contento dell'attacco israeliano in Libano. E mi sa che non
1: te ne portate niente.
2: Hamas plaude, attentato a nord di Tel Aviv, un morto e 5 feriti, ucciso il terrorista, 10 persone uccise a Gaza.
1: Quelli dei portanini si muoiono, lo sai, no? Ci fanno saltare in aria. Guarda questo qua.
2: Un genio. Quel senatore di Forza Italia mi ha violentata. Un agente di commercio accusa Silvestro, il cognome, parlamentare azzurro. La violenza sarebbe accaduta nel 2025. La replica dice falso, io un bel ragazzo, lei normale.
1: Ti rendi conto,
2: cagnette? Ma quando ha una visione distorta del mondo questo uomo?
1: Cioè, quindi siccome lui è bello, lei non poteva fare quello che fa, lui dice, no?
2: Parla una di bavosa che...
1: Non lo so, comunque da Russo ha aperto un'inchiesta.
2: Meno male, siamo contenti. Allora, BPM gioca d'anticipo, ricomincia il risico bancario, però poi Intesa si è messa di traverso.
1: Metta il farmacista? No.
2: Intesa. Caso Minetti, mai visti Festini, la super testa è ritratta, il fatto svela le chat. Okay. Un documento autenticato per cancellare le accuse, il quotidiano di Travaglio pubblica le conversazioni. Auto travolge 5 ragazzi sul lago di Como, morta sul colpo una 17enne. Si avvicina alla nuova maturità e mo per una settimana ci abbotteranno, impegnate oltre 500.000 giovani.
1: Poi faranno tutte le tracce di temi, non esce
2: nemmeno una, poi dopo vabbè. Un bagno di folla per il Papa in Spagna, a Madrid.
1: È la nazione più cattolica, sì.
2: Sì, cattolicissimi. Milioni di studenti sotto esame nella Cina, che cambia. L'esame cinese è una cosa seria veramente, la gente si esaurisce e stabilisce veramente poi che fare la vita.
1: Andiamo a Teramo.
2: Inchiesta per terrorismo. Voleva fare una strage al liceo. Il caso del 17enne in Cassazione. Impugnata l'ordinanza con cui il tribunale del riesame lo ha scarcerato e messo in comunità. Gli avvocati dello studente alla Suprema Corte: non c'è l'attualità e la concretezza del pericolo.
1: Ma che diceva la moglie? Guarda che
2: minaccia la moglie: ti sciolgo nell'acido. A processo un 50enne professionista accusato di minacce e maltrattamenti davanti ai figli minorenni.
1: Non era meglio che vi separavate?
2: Beh, infatti. Incidente a Castilenti, indagano i carabinieri, schianto frontale, feriti 4 giovanissimi, si tratta di 3 ragazzi di 19 anni e di un 21enne, sono ricoverati a Teramo e Atri, un giovane ha riportato traumi gravi.
1: Chi si porta avanti col lavoro, vai.
2: Villani, no alla fusione, sì all'integrazione. Ancora c'è a parlare della Grande Teramo, sì, ma veramente. Il sindaco di Pietracamena interviene sul progetto di Grande Teramo lanciato dal collega di Mondoni.
1: Caro Villani, l'unica cosa che devi fare in modo che funzionasse, se no se
2: chiacchiere.
1: Tutto il resto è veramente niente. Qua ti voglio.
2: Le prospettive per l'estate.
1: Non l'ha fatto nessuno.
2: Vacanze, questi ti
1: si porta avanti con il lavoro. Esce prima che cominci di Carlo 600.000, ripani 180, quelle di lui che
2: i
1: fa?
2: Contatti arrivano a 2,5 milioni, cresce l'attività online generata dal portale dell'offerta turistica. Da gennaio 4.600 richieste di preventivi alle strutture.
1: Può essere pure drammatico questa cosa. Beh, perché tu fai 2,5, poi le 400 non l'hai rappresentata bene.
2: Ci stava una proprio un'uscita.
1: I contatti, no?
2: Un tasso di cambio molto.
1: Quindi sta giostrando.
2: È furto.
1: Quindi abbiamo 2,5, vuol dire che dovete venire qui.
2: Anticipate.
1: E no, Giulianovo,
2: è anticipato, anticipato. Strisce Blu, aumentano posti. Dove? A Martini Sicuro.
1: Però,
2: e prezzi orari. Parcheggi a pagamento.
1: Tutti contenti vengono.
2: Attivi fino al 30 settembre, doppio il costo di abbonamenti. Andiamo avanti. Vediamo cosa succede a Giulianova, Teramo e provincia, questa è. I problemi del quarto lotto, Teramo Mare, spuntano ostacoli, interferenze con aree tutelate. Il consigliere Di Massimo Antonio svela una nota del Ministero della Cultura che sollecita chiarimenti, necessari approfondimenti sulle soluzioni progettuali che interessano anche il tratto di Giulianova.
1: Ci sta col Renesco Giulianova, c'era la gente per regolare sotto le macchine, quel tratto là, discussione, complimenti.
2: Nereto, asfalto a pezzi e voragini nel piazzale dietro al liceo a Nereto.
1: Sì. Oh, qua ti voglio.
2: Psichiatria, sì alla nuova organizzazione, il cittadino governante e l'UGL Salute, bene il servizio a Teramo e la riabilitazione a Giuliano. Quindi d'accordo?
1: Fermi tutti. Allora, notoriamente questi quando fanno qualcosa che fa l'amministrazione comunale oppure l'ADL, fanno tre comunicati in cui tutti e tre attaccano la decisione presa dall'ADL. Stavolta si sono superati, non solo hanno fatto tre comunicati, è partito prima
2: il PD
1: che deve sapere lui,
2: forse prima Di Massimo Antonio,
1: oppure quasi uguale, poi Di Massimo Antonio, che su posizioni molto critiche. Ieri a sorpresa Boretti si stacca un po', perché no, nell'intervallo, e ha detto che può andare bene, parte che Giulianova fa la riabilitazione e non quello che ci sta attualmente, quello che chiama post acuzie. Invece l'ERA, che ci ha lavorato 30 anni, ha detto no, non va bene per niente, io lo so che non è così, comunque che è un ridimensionamento. Quindi c'è la sinistra senza ancora candidato, mentre a destra, sapete, si stanno 2-3, si riesce a dividersi su una cosa così importante, come dire, ma non è detto mo perché facciamo opposizione siamo tutti uguali. In realtà siete messi maluccio, che è la realtà. Su, forza.
2: Dando festa per i 100 anni di Wally, il sindaco consegna una targa all'ex maestra, grande appassionata della cucina.
1: Perché in inglese? Quello si chiama Wally, come la mamma di Forcellese.
2: Atri. Wally, doppia V, una Y.
1: Cimiteri.
2: Atri, bloccati lavori e gestione dei servizi, cimiteri, revocato l'incarico alla ditta, il comune rescinde il contratto con l'impresa concessionaria dopo l'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura. Oh, attenzione che la 14, oltre ad essere già chiusa di giorno, è chiusa due notti tra Atri e Pineto, pure due notte quindi. Roseto, ex fornace, tempi brevi per la demolizione, poi Roseto da mare tra concerti e galà.
1: A proposito, mi è arrivato un comunicato ieri.
2: Pescara.
1: E il famoso comitato di Roseto dice, stavolta non ci andiamo noi, eh?
2: Che

0: Quando apre?
1: Si parca aperto.
0: Aperto?
1: Sì.
0: Ieri?
1: Ma che ieri? Da mo' che aperto si parca.
0: Cioè, da mo' quando?
1: Beh, sarà la fine di maggio.
0: Non credo.
1: La gente.
0: Pienone,
1: la manutenzione.
0: Le famose case. La famosa casa. Chiama, aperto, poi chiama, ti fa, noi come ti perde tempo tu con i dubbi?
1: Io non ho nessun dubbio.
0: È tutto aperto qua, potete entrare dalla radio.
1: Ma non gli fa niente.
0: Abbiamo aperto così le porte, si può entrare dalla porta principale.
1: Le manutenzioni per le strade a pezzi, riviera, asfalti terminati, si parte con la segnaletica. Sembra Pescara. Pescara ancora, MP, i debiti dividono la politica. Risaniamo subito i conti in rosso. A Francavilla è slittato il ripascimento, la sabbia va analizzata, si parte dopo gli esiti. L'assessore dice è cambiata la procedura, eravamo pronti.
0: Sembra uguale. Ah, di sabbia?
1: Sembra uguale, sì.
0: Uè, che vedo di là.
1: L'Aquila, l'arrivo del capolavoro. Lecce Homo cambia la storia, non è un evento solo simbolico.
0: Tutto aperto? Tutto aperto? Quando è aperto? 22 di maggio, poi quello Gabriele aveva detto a fine maggio, no, il 22 era invece, mi ricordavo bene.
1: 22
0: tutto bene,
1: è fine
0: come
1: maggio.
0: Siamo? Una cosa a bordo, tutto bene, poi ci approfondiamo, tutto ok? Arrivi per prenotazioni? Sì, a posto. A dopo ragazzo, buona giornata, ciao. Bene, 22 di maggio.
1: È fine marzo?
0: No, marzo.
1: Fine maggio?
0: È 22, non è fine, prima.
1: Perché?
0: La settimana prima.
1: È l'ultima settimana di maggio.
0: Lecce Homo, cambia la storia, è solo buono,
1: Sindaco Biondi, l'opera rimarrà un'eredità concreta nella capitale della cultura per il territorio. Dal primo cittadino il grazie a Giuli.
0: Ti voglio dire. Chi? Grazie a chi?
1: A Giuli, quello che vuole fermare la Teramo Mare. All'Aquila nel cuore.
0: Secondo me non ne sa niente, quello è un settore, perché quello è la sovrintendente.
1: Quello è sovrintendente.
0: Bene.
1: Ignorante sovrintendente.
0: Bene. Quindi ora possiamo fare l'appello a Giuli perché li mette a posto.
1: Certo,
0: perché è di Fratelli d'Italia, no? Tu mi preoccupare inutilmente, dai, su. Guarda che c'è di là.
1: All'Aquila nel cuore, questa operazione rafforza la città. Oggi la presentazione ufficiale al castello alle 18:30 della cerimonia istituzionale.
0: Non leggere tutto, ti ho detto, dai.
1: Tu ne. Il diario inedito, sesso, cocaina e Benito Mussolini.
0: Cioè, che faceva?
1: Tra le pagine di Margherita Sarfatti, il ritratto sconvolgente di un Bellamy a Palazzo Venezia. E vabbè, si drogava e faceva sesso.
0: Ma qual è la cosa che sapevano tutti?
1: Ma la Sarfatti ha fatto un libro che te ne fa.
0: Ok, la Margherita quella che ci dava qualche novità, inedito.
1: Sì, inedito. Ecco.
0: Pensava di vedere Satana, sì, quando stava con la lucinogena. Il Benito che ho conosciuto.
1: Vabbè.
0: Ma c'è la foto di lei, della scrittrice?
1: Non lo so, questo è l'amante.
0: Ma che cazzo?
1: Ma che cazzo corto? Il gambetto per culo in un po'.
0: Guarda Guerri, sempre lui.
1: Guerri fu una donna centrale per l'arte. Dopo la guerra cercò di negare le sue responsabilità, come tutti, perché noi gli italiani non hanno mai fatto pace con le loro coscienze. Mentre la Germania sì, noi no.
0: Quello di qua c'è il libro su Gesù.
1: Shock ad Avezzano, violenza sulla minore, stupro. Oggi il 21enne davanti al giudice. Movida, si allungano gli orari, ma solo per gli eventi importanti a Sulmona. Domenica tra Pride e Remigrazione, Avezzano, passeggiate, processioni e flash mob hanno movimentato il centro.
0: Pride e processioni
1: è uguale, uguale. Rocca di Cambio, trovate mio padre, non ci arrendiamo. 2 anni fa la scomparsa di Marco Benzo.
0: Conte di Cavour.
1: La procura di Roma vuole le archiviare il caso, ma la famiglia dell'88enne si oppone.
0: Dai avanti.
1: Andiamo a Chieti, ballottaggio è il giorno del nuovo sindaco. È il giorno del nuovo sindaco, si vota anche oggi fino alle 15. E poi Paolini alla prova del bilancio nel consiglio a Lanciano, il consuntivo 2025 votato nel clima di tensione della maggioranza.
0: Ha chiamato Gaetano?
1: Sì, ha scritto Gaetano.
0: Ha scritto.
1: Ieri era al mare, quando l'ho visto pure di nuovo. Chieti, benissimo.
0: Costume di lusso,
1: sì, preciso come sempre, perfetto. Tutti i colori dell'Infiorata e forte illumina la città. Preghiamo per la pace a Chieti. Pace, pace, pace. Poi aspetta, San Salvo si gettò dal balcone per fuggire. I suoi aggressori vanno a processo. Non è stato un incidente. Un 49enne nordafricano minacciato di morte in casa da 2 uomini armati di coltello e chiave inglese. Dopo le indagini è emersa la verità sulla pericolosa.

0: caduta alla base dell'episodio una donna contesa.
1: Quindi quelli inseguivano
0: E lui si è scappato al balcone. Sciorilli, casa ancora sotto sequestro, e poi ombreggi stagionali assegnati solo 4 su 10. Casalbordino, dopo il bando del comune, 6 lotti del Lido restano spiaggia libera, la grana dell'erosione.
1: A proposito, ma si è fatta la spiaggia per i cani?
0: No.
1: Cioè non ha partecipato nessuno?
0: Non lo so, non ci sta, ma per il momento ci sta. Capitale della cultura, sfilano disabili e sportivi, così la parata urbana diventa danza collettiva. E ancora lo sport, Antonelli, nuovo principe di Monte Carlo, italiano della Mercedes, vince a Monaco 22 anni dopo il pescarese Trulli. Hamilton è secondo, Leclerc finisce a muro.
1: Alberto?
0: Chi è Alberto?
1: Il principe, vero?
0: Ah, c'era, quello. Chi mi gongola, la mia macchina è una bestia.
1: La Mercedes?
0: Sì. Tennis, finale amara a Roland Garros, Bolli sfiora l'impresa ma Zverev non fa sconti, l'italiano recupera 2 set, però nel quinto crolla fisicamente e si arrende. MotoGP, Marquez Show in Ungheria, 100ª vittoria sul podio anche a Costa e Bagnaia, Bezzecchi cade. L'amichevole della nazionale, l'Italia cala il bis in Grecia con il solito Pio Esposito. Dove vai? Mercato, vediamo a testa di Bari Boucher, si lavora per tenere Zadio, parliamo ovviamente del Pescara. L'Ascoli è in Serie B con la firma di un pescarese, finale playoff Brescia KO, il tecnico Tomei artefice del trionfo, in campo anche l'ortonese Bando.
1: Il Tomei era partito male, rischiava l'esonero, l'hanno mantenuto e poi ha vinto il secondo.
0: Può succedere. Il Pineto tratta Schaeffer e può salutare Postiglione.
1: Dice niente di Menna, che noi vorremmo?
0: Non dice niente.
1: Meglio, se non parla per niente buon segno.
0: Non dice niente. Teramo, priorità ai rinnovi, ora si stringe su Gnambè, settimana decisiva per il ripescaggio, piace Piarulli per il centrocampo. Notaresco, passi avanti sullo stadio, domani un fiduciario della Lega a Mociano per verificare l'idoneità del Mario Rodi.
1: Beh, che è? Niente.
0: L'Aquila al nodo mister per iniziare a ricostruire. Qua? Chi era costui? Il nuovo DS quello che ti ha sostituito Pelliccioni, il nuovo direttore sportivo dell'Aquila, ha presentato una lista di nomi, a giorni la scelta è definitiva, al momento sono sotto contratto solo Sparacello, Trifelli e il capitano Brunetti. Giulianova, sfuma il ritorno di Boccanera, fumata nera per l'estremo difensore, prende peso l'ipotesi del portiere Under. Il Lanciano vuole blindare le sue stelle, la neopromossa punta sugli uomini chiavi della scorsa stagione. Dal Cason salva la Sant'Egidiese con un rigore nel recupero, il Grassina domina la partita e punge con frezza i borghesi, Bibratiani sottotono, nel recupero entra Gadaleta che si guadagna il penalty, domenica c'è il ritorno.
1: Il medico?
0: Chi è?
1: Gadaleta.
0: È un medico Gadaleta?
1: Famoso, Giulianova, famoso.
0: Abbiamo 90 minuti per dire la nostra, dice sempre Gadaleta.
1: Hanno fatto un errore in difesa clamoroso, con gli amici sono scontrati tra di loro e ha dato via.
0: Un grande classico.
1: Quello è passato segnato.
0: Il Chieti verso la cessione, 72 ore per la verità. Entro mercoledì la società incontrerà Pistilli. Il primo nodo è il pagamento degli stipendi arretrati.
1: La vita non vuole tutti e due blanco, sai, quelli bravi.
0: Memmo dice sì all'Ortona.
1: Quindi, vedi, non è stata confermata all'Angolana, è andato all'Ortona. Noi faremmo un amichevole con il famoso allenatore, quello che ci batteva, Bonati, ti ricordi? Sarebbe la prima amichevole col San Giovanni di Teatino, che lui ha portato dalla promozione in eccellenza.
0: Vediamo a basket, Roseto, giorni chiavi tra ipotesi ripescaggio e l'arrivo di Gramenzi, la Liofilchem vuole ripartire con una squadra ambiziosa mentre osserva il mercato dei titoli tra i club di serie A1. Abbiamo finito, passiamo al messaggero.
1: Tortonese,
0: messaggero, prego direttore.
1: Chieti sceglie il sindaco, ma l'affluenza è in calo perché tutti al mare, ripeto, quelli che non sono stati eletti consiglieri non te ne importano
0: più. No, è notorio.
1: Oggi comunque le urne sono ancora aperte fino alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Incidente a Piancerreto, frontale tra due macchine, quattro ragazzi sono rimasti feriti. Guarda un po', no, la spalla le gira tu.
0: Bolkestein, gli stabilimenti preparano la protesta a Pescara.
1: Informaci,
0: a Pescara. No, non prepariamo niente a Giulio, no, stiamo tutti tranquilli, non ci si niente.
1: No, ma la protesta perché?
0: Perché non vogliono fare le cariche ormai.
1: E beh, qua infatti il problema non si pone che non le facciamo, no?
0: A settembre, dici?
1: Vabbè. Campo Imperatore, scatta l'inchiesta sulla valanga. È stato aperto un fascicolo contro ignoti sul gigantesco distacco di neve avvenuto il 9 aprile. All'Aquila ci sono stati furti nei negozi, la banda però viene tradita dall'auto a noleggio, in sette patteggiano.
0: Addirittura.
1: Silvia Mezzanotte, l'ex cantante dei Mattia Bazar, stasera fa. No.
0: Sì, fa emozionare Pescara.
1: Cioè già lo sanno?
0: Sì, perché dici, esco, guarda che faccio emozionare. Io dico, allora, vabbè, sono con me.
1: Un attimo, se era già accaduto.
0: Il camper non era assicurato, sequestrato il camper della famiglia del Bosco.
1: Pur di scrivere qualcosa.
0: Ma dopo guarda, quello potesse.
1: Assicurare
0: il camper, dai. Cioè, i bravi, no? Cappadocia. Vengono inseguiti da cinque lupi. Paura per un gruppo di ciclisti.
1: Perché fermi?
0: Sono la casa.
1: Perché fermi?
0: Perché lì correvano e li hanno inseguiti. Okay, quelli stavano fermi, lupi
1: non hanno
0: Il corteo ieri il corteo ieri all'Aquila, la parata urbana di Marinella Senatore. Cioè? Lo sai tu questo,
1: no,
0: questo tempi tuoi,
1: no? Solo io le lo so.
0: Andiamo su.
1: Chi è Marinella Senatore?
0: Senatore,
1: chi è?
0: Non lo so. Andiamo sul soppalco. Il delfino punta a rinverdire i fasti. Vogliamo andare in A1. Parliamo di pallanuoto. Addirittura poi eccellenza. La Sant perde 2-1 con il Grassina di Dal Cason. Il gol che fa sperare.
1: E questo è andato.
0: Serie C, allenatore Pescara al bivio e corsa tra Boucher e Di Bari. Perché lo sto leggendo io il messaggero però diretto? Ma che cosa? Dai, non è Nicola, no. Dai.
1: Beh, questo tu, poi leggo tutto io, questa è roba tua.
0: Bolkestein. Bolkestein, gli stabilimenti preparano la protesta, volantini, attività chiuse, chi se non Padovano, tra le ipotesi anche quella di non aprire gli chalet in alcune occasioni.
1: Momigne.
0: Vogliamo raccontare il lavoro svolto per contribuire alla crescita del paese.
1: Vedi un po', vediamo un po' per favore di salutare i nostri amici.
0: Ma vuoi salutare i nostri
1: adesso,
0: amici?
1: No? Sì, perché
0: piuttosto che non leggere il messaggero.
1: Ma che se ne va?
0: Buongiorno, allora, buongiorno a Antonella Leonio. Buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Rita Piccioni, buon inizio settimana a tutti voi, a Rita Ranalli, a Valentina Campeti,
1: buongiorno.
0: A Paola Cicconi, a Paolini Gaetano e buon lavoro sempre.
1: Beh, è la sua esclusiva.
0: Sempre. Poi Antonello Quirino,
1: a
0: buongiorno
1: tutti,
0: a tutti. E poi ancora andiamo sotto.
1: Ecco qua.
0: Loredana Ciaffoni. Che brutta notizia, si ci speravo.
1: Per lei l'ho letta e te la sapevo.
0: Bocca nera. Buongiorno a Freddy Federico, Silvana di Gianvittorio, buongiorno e buon lunedì. Loredana, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele. Buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Buongiorno a tutti voi da Giuliana Michelucci, da Tiglio Torquati, da Manuela Marchetti, da Betty Alm, da Rosanna Palandrani, Anna Maria Ruggeri, buongiorno. E Iole del Re, buondì.
1: E Rosanna Senatore ci dice.
0: Mo ce lo dirà chi è Rosanna Senatore. Io se lo sai per favore chi è Rosanna Senatore, perché vanno girando vestiti con le trombe e i tamburi. Escursione in bici, pescherese 52enne muore sul colpo. E poi ASL, inchiesta prevista ed attesa ad Alfonso, ancora code infinite, posti letto arrangiati nei corridoi.
1: E tu? L'ospedale Giuliano?
0: A me, ma io.
1: Cioè, no, devo fare
0: una visita che me l'hanno prenotata per il 17 di gennaio 2027.
1: Auguri.
0: Ah, ma tanto non memoria prima. Ecco, il tondino, qua la messa, la buca del centro. Congresso di Forza Italia, intesa unitaria su Pagano.
1: Mi pare stranissima.
0: Che ti devo dire? Ma però è. No, però non si dice, però è il 13 giugno, che stai a dire? Mica era ieri.
1: Ma che ne so, non è vero.
0: Il 13 giugno all'Aurum, congresso unitario di Forza Italia Abruzzo.
1: Il titolo qual è?
0: Congresso di Forza Italia, intesa unitaria su Pagano. Ti lo dico? Ma. L'Aquila, prego.
1: a Campo Imperatore la valanga e il fuoripista, c'è stato due cose, quindi indaga la procura, poi furti nei negozi, la banda tradita dall'auto a noleggio, addirittura sette patteggiano. Intanto all'Aquila, parlando una volta da una, non di Chiesa, gli affitti sono meno cari e così si trova più manodopera. Sedicenne violentata, qui siamo ad Avezzano, l'egiziano lavorava in un autolavaggio. Il ventunenne arrestato oggi dal giudice per la convalida dell'interrogatorio. L'indagato risulta incensurato, non era legato al pusher che controlla, non era quelli, non aveva nulla a che fare.
0: Non spacciavano.
1: Poi vi stava.
0: Mamma.
1: Botte e minacce di morte alla compagna, i vicini chiamano i carabinieri, denunciato, quello dovete fare, mi raccomando, non l'aspettate poi per dire ma come una famiglia tranquilla, vi vedete mai di intervistare, sì. Non succedeva mai niente, persona. Mai sentito niente, vabbè. Ciclisti seguiti da un branco di cinque lupi, volevano aggredire, ci siamo scappati, quindi hanno testimoniato. Oggi Chieti sceglie il sindaco, dopo Ferrara. Dalle 15 lo spoiler saranno, come si chiama, gli exit poll, tutto ci sarà e quindi sapremo. Chieti, ladri rubano intanto birra e piatti al chiosco, uno viene video ripreso. Famiglia del Bosco, il campo era senza assicurazioni, sequestrato. Questa è una notizione che non mi saremmo mai aspettati, con tutti i problemi che avevano se pensavano
0: ad assicurare il camper.
1: Ma lascialo fare, no? Sta risolvendo la cosa.
0: Piancerreto, frontale nella notte, feriti quattro ragazzi, uno è grave.
1: Come stai a Piancerreto? Mi rifiuto.
0: Quindi io non ho più palle idee. Ecco il piano antibuche, entro giugno via le erbacce.
1: Ecco, finalmente un articolo su Giuliano
0: a Teramo.
1: Teramo
0: e hanno intervistato Sbraccia.
1: Ecco.
0: Fra strade, verde e decoro urbano. Per l'asfalto 1,6 milioni, quattro strade. Influenza di posti letto nella RSA e pensioni basse, allarme anziani. Vabbè, è tardi ragazzi.
1: Oh, c'è stata una piccola polemica su psichiatria, piccolissima.
0: Vabbè. Allerta lupi ad Alba Adriatica e Sant'Omero, uccisi cani e gatti. Teneteli in casa.
1: Poi c'è un tondino.
0: Tondino, i vigili del fuoco che vanno in Friuli, non importa.
1: Ah sì.
0: I vigili del fuoco alla regione nazionale in Friuli. Vabbè, quello succede. Questa, porto sul palco il mio mondo, Mattia Bazzar, Silvia Mezzanotte, brava, stasera brava. A Pescara Colli, alla festa della Madonna dei Sette Dolori. Che
1: Madonnina
0: otto,
1: dei Sette
0: otto.
1: Dolori,
0: per piacere.
1: Perché tu ti l'hai dati tu a me,
0: su, abbi pietà.
1: Tu l'hai fatto, spezzandomi il cuore, almeno uno te lo potevo tenere, questa è la famosa canzone dei Sette Dolori.
0: Vabbè. Busceo di Bari sarà il nuovo allenatore, saranno il nuovo allenatore del Pescara.
1: Nicola?
0: Al bivio, no, un'altra volta, no. Entro il 16 va ratificata l'iscrizione, la retrocessione danno da 5,5 milioni. L'under 16 no, crolla 7-3 con la Juve, ma tanti applausi. Pineto, Vicini, Scheffer e Menegazzo.
1: Menegazzo.
0: Sulla corsia destra potrebbe arrivare l'argentino che qualche stagione fa aveva stupito con il Senigallia.
1: Come si chiama?
0: Il Scheffer.
1: Ah, perciò non lo ricordiamo. Il 2000... qualche stagione fa, noi non ci stavamo, stavamo in eccellenza.
0: 35 anni. Il 2005 invece è di proprietà del Bologna. Teramo, ora i riflettori sul ritorno di Gnambè, nel contempo si lavora sui rinnovi, nell'aria c'è quello di Borgarello
1: e Martiniello.
0: Mucciconi, il Giulianova vuole migliorarsi.
1: E come? Allora su. Vogliamo vedere, su.
0: Ecco.
1: Come? Che dice? Che deve fare?
0: Raccontami.
1: No. Il numero uno giallo rosso evidenzia come la programmazione sia già entrata nel vivo e come l'obiettivo sia quello di individuare profili motivati e convinti del progetto tecnico. Interlocuzioni, ha detto, e contatti sono già avviati. E l'obiettivo è quello di trovare gente che non vuole venire da noi solo per i soldi, ma perché ha voglia di fare bene e di giocare calcio ai massimi livelli. La location, intanto, ci ricorda qui che è quella di
0: Rocca
1: di Santa,
0: Santa
1: Maria. Domani faremo un ultimo sopralluogo con tutto lo staff, pure lui va infatti, sì. E poi confermeremo il tutto. Saranno tre settimane piene perché cominciamo il 23, dovremmo cominciare di luglio. Il nostro obiettivo è quello di fare un bel campionato e se si riesce a migliorare quello dello scorso anno, quindi confermato, due punti di distacco dai playoff, ci accontentiamo di fare due puntini in più. Il tutto con dignità, con amore e con tanta passione. Sul fronte tecnico, intanto al lavoro senza soste, la dirigenza è impegnata nella direzione. D'Ercole pure, nelle ultime settimane sono circolati numerosi nomi e importanti rientri accostati al Giulianova, ma al momento non risultano accordi definitivi, mentre invece è scomparso il rientro. Perché guardi se passa qualcuno? Ci tieni? La Colaiuta è passata, la Colaiuta, bella signora che lavora alla banca Intesa San Paolo.
0: L'Aquila, Betturri, ruoli da rispettare. Il Quenandre però.
1: Sì, sì, direttore generale Pelliccioni ci penserà.
0: Il mister e giocatori ci penserà Pelliccioni.
1: Ma dove stava questo prima? Che mostra a fare
0: mo
1: tutto?
0: È arrivato, mo
1: sì,
0: è
1: ma
0: arrivato.
1: È famoso, l'hanno preso. No, Giuliano Teatino no.
0: Dal Cason tiene in vita la Sant'Egidiese, su due, in casa del Grassina finisce 2-1 per i toscani. Di Antonio dice: mi aspettavo qualcosa di più, il direttore sportivo, mi auguro che il ritorno sia del tutto diverso. E lo so, questo
1: poi
0: via Pescara, torneremo in A1 la palla a nuoto e poi abbiamo una prima nazionale
1: con calma qui,
0: L'offerta di Intesa su Montepaschi, bloccata la mossa di BPM, in campo anche Unipol BPR.
1: Spiegaci.
0: Avrei ricominciato il risico bancario. Montepaschi se la vogliono prendere tutti, ma poi alla fine se la prende nessuno.
1: Come la Sora Camilla.
0: CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Cobolli a testa alta a Parigi, il romano cede a Zverev in 5-7 e Panattalo consola.
1: Sempre attaccato a questo.
0: Zangrillo, pubblica amministrazione, buste paga rafforzate anti-inflazione.
1: Ma la benzina?
0: Sembra uguale. L'esempio di Wojtyla, oltre 1 milione per Papa Leone che da Madrid scuote l'Europa. L'Iran crolla la tregua, l'esercito israeliano attacca Beirut Sud, missili sui cieli di Israele, attentato a nord di Tel Aviv, un morto. Mossa di Bibi, frustrazione di Trump, l'intesa stava per essere firmata. Zelensky, appello all'Europa, intanto droni russi su Chernobyl.
1: Uè, vai, c'è un comunicato di rivoluzione sostenibile su psichiatria, vedi che tu ci mancava.
0: Kranz, altre ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore accusato di traffico d'armi. Tragedia a Varese, l'auto sbanda, travolti in 5, ragazza, morta una ragazza. E sul soppalco, longevità, governo ad hoc per crescere e poi un Chimi leggendario e principe a Monte Carlo. Antonelli, quinta vittoria di fila e vola in classifica.
1: Voglio vedere subito il giornalone.
0: Ma facciamo pubblicità?
1: No.
0: Lo fumai io pure.
1: Oggi
0: no?
1: Non faccio pubblicità.
0: Devo fumare io.
1: Vediamo subito che cosa accade con gli altri giornali. Tre titoli di ogni giornale. Corriere della Sera. Uno per ciascuno, Israele e Iran, nuovi venti di guerra, non ci piace, quindi vediamo se c'è un'altra cosa. La banca sta pure qua, quindi vuol dire che deve mondorezzare. Poi Londra, Zelensky, secondo io. Ma ci siamo noi con i volenterosi o no? Perché non siamo
0: sempre volenterosi? Non ci sarebbe mai.
1: Va bene, poi paura per Eriksen, che ha fatto?
0: Ancora un malore durante la partita, dell'Inter.
1: Vuol dire che non è che sta calma. Antonelli è da leggenda, quanti anni c'ha? 23?
0: Sì.
1: Dominio a Monte Carlo.
0: 19 anni, 19.
1: C'è una canzone, non la faccio?
0: No.
1: Di Johnny Torello.
0: No.
1: Cobolli, lotta e orgoglio, la resta l'ultimo set. Vabbè, non ci sta niente. Dato uno che si differenzi dall'altro, dai, tranne i tre che sono talmente di cose. La stampa, niente, non lo leggo. Scendi. Antonelli non lo leggo uguale. Poi senatore di Forza Italia accusato di disturbo, la Russa apre l'inchiesta. Poi la vittima, insulti dopo l'abuso, ho detto solo la verità. Quindi gli ha detto pure le male parole dopo che aveva abusato. Ma no, può essere?
0: Non lo so se l'ha detto, però. Ma...
1: La stampa. Doppia condanna. Ci sta la intesa Unipol sui Monti dei Paschi, dice, quindi c'entra il messaggero questa cosa.
0: No.
1: Allora, però va bene. Poi la finanza italiana all'ennesimo bivio, quindi è importante.
0: Sì, è importante.
1: C'è qualcosa di Cobolli, vabbè, l'abbiamo visto. Poi
0: niente.
1: Non ti dico nessuna cosa nuova.
0: No,
1: nessuno
0: no.
1: Che ci dà una notizia. Vince sempre Antonelli, pure questo no. Non fa più notizia. Poi Kim
0: tutti e tre uguale. Kimi Five, no, lasciamo perdere, poi Fenomeno, e sembra
1: italiano,
0: sembra Ayrton, sì, riferimento
1: può
0: a
1: essere,
0: Senna.
1: Può essere.
0: Monte Carlo,
1: promette, 23 anni, ragazzi.
0: Vediamo
1: poi,
0: i tre.
1: Vediamo il giornale che dice l'apertura, cioè no, gioie e dolori. Uno è quello di Monte Carlo, di là chi è?
0: Quello del tennis con Boll.
1: Poi prove di Superbanga. Sta calmo fino a mo, dai. Allarga, fa vedere. Sì, fino a mo va tutto bene. Poi i viaggi contro il giornale sono un perseguitato. Poi missili su Israele, niente. Conte nega le sue trame, le carte lo smentiscono. Salute, fai da con Grillo. Ci sta le tecne con Grillo. Poi violentata, falso, bufera sul senatore di Forza Italia. E Gabriele, abbiamo fatto tutto.
0: Bene.
1: Per quello abbiamo letto, un sportivo l'abbiamo letto.
0: È il momento di fare qualche stacco pubblicitario.
2: Grazie. Ubaldo e Forlini dal 1965.
3: Quest'estate parti con Opel. Yes, of course. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
5: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
6: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
7: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
8: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
7: Solo questo modello?
8: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
7: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
1: La dura critica di Evoluzione Sostenibile dicendo che la chiusura di psichiatria non è il sintomo, è il sintomo, non la malattia. La malattia è in passato, quando hanno declassato completamente gli ospedali di Genova, Atri, San Nome, gli ospedali di base, puntando tutto sull'ospedale di Teramo. E quindi durante la... però attenzione qua, c'era una soluzione, scrive, se si legge nel documento, per contrastare questo fenomeno sarebbe stato logico rafforzare l'offerta sanitaria di tutta la provincia di Teramo. Una prospettiva venne indicata. Durante l'amministrazione Mastromauro fu avviato un confronto con la regione guidata da D'Alfonso per valutare la trasformazione dell'ospedale di Genova in primo livello. La proposta, condivisa dalle forze presenti in Consiglio, era fondata su tre elementi: la posizione baricentrica di Genova, è vero, lungo la costa, del vasto bacino di utenza servito e il ruolo strategico del territorio. Però la cosa non venne accettata e quindi non se ne fece nulla. Quel percorso si è interrotto con il cambio delle amministrazioni regionali e comunali avvenuto nel 2019. Da allora non si è più registrata alcuna iniziativa concreta. Quindi non è soltanto questo, il problema sono tutti gli altri, compreso quello della psichiatria, che stava per sfociare in una settimana corta, come sappiamo, dopo venerdì, tutti fuori.
0: Chirurgia, cardiologia.
1: Tu sei stato visitato molto bene, dottor Fabiano, benissimo.
0: Allora,
1: Casalena dovresti interrogare.
0: Sì, dovrei interrogare Casalena. Siamo al periodo, siamo gli stati.
1: È importante quello che dice.
0: Vediamo. Allora, ecco qua.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a te.
2: Buongiorno.
1: C'è uno splendido sole.
0: Sì, c'è uno splendido sole e lo avremo per quasi tutta la settimana.
2: Ti dispiace?
0: Abbiamo detto che l'alta pressione reggerà l'urto almeno per i primi 4 giorni e poi è previsto, insomma, l'arrivo di una di un'onda intorno venerdì, sabato, domenica, una piccola onda, un cavo d'onda che scivolerà da nord verso sud e porterà un calo delle temperature.
2: Onda su onda.
1: No, certo. Vai per lui.
0: E quindi, insomma, avremo un peggioramento tra venerdì e domenica con delle piogge, ma soprattutto con un rimescolamento dell'aria e con ventilazione da nord-est. Domenica la situazione dovrebbe risolvere, però ancora il fresco arriva da est, quindi insomma le temperature sono più basse della norma, mentre fino a giovedì avremo temperature più alte della norma, giovedì prima parte di venerdì. Quindi settimana spaccata in due, la prima parte direi molto soleggiata e anche calda, la seconda parte insomma con questo passaggio di questo cavetto d'onda che tra venerdì, sabato e domenica riporterà le temperature diciamo sotto media termica, e ci sarà la ventilazione che spirerà da nord
1: e ci saranno delle piogge.
0: Le piogge venerdì soprattutto e anche la parte di sabato, una parte di sabato, poi domenica il tempo si ristabilisce, ma ripeto ancora con un corrente da nord-est, quindi le temperature tendono a rimanere bassine per il periodo. Ecco, questo è.
1: Vabbè, sempre 24-25, sarà 22.
0: Domenica avremo sui 25-26 gradi.
1: Per lei, il paradiso, col sole, il paradiso.
0: Paradiso, sì, sabato un pochino più basso, perché sarà una copertura nuvolosa e delle piogge sparse che potremo avere intorno ai 24-25. Venerdì, vabbè, c'è il calo significativo, andiamo intorno ai 21-22, però sotto le precipitazioni poi la temperatura risale.
1: Va bene, va bene. Va bene.
0: Niente, per il resto il calcio, vabbè, la nazionale è un'amichevole, ha vinto in Grecia con l'Under 21 praticamente. E l'Ascoli in Serie B ha vinto nettamente col Brescia. La Scafatese ha vinto 6-0, visto col Vado. E Zverev, nonostante il tremolio delle mani, perché ha tremato molto, soprattutto nel quarto set, è riuscito a portare a casa il suo primo slam dopo tanto tempo.
2: Cobolli
0: ha lottato, ma non, insomma.
1: Ancora tempo Cobolli, comunque è entrato nei primi 10, vedremo.
0: Non è all'altezza ancora per poter vincere lo slam Cobolli, però se l'è giocato la partita, poteva anche diciamo giocare meglio il primo set più che altro, perché poi al quinto non ce la faceva più alla fine, lui che era sulle gambe. Però l'emozione.
1: Va bene, va bene. Noi ti ringraziamo, ci aggiorniamo domattina, solita ora.
0: Grazie.
1: Ciao, buon lavoro.
2: Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata.
1: Basta, su. Allora, che facciamo, direttore? Passiamo alla pagina degli auguri?
2: È la famosa rubrica Tanti auguri a te.
1: Sì, signore.
2: Offerte da Marcaffè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
5: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Che buono è!
5: È Marcaffè.
2: Per passare al santo del giorno, il santo del giorno per questo 8 giugno. Buona giornata di nuovo a tutti e anche agli ascoltatori della radio. Per ricordarvi che oggi è San Medardo, un nome molto desueto, però insomma qualcuno può darsi che c'è San Medardo. Era nato alla fine del V secolo in Francia ed è figlio di uno dei conquistatori franchi della Gallia, mentre la madre è gallo-romana, cioè una delle conquistate, vabbè, cioè conquistatore e conquistata. Medardo quindi fa parte della generazione francese nata dalla fusione dei due popoli. Divenuto sacerdote si vede attribuire alcuni miracoli, addirittura appena fatto sacerdote faceva già alcuni miracoli, almeno così dicono le cronache, e per cui venne nominato vescovo. Arriva nel suo episcopato la regina Radegonda, che era la moglie di Clotario I, da questi tradita, offesa e percossa, come accade oggi. Già allora la tradiva e la percuoteva e cercava rifugio. Medardo la accoglie con tutti gli onori e la consacra diaconessa. Nel 560 però, quando Medardo muore, Clotario I, riconoscendo per il trattamento riservato alla moglie, la trasferisce, fa trasferire il suo corpo a Soissons e sopra la sua tomba fa addirittura costruire un'intera abbazia, che è quella appunto di San Medardo, che è lì appunto al suo posto. Come abbiamo fatto una bella lettura di tutto ciò, vi abbiamo letto bene? Sì, crediamo di sì. Adesso dovremmo però passare all'appuntamento con il famosissimo, la famosissima pagina degli auguri, e cioè quindi dobbiamo andare su radiogiulianova.net, dove appunto sul computer trovate la pagina di Piccola, cioè l'inserto dedicato a Piccola Città, e lì c'è anche la rubrica dedicata agli auguri. Ma ricordiamo la rubrica che spesso viene occupata anche con i consigli dietetici della settimana, frutta e verdura e quant'altro, fatta con molta cura da Vincenzo Iaconica. Quindi non fa soltanto il pur ammirevole almanacco, ma ogni tanto pubblica anche degli articoli su Piccola Città, che è bello leggere per la cultura, per la salute, per quant'altro, per il modo di mangiare e tutto ciò. E allora noi dovremo andare a trovare adesso però la famosissima pagina degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te, che si è aperta come di consueto con il santo del giorno. Quindi adesso dobbiamo trovare la pagina degli auguri, lo stiamo facendo con molta calma in diretta insieme a voi. Questa è la prima e questa è la seconda, perché oggi siamo giunti appunto all'8 di giugno ed è lunedì. Buon compleanno, abbiamo a Gennaro Pigliacampo, tanti auguri a Gennaro con la sua famosissima azienda Genzi, tanti auguri a Gennaro che si espande un po' ovunque, e tanti auguri alla commercialista Laura Orsini. Auguri a tutti da parte di Radio G, che vi ricorda che gli auguri vengono letti ogni giorno nei nostri notiziari. Piccola Città è pubblicata online sulle vostre pagine, ma visitabile anche sul telefonino. Telefonateci per i vostri auguri, così li potremo leggere ogni giorno, e quindi cominciate la giornata con qualcuno che vi fa gli auguri, che è sempre una cosa positiva. E quindi con tutto ciò, a più tardi.
6: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
7: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchiere. Air Morens Parrucchieri Uomo Donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.

0: Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
1: Non fai stata che fosse terminata la polemica sul cancello 2 della Don Milani, che i cittadini di Via Parini ritengono abusivo, e c'è ancora questa situazione anche di oggi, stamattina. Giornata, buongiorno, queste le macchine parcheggiate sul marciapiede davanti al portone, ai garage, non possiamo nemmeno uscire di casa per questa entrata abusiva. Oggi scriviamo di nuovo al prefetto e al comune. Vedremo i risultati. Quindi sembrava una cosa risolta, non è così. Abbiamo fatto gli auguri a Gennaro Pigliacampo, che porta avanti la sua bellissima azienda nel nucleo industriale, uno dei pochi, Genis e Genzi fanno. Poi c'è la TIGAS dell'Iana Ciccone, che non si candiderà, quindi una brutta notizia per la sinistra, che è candidato ancora da Locaccia. E che volevi fare tu?
2: È il momento della manacco del giorno, ecco, a cura di Vincenzino.
1: Abbiamo detto che non solo fa quello, ogni tanto cura su piccola città, su cosa che non vai tu, essendo un affettivo, un bel pezzo sui frutti e la verdura di stagione, è una guida a cosa mangiare. Venendo in settimana, venerdì avremo la dottoressa Nardinocchi, che ci dirà tutto sull'estate, cioè l'anguria sì o no, il gelato, ogni tale cosa che noi conosciamo, però è meglio rinfrescarci la memoria.
2: Allora,
1: buona giornata a tutti.
2: Oggi è 8 giugno, abbiamo prima di tutto la risposta sulla domanda di ieri, Gaudì che fa l'incidente con non viene riconosciuto e viene portato in un nosocomio per poveri. Dopo l'investimento, Gaudì viene portato all'ospedale della Santa Croce, nel reparto per indigenti, cioè, perché nessuno lo riconosce. È vestito in modo trasandato e privo di documenti, le sue condizioni.
1: È una cosa un po' di razzista, nel senso che se la notte invece lo portava al reparto migliore, così.
2: Pure gli chiedevano il documento mentre parlava il ministro dell'economia.
1: Così,
2: le sue condizioni sono subito critiche: fratture, lesioni interne, forte emorragia. I medici giudicano inutile il trasferimento in una clinica privata. Solo il giorno dopo, un sacerdote della Sagrada Famiglia, che è l'opera che lui ha progettato,
1: quello,
2: lo riconosce. Oh. Nonostante le cure, Gaudì muore il 10 giugno del 1926, a 73 anni, dopo 3 giorni di agonia.
1: Quindi praticamente il problema non fu che nessuno riconobbe, che ci dava le fratture e dava l'emorragia interna soprattutto.
2: Giornate mondiali, oggi è la giornata mondiale del tumore al cervello. Organizzazione internazionale di ricerca e advocacy, sensibilizzare su diagnosi, ricerca, qualità di vita.
1: No, leggi.
2: International Brain Tumor Alliance.
1: Perfetto.
2: L'obiettivo è sensibilizzare su diagnosi, ricerca, qualità di vita dei pazienti e sostegno alle famiglie. Colore simbolo è il grigio, come la materia grigia, per chi la ha, perché pure succede. Focus 2026, progressi nella chirurgia mini invasiva, terapie mirate e immunoterapia. E anche la giornata mondiale degli oceani.
1: Uè, sai qual è il più grande oceano?
2: Indiano.
1: Pacifico.
2: L'ONU nel 2008, è stata istituita dall'ONU nel 2008, obiettivo protezione degli oceani, lotta all'inquinamento, tutela della biodiversità marina. Il tema del 2026 è Catalyzing Action for our Ocean and Climate.
1: Come si fa senza di te?
2: Azione concreta per oceano e clima.
1: Rilegga, a me piace come pronunci. Dai,
2: che Catalyzing cosa? Action for our Ocean and Climate. Chi ti chiama, Francesco?
1: Nessuno, che chiama uno che mi traduce.
2: Ancora?
1: Sì, puoi tradurre quelle che...
2: Messaggio...
1: Cosa fare tu?
2: La smetti?
1: Hai detto cosa fare?
2: Passo sul telefono.
1: Ecco, va abbassato.
2: Messaggio Non l'hai abbastanza. Un messaggio, chi stai chiamando? Voglio sapere. Io vorrei sapere chi stai chiamando.
1: Te l'ho detto, quella inglese che traduce.
2: Ma no, nel telefono.
1: Ecco, tutto a posto, finito.
2: Marco del giorno. Alle 23.03 la temperatura era di... alle 7.41 la temperatura era di 23,3 gradi. Alle 23.03.
1: Ti potevi suonare pure a quell'ora.
2: Certo. Umidità 65%, il clima temperato piacevole, il vento a 4 orari, la massima sarà di 27 gradi, qualità dell'aria è 39, considerata buona. Il sole è sorto alle 5.24 e tramonta alle 20.42, il culmine alle 13.03, la durata del giorno è 15 ore e 18 minuti. La luna è sorta alle 1.14, tramonta alle 12.58, la fase lunare è qua, l'ultimo quarto visibile al 53%. Nati oggi, l'8 giugno 1916, 110 anni fa, Francis Crick, biologo, scopritore della struttura del DNA. 110 anni fa, nel 1916, Luigi Comencini, regista, fra le sue opere, Pane, Amore e Fantasia.
1: Molto bello, sì.
2: 75 anni fa, nel 1951, molto Bonnie bello, Tyler, sì. Cantante. Poi ascolteremo sì. It's a Heartache.
1: Bellissimo.
2: Un infarto della canzone.
1: Allora, buongiorno a Laura Orsini, compleanno, ad Antonio D'Amore, collega Antonio D'Amore, oggi compie gli anni, è un altro con l'angiato riso, che è capolla d'amore.
2: Questo è tosto, è grosso, questo è
1: l'angiato. Giulia Filano, compie gli anni oggi. Con gli anni anche Emanuela Di Francesco, Alex Centinaro. Auguri a tutti ragazzi, auguri a tutti, buona giornata, fate le cose per bene, se no vi rinchiudo dentro la cosa là, dentro la colonia Rosa Maltoni. Mm-hmm.
2: 8 giugno 1786, 240 anni fa, a New York, il signor Hall pubblicizza per la prima volta il gelato prodotto commercialmente. Introduce al pubblico una novità, dolce e rinfrescante, aprendo la strada alla vendita organizzata del gelato in città. 8 giugno 1896, 130 anni fa, il barone Etienne Gustave van Zuylen van Nevelt lascia la sua Peugeot in officina per una riparazione. La vettura è una delle prime Peugeot prodotte, una Type 8 modello Vittoria, il veicolo lento ma prezioso per l'epoca. Il meccanico incaricato dell'assistenza non resiste alla tentazione, conosce il funzionamento della macchina e la avvia, quindi la porta via per una breve passeggiata. La scena mette in luce come all'alba dell'automobilismo la conoscenza tecnica fosse il vero requisito per sottrarre un veicolo. La fuga non dura a lungo. La Peugeot, che raggiunge al massimo circa 20 orari, viene ritrovata poco dopo nella periferia nord di Parigi e il ladro, il meccanico, viene catturato. La Gendarmeria Nazionale provvede al recupero del veicolo. Questo episodio entra negli annali come la prima auto rubata in Francia e probabilmente come il primo furto d'auto documentato al mondo. L'8 giugno 1956, 70 anni fa, Richard B. Fitzgibbon Jr. viene ucciso a Saigon da un altro aviatore statunitense. La sua morte non viene inizialmente conteggiata come vittima della guerra del Vietnam, ma dopo anni di battaglie familiari il Dipartimento della Difesa la riconosce e il suo nome viene aggiunto al Vietnam Veterans Memorial. L'8 giugno 1976, 50 anni fa, alle 13.30 a Genova vengono uccisi il procuratore Francesco Coco e i due uomini che lo scortano, il brigadiere di polizia Giovanni Saponara e l'appuntato dei carabinieri Antioco Deiano. L'azione, avvenuta nei pressi della casa del magistrato in salita Santa Brigida, viene rivendicata dai nuovi partigiani e dalle Brigate Rosse. Frasi famose, questa è di Crick: abbiamo scoperto il segreto della vita. La frase esprime l'impatto concettuale della scoperta. La struttura a doppia elica spiegava come il DNA può duplicarsi fedelmente, fornendo così il meccanismo fisico per l'ereditarietà e la trasmissione dell'informazione biologica.
1: La dottoressa Casaccio sul DNA.
2: Per Crick e Watson quel risultato non era solo una forma geometrica, ma la chiave per comprendere la funzione biologica fondamentale. Francis Henry Compton Crick, nato l'8 giugno 1916 a Northampton e morto il 28 luglio 2004 a San Diego, è stato un neuroscienziato, biofisico, biologo molecolare britannico, premio Nobel per la medicina nel 1962.
1: Prima di chiudere io farei un salto sull'ANSA.
2: Anch'io farei un salto sull'ANSA,
1: no,
2: e noi ci andiamo subito. perché giustamente bisogna sapere se è successo qualcosa nelle ultime ore.
1: Questo non lo sa sicuro.
2: Anzi, lo sa, che è seria. Se non c'è niente, scrive
1: lì. Borsi, petrolio, sempre questi.
2: Quelle... Ecco, UTI, interdetta le navi israeliane nella navigazione del Mar Rosso, quindi ha chiuso pure di qua. Lo spread tra BTP e Bund apre in calo, il gas balza sopra i 51 euro ad Amsterdam. Teheran minaccia, oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. Il CDA d'Intesa approva l'acquisto del 3,1% di Generali. Unipol rileverà da Intesa 635 filiali da fondere con BPR. Intesa San Paolo lancia l'OPA su MPS. Poi Trump, Netanyahu non avrà altra scelta che accettare l'accordo con l'Iran. E questa è una cosa che ci dobbiamo segnare, perché non ci crede più nessuno. Bene.
1: Però questa è la notizia più gettonata ieri, il fatto che Gabriellino, del secolo Gabriele Fioravante Palestini, a 79 anni si prepara ad una nuova traversata, sempre il tradizionale percorso da Sebenico a Giulianova. Tutto questo però lo fa a 79 anni. La notizia è piaciuta a 353 persone, è stata la più gettonata di ieri rispetto a psichiatria,
2: benissimo,
1: a Teramo Mare, a Castiglione.
2: Benissimo.
1: Cioè questo accade, capite che cosa accade? Poi una cosa ti volevo leggere, ma non sei arrivata, se era quella, no, non c'è. Vabbè, arriverà. Intanto grazie a tutti per averci seguito, ascoltato, buona giornata, ci risentiamo alle prossime trasmissioni, domani soliti canali e solo il solito Gabriele Albano.
2: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di
1: Bonnie
2: oggi.
1: Tyler, c'è?
2: Sì, con It's an Earthquake.
1: Sulle su che tardi.

iniziato la discesa verso l'estate. Vivila subito con EasyJet.

0: Sake con questa canzone.
1: Ciao famosa. Ragazzi, buona giornata.
0: Chiudiamo il Radio G Notizie, noi ci risentiamo.
1: Tutti per radio, e tanti, buona giornata, ciao.
0: Ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183. Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino, sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti, la tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te, non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente, hai problemi di DURC per incassare le tue fatture, il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie, la legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A.

deciso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.umami.it.

Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

0: tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Sintonizzati sulle frequenze di Radio Giulianova 90.7 e 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. Tra poco andremo con la nostra mattinata italiana, appunto dalle frequenze di Radio Giulianova 90.7 e 100.2 MHz. Gianni Bella apre il programma con Dolce Uragano.

Mattinata italiana dalle frequenze di Radio G Giulianova. Mattinata, sì, eccola qua, la mattinata italiana da Radio G Giulianova. Adesso ascoltiamo i Pooh, la leggenda, i Pooh. Il brano si intitola Chi fermerà la musica? 90.7 100.2 MHz su radiogiulianova.net, dove ascoltare appunto la nostra mattinata italiana.

Amore bandito, un successo di Giuli, uno dei pochi, eccolo qua, lo facciamo ascoltare adesso nella nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio G Giulianova 90.7, 100.2, ricordiamo anche su radiogiulianova.net. Eccola, si parte con Giuli.

0: 84.
1: Capelli morbidi come seta. Prova il nuovo siero Sunset tocco di seta
0: con Maurizio Vannelli. Brano, eccolo qua. Tutto

0: svegliarci, vogliamo svegliarci e fare qualcosa con il caffè, perché i caffè servono per svegliarti anche, oltre a fare amicizia, scambiare dei pareri e quant'altro. Abbiamo il caffè, che è una canzone di Cochi Mazzetti. Sì, sì, la ricordate Cochi Mazzetti in poche? Noi perché seguiamo con attenzione gli anni 60, altrimenti non la potreste ricordare. Cochi Mazzetti, poi cantò pochissimo, e questa è la canzone sul caffè, esattamente, eccola qua, andava pure da Limiti, andava ospite.
1: Allora Cocchi, dovete sapere che
0: sì, e poi lui la fa cantare adesso, sì, vediamo un po', se no troviamo un'altra soluzione. Sì, troviamo un'altra soluzione, non dalla partecipazione diretta da Cocchi Mazzetti, da Limiti, che era molto bravo,
2: invece mi chiamava Cocchina.
0: Allora Cocchi, Cocca, abbiamo la Cocchi Mazzetti che ha scritto altre canzoni come quella scritta per lei da Donaggio, Cocchi Mazzetti, il brano Un caffè, lo dobbiamo, stiamo cercando in diretta con voi,
1: infatti,
0: ragazzi,
1: molto carino, Fabio,
0: perché altrimenti non è questo della diretta che possiamo farvi ascoltare.
1: Ecco,
0: vediamo
1: tu
0: se ci riusciamo, perché ci sono tanti pezzi, naturalmente, l'abbiamo trovato, vediamo se va bene. Va molto bene, forza. Ah, vale bizze fa.

tortura ascoltarlo così, è vero? Sì, infatti ve lo tolgo perché non andava bene. Si cambia genere. Gian Pieretti.

bis per Pieretti, un bis con un brano che era quello di maggiore successo, Felicità, Felicità, del 68.

60, andiamo agli esordi, le prime canzoni, i primi successi di quelli che sarebbero diventati grandi cantanti. Celentano, per esempio, il brano, uno dei brani, dei primi brani, è questo qui che facciamo ascoltare adesso e che si intitola Non esiste l'amor. Adriano Celentano, a Mattinata Italiana da Radio G. Queste erano le canzoni degli anni 60-70 che cantavamo noi.

Dino, che venne anche fu anche ospite del grande chalet di Mimì Di Carlo, esattamente la famosa la lanterna. Il ragazzo di ghiaccio cantava negli anni 60, uno dei primi, è successo. Dino!

0: Santa Morandi, il brano è Si fa sera, eccola qua.
1: Parlare il linguaggio dei bambini.
0: Ed era tratto dalla trasmissione televisiva di scontro tra città che si facevano sul mare, tra Tirreno e Adriatico. Era una grande idea, però, insomma, questa era la sigla, Si fa sera, Gianni Morandi.

0: un gruppo di ragazzi che formavano la Scola Cantorum. Il brano più famoso era
1: Il mio amore. Queste tre canzoni, una sola naturalmente verrà scelta dalle giurie, sarà la vincente di questa canzone.

cresce dentro dolcemente.

Scuola Cantorum con Il mio amore. Andiamo avanti, un altro gruppo più famoso, e parliamo dei Nomadi. I Nomadi, il brano che abbiamo scelto per voi questa mattina italiana, è Crescerai.

in italiano, anche Sammy Barbeau cantava in italiano con questo pezzo intitolato Aria di casa mia. Chi se lo ricorda, era tratto da una trasmissione televisiva di quegli anni. Eccolo qua, il brano Aria di casa mia, Sammy Barbeau.

cantavano in italiano. Tutti cantavano in italiano, e sugli italiani cantano in inglese. E il cantante che scegliamo adesso, Sanremo, grande successo a Sanremo, me l'ha noto, in Sud America. E parliamo di José Feliciano. Il brano è Che sarà?

era dalla voce di José Feliciano, torniamo in Italia, una bellissima canzone di Dalla, esattamente La casa in riva al mare, la possiamo ascoltare dalla voce di Fiorella Mannoia, che ricordiamo sarà a Giulianova il 5 di agosto.

Grande Fiorella Mannoia, abbiamo riscoperto da qualche giorno questa canzone degli anni 60 di Don Bachi, un successo dietro l'altro. Questa canzone ci piace di più, legata ad aprile, alla primavera e naturalmente agli amori primaverili. Il brano si intitola semplicemente Frasi d'amore. La voce è quella di Don Bachi, un protagonista di quegli anni.

mattinata italiana da Radio G. Siamo nelle battute finali. Dove lavorava la Mattiuccia adesso? Esattamente la filanda, perché dove sta adesso non lo sa, ma vicino a lei c'era quella casa. C'era anche quella brava signora che piace tanti libri, come si chiama, la Vitalone, che salutiamo a distanza.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buongiorno amici e buon musicante, eccoci ritrovati qui su Radio Gira con la vostra Azzurra. Tra poco avremo degli ospiti speciali che sono venuti a trovarci perché presenteremo una bellissima rassegna letteraria che si chiama Fuori Pagina. Lo faremo tra poco con Maria Rosaria Vitalone e l'assessore Nausicaa Cameli. Intanto un po' di musica, iniziamo con la carica giusta con Kygo e Whitney Houston, Higher Love.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: E buongiorno, allora che piacere riavere qui con noi la presidente, la vicepresidente di Associazione Quid, Maria Rosaria Vitalone, ormai un abitué di Radio G, insomma parliamo di libri e di mobili e di libri, insomma, intercambiabili. E il nostro assessore alla cultura, Nausica Cameli. Buongiorno Nausica, buongiorno Maria Rosaria, siamo molto felici di avervi qui. Allora, siamo oggi insieme perché andiamo a presentare la rassegna, ormai un appuntamento diciamo importante dell'associazione Quid, tra ovviamente quelli che poi si spalmano durante l'anno, ma l'estate è particolarmente ricca perché c'è questa rassegna ospitata appunto nella bellissima cornice, no, della terrazza della biblioteca civica Bindi, che però quest'anno cambia nome. L'anno scorso si chiamava
1: Parole d'autore.
0: Parole d'autore, quest'anno fuori pagina. Iniziamo da questa scelta?
1: Sì, perché abbiamo pensato in realtà che le storie che presentiamo, gli autori che raccontano, che ospitiamo insomma, in queste serate, in realtà non rimangono fermi nelle parole, ma poi escono dalle pagine. E quindi appunto abbiamo pensato di dare questo cambio di nome proprio per rappresentare quello che arriva poi a. Dei luoghi che noi vogliamo occupare, che sono sempre quelli fuori dalle insomma, nelle piazze, nella terrazza come in questo caso, proprio per arrivare ancora più vicino a chi legge e anche a chi non legge, anche direi soprattutto a chi non legge, perché noi puntiamo a far leggere sempre più libri a più persone che magari non sono proprio vicine alla lettura. Perché gli appassionati ne parlano, li raccontano, mentre invece poi chi ci sta ad ascoltare dovrebbe essere raggiunto dalle nostre parole, quindi anche per quello è un po' fuori pagina.
0: Allora, assessore Cameli, negli ultimi anni abbiamo assistito proprio ad una sinergia tra le varie associazioni, ecco, avete anche, usciamo proprio da un bellissimo programma anche del Maggio dei Libri, molto carino, dove tantissime associazioni sono state coinvolte e hanno creato una bellissima sinergia. Tra l'altro Giulio Nova ha riconquistato anche il traguardo di Città che legge.
2: Sì, assolutamente, già da diversi anni che ha questo riconoscimento. E come anche il tavolo del patto per la lettura è uno, io mi sono incontrata in provincia anche con altri comuni ed è uno dei tavoli più numerosi dove partecipano sia gli istituti comprensivi, sia il liceo scientifico e sia le tantissime associazioni che io non finirò mai di ringraziare, perché a Giulianova sono veramente tante, veramente attive e veramente dinamiche. E quindi sicuramente per l'amministrazione è un'agevolazione avere questa collaborazione così attiva e proficua con l'associazione. Questa con l'associazione Quid ne è un esempio, perché comunque adesso c'è questa rassegna che ormai da 4 anni viene svolta insomma a Giulianova, quindi con presentazioni di libri, ma non solo, come diceva Maria, non è soltanto una presentazione, è proprio una conoscenza delle storie dei libri, ma anche delle persone. E sulla terrazza della biblioteca è comunque un luogo molto suggestivo, e quindi d'estate essere lì e parlare di libri, di storie, di parole è meraviglioso. Una tradizione che va avanti da tanto tanto tempo, perché comunque in terrazza della biblioteca civica si sono fatti già da tanti anni, credo almeno una decina d'anni che si fanno queste serate.
0: Conte, sì.
2: E negli ultimi 4 anni, come dicevo, c'è l'associazione Quid che ci allieta con le sue serate, ma ci allieta anche durante
0: l'anno, certo.
2: Comunque non dico ogni settimana, ma quasi.
0: Sono belli dinamici anche loro.
2: Sì, assolutamente. Vero? Hanno sempre delle proposte molto, molto interessanti.
0: Eh sì.
1: Sono contenta.
0: Allora, anche quest'anno la proposta, come diceva l'assessore, è molto interessante, molto variegata, e io direi a questo punto un po' di andarla a scoprire insieme, quella che sarà la proposta.

0: particolare, perché si inserisce quello, le vicende che avvengono appunto nella storia vera e propria, quindi lui fa dei riferimenti particolari, è un bel ripasso di storia di quei tempi, della Belle Époque, che porta poi a scoprire un po' le discordie che c'erano nell'epoca, appunto, che poi hanno portato alla Prima Guerra Mondiale. E lui è stato molto bravo a inserire i suoi personaggi, Francesco, Pietro e Vittoria si chiamano, che risultano subito simpatici. Lui è un medico legale, quindi ti dirò che ci sono delle cose particolari, e deve aver studiato tantissimo, lo invidio molto, perché è andato nei particolari di Camplese, ed è l'ultimo di una trilogia, e in effetti è anche stato bravo a scrivere questo libro, e non, lo puoi leggere non per forza avendo letto gli altri due. Quindi bene, sono molto contenta di presentarlo. Lo presentiamo insieme a Marco Di Nicola. È stato, insomma, Marco Di Nicola è stato lui da tramite a farmi conoscere questo bravo autore. Ne sono contenta, e quindi saremo insieme venerdì in terrazza.
1: Si apre quindi venerdì.
0: Sì.
1: Poi, secondo appuntamento con una nostra autrice, con una scrittrice di casa nostra proprio.
0: Ornella Albanese è nata a Giulianova, cresciuta a Musano.
1: Abbiamo intervistata tante volte.
0: È una scrittrice di storici, anche thriller. E quest'anno viene con Figlia dell'ultimo re, Beatrice di Svevia, la principessa prigioniera. È la storia di questa, appunto, principessa che abbastanza travagliata, lei l'ha ricostruita, è una penna assolutamente da leggere, è pubblicato con Mondadori, il tramite questa volta lo ha fatto Sirio Comante, e quindi presenta Sirio il 18, questa volta il 18, che è un giovedì invece che venerdì,
1: un giovedì, sì.
0: E alle 21 ci sono Sirio Comante e Walter De Berardini. Se noi siamo molto felici di avere, sai, ogni anno noi presentiamo noi, quindi con tutto il direttivo.
1: È bello avere un turnover, certo.
0: Esatto, e è un lavoro, insomma, organizzare le presentazioni per noi che leggiamo i libri e che quindi ci prepariamo.
1: Cioè, in media quanti libri leggi la settimana? Ma guarda, domanda proprio da lettrice accanita, perché
0: la settimana.
1: Quale tu sei?
0: Uno. Uno. Diciamo, sono 4-5 al mese.
1: Quattro.
0: Dipende dai
1: lì. Io ce la faccio con uno, forse.
0: Però mi alzo come sempre la mattina presto proprio per leggere qualche pagina.
1: Perché in quel momento c'è il silenzio, la tranquillità, vero?
0: Esatto. E niente, quindi stavo dicendo, appunto, Ornella Albanese, non vedo l'ora di conoscerla, perché le ragazze, soprattutto Manuela Costantini, la conosce, e non vedo l'ora, appunto, di incontrarla anch'io giovedì 18. Dopo c'è un
1: vostro amico, vecchio amico, siamo stato anche ospite qui a Radio G.
0: Sì, esatto, è François Morlucchi, tra l'altro mi fa piacere, insomma, dire subito di François, perché Giulianova viene un po' nominata, insomma, da questi autori romani, napoletani, milanesi, eccetera, proprio perché sono venuti, abbiamo avuto in questi anni il piacere di ospitarli. Questa è la terza volta che viene lui, e presenta questo nuovo libro, Il cielo degli invisibili, che è uscito con Feltrinelli, ovviamente anche questo.
1: Quindi abbiamo abbandonato i vecchi personaggi a cui eravamo affezionati.
0: Ha lasciato, appunto, i cinque di Monteverde, è passato ad Autello del Battolo, che è un paninaro molto particolare, il suo chiosco di panini sta davanti all'ospedale, il policlinico di Roma, l'Umberto I, sta di fronte, e lui, insomma, ha questo rapporto è con i medici, anche con altre persone che lui chiama gli invisibili, e proprio su loro, il punto di vista di questo romanzo va verso questi invisibili. È molto molto bello anche questo romanzo, perché François scrive veramente bene, sa costruire queste storie noir in modo particolare, e quindi ci farà conoscere, faremo conoscere il suo nuovo personaggio, Autello del Battolo. Non sappiamo se sarà una serie anche questa, però lo scopriremo, appunto,
1: solo leggendo, come si dice.
0: È il 26 giugno alle 21:15, invece, che è un venerdì, sempre in terrazza. Proseguo sempre con.
1: E poi il 3 luglio.
0: Il 3 luglio è un'altra abruzzese, ed è Giorgia Tribuiani, è di Alba Adriatica. Lei scrive da tantissimi anni, ha pubblicato quelle più importanti case editrici, e per non sbagliare vi dico i titoli: Guasti nel 2018, questo era con Voland, poi Blu e Padri 2021-2022. Quest'anno ha pubblicato con Il Saggiatore questo libro, Pezzi. I suoi sono romanzi che

0: dei thriller psicologici in realtà, per cui è un gioco, pezzi, è un gioco inquietante che viene mandato, viene inviato in maniera particolare ai abitanti di un piccolo villaggio, e il villaggio di G si chiama, e c'è appunto questa storia molto forte e molto particolare, e a presentarla sarà Valentina Di Ludovico, che è la nostra, fa parte del nostro direttivo, e ama tantissimo questo tipo di storie, e quindi non potevamo fare altro che farla presentare. E tra l'altro, in effetti, ho dimenticato, scusatemi se lo dico, François Morlupi, Il cielo degli invisibili, lo presenta Manuela Costantini, che fa parte anche lei del nostro direttivo, che è una scrittrice di gialli. Ci vantiamo molto di avere Manuela e Valentina nel nostro direttivo, perché sono due scrittrici anche premiate, con dei riconoscimenti anche importanti, e quindi questi sono gli appuntamenti. L'ultimo appuntamento è con, questo sono molto felice veramente, perché l'ho tallonato, questo scrittore, appena uscito il suo libro è uscito il 1 giugno, e io già ero là col messaggino, vero che vieni a Giulianova, e lui era già anche lui venuto a Giulianova con il libro precedente, Il lato dei quaderni, sempre in Audi.
1: Sappiamo che ti piace questo autore.
0: È uno tra i miei preferiti, ho proprio autori preferiti, e lui è tra i miei preferiti, Gianni Solla, La memoria delle foglie, e sarà con noi il 10 di luglio alle 21. Lo presento io e Rita, così chiudiamo la rassegna letteraria. E questo libro è un libro che racconta un po' come ci si riprende o come si esce da delle perdite, quindi è un libro che racconta di radici, racconta di crescita personale, è un romanzo di formazione, chiamiamolo, ma in effetti è molto, molto potente, devo dire, anche nel modo in cui l'ha scritto. E La memoria delle foglie è ambientato in un vivaio nella periferia di Napoli, dove il protagonista, sarebbe Lorenzo, ritorna a lavorare nel vivaio della sua famiglia, ed è, insomma, sono molto felice che abbia accettato, diciamo, quasi subito no, accettato subito, e poi abbiamo detto il 10 luglio appunto, che è un venerdì, alle 21 arriverà da Napoli ed è un ritorno, quindi abbiamo giocato un po' in famiglia, ma...
1: Sì, diciamo, una bella selezione, autori abruzzesi, ecco, mescolati poi ad autori, amici insomma, che tornano, perché Gianni Solla di dov'è?
0: Di Napoli,
1: quindi sì. Napoli e Roma, che la fanno da padrone appunto in questa. Dice assessore, una bella rassegna variegata.
2: Una bellissima rassegna, sì, pensavo, autori abruzzesi come Camprese e Ornella Albanese, però anche spaziamo su altri scrittori che arrivano veramente da tutta Italia, ma così come spaziamo anche sulle varie tematiche dei libri, quindi passando dal romanzo storico al noir, alla narrativa, a storie anche proprio umane, quindi una rassegna credo che possa raggiungere tutte le età e tutti i gusti, e quindi questo credo che sia fondamentale, insomma, perché è aperta e disponibile a tutti, quindi ovviamente invitiamo tutti i cittadini giugliesi, non solo, perché tante volte ci sono agli incontri che organizza qui persone anche che non sono di Giulianova, quindi perché è molto molto interessanti, quindi sicuramente una bellissima proposta che l'amministrazione ha accolto immediatamente, così come c'è sempre stata una collaborazione, un appoggio reciproco per qualsiasi iniziativa.
1: Perfetto.
0: Sì, noi infatti ringraziamo tantissimo Nausica, sempre, anche perché subito disponibile, appena le chiedo posso fare questo, lei vediamo, insomma, però ci vediamo, ne ragioniamo insieme. E poi volevo ringraziare d'obbligo la libreria Ianni, che comunque ci fornisce, ci aiuta.
1: Sì, perché poi sarà possibile libri, ovviamente, acquistare i libri,
0: sì,
1: a fine serata, chi
0: lì,
1: vorrà.
0: Alcuni sono già lì, e poi le serate, insomma, c'è.
1: Interessante, ve lo leggete prima e poi così siete pronti per le domande dal pubblico.
0: Dal pubblico, e poi anche l'associazione Nota Fulgence, che lo diciamo oggi per il primo momento, per la prima volta, e stiamo pensando a una piccola collaborazione con loro, e sono stata molto contenta che appena anche appunto ho scritto a Susi Rizzo, è stata felice di dirmi sì, ma stiamo vedendo come intanto poter fare dei piccoli interventi, che loro hanno degli impegni anche loro, insomma. E quindi,
1: però anche loro sono molto sinergici, nel senso che quando lì c'è da collaborare sono sempre molto attivi.
0: Sì, devo dire.
1: È buona questa cosa, insomma.
2: Infatti la cosa bella che mi piace sottolineare delle varie associazioni, che anche se ce ne sono diverse, così come nella cultura, così come nella musica, nell'ambiente, che magari trattano gli stessi argomenti o comunque propongono delle iniziative simili, però non c'è una rivalità, nel senso non c'è un contrasto, sono associazioni che collaborano insieme, anzi l'una è contenta delle iniziative dell'altra, ognuna partecipa alle iniziative, questo è molto bello perché veramente lo spirito del volontariato, perché tale è proprio di iniziative, di farlo proprio per la città di Giulianova, quindi questo è molto bello.
0: Infatti ci, tra l'altro, voglio dire, con qualcuno ci stiamo investendo, quando fai tu, quando fai, in modo tale che non ci
2: non sovrapporre.
0: Sì, esatto, perché le organizzazioni non sono facili, insomma, ci vogliono mesi anche per le date, le cose, quindi è brutto sovrapporre, per cui non lo...
1: Vorrei salutare anche la presidente, la nostra Rita,
0: certo,
1: Chiappini,
0: nostra
1: di
0: Rita
1: GUID, insomma. L'abbiamo vista sabato in quell'intervista a Super J, è stata molto brava, insomma, brava Rita, ma d'altronde Rita ha questa passione anche per la radio, ogni volta che facciamo programmi insieme ne usciamo veramente felici perché si ride tutto il tempo, e quindi ringrazio Rita, ovviamente ci parla anche di cose serie, però è bello anche a volte trattare argomenti un po' più seri, per l'appunto anche con un po' di leggerezza,
0: certo,
1: insomma, perché non guasta mai, naturalmente. Allora, ricordiamo che l'ingresso è gratuito, quindi insomma assolutamente libero, e che si parte quindi questo venerdì con Marcello Camplese. Vogliamo dire qualcos'altro? Ci siamo dimenticati di ringraziare qualcuno?
0: No, finora. Vabbè, voi dire.
1: Vabbè, sì, no, ma non volevo arrivare a quello. Però, grazie.
0: Anche voi di Radio G.
1: Tutti i collaboratori della stampa.
0: Assolutamente,
1: diciamo.
0: Per il sostegno che ci date. E, sì, Sirio sicuramente Pomante per appunto, l'organizzazione. Noi andiamo spesso lì a vedere come posizionare le cose. Eccetera, e poi tutto lo staff della biblioteca, assolutamente.
1: E ricordiamo che troverete un articolo sulla Razzini anche nell'ultimo numero di Piccola Città, l'ho detto qua così Maria Rosaria, l'articolo lo deve fare comunque, va bene? A posto. Anche se ovviamente usciamo dopo la prima, diciamo, serata, però insomma le altre le possiamo presentare, va bene ragazze?
2: Okay,
1: voleva
2: grazie.
1: Aggiungere qualcosa, assessore?
2: Ma io aggiungevo che partiamo con la stagione estiva ufficialmente con questa rassegna, perché credo che il 12 giugno sia veramente il primo,
1: è la prima
2: evento,
1: culturalmente, sì, insomma, ok,
2: che
1: dal
2: parte,
1: punto di vista culturale.
2: Poi dopo si aprirà, credo, in settimana di fare una conferenza stampa per presentare anche tutti gli eventi. Ne abbiamo già fatta una per presentare semplicemente gli artisti insomma più grandi, che ovviamente richiedevano anche una pubblicità e un impegno anche per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, insomma, che richiedeva più tempo. E poi invece faremo una conferenza stampa dove verranno presentati tantissimi appuntamenti che avremo quest'estate, e io ovviamente ci tengo ancora di più perché sono associazioni vicine all'amministrazione, sono giugliesi, che hanno curato nei minimi particolari le loro iniziative, le loro serate, quindi arricchiscono veramente questa stagione estiva, e quindi direi di sì che assolutamente il 12 giugno diamo il via anche alla stagione estiva giugliese. Quindi invitiamo ovviamente tutti, e poi per gli altri eventi attenti su Facebook e sui vari canali ci sarà tutto il programma.
1: E anche noi di Radio G, come sempre, insomma, lì ve li diremo giorno per giorno con il calendario alla mano, così da fare un po' da promemoria,
2: certo,
1: per tutti,
2: grazie,
1: i nostri radioascoltatori. Va bene ragazze, io vi ringrazio naturalmente,
2: grazie,
1: buona rassegna,
2: grazie,
1: buona estate, e ci risentiamo presto sempre qui su Radio G.
2: Va benissimo, grazie.
1: Grazie a voi.

0: questo costume? Dove l'hai preso?
1: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
0: Solo questo modello?
1: No, c'è una vasta scelta, interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
2: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo-donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864.
3: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
5: Diubaldo e Forlini, dal 1965.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Cari clienti, vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci!
8: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.
9: La La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità, jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità
10: anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, ragno e lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
11: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727.
12: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
13: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
14: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
15: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Shakira e Burna Boy con Dai Dai, è questo il pezzo appunto di apertura dei mondiali e l'ufficiale colonna sonora. Anche Francesco Gabbani sforna un pezzo per l'estate che si chiama Summer Funk, lo ascoltiamo qui su Radio G tra le novità del momento.

siamo arrivati alla chiusura, c'è il flashback che incombe, lo facciamo con la vincitrice dell'ultimo Eurovision Song Contest, e appunto Dara con Bangaranga. Con questo pezzo chiudiamo oggi il nostro Musicante, ma ci ritroveremo naturalmente domani con altre novità musicali, tanta tanta compagnia insieme a noi. Grazie a tutti, buona giornata.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

rari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre

e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Tutti buona giornata.
2: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
1: All'ascolto del Radio G Notizie studio aperto, nel senso che se passate davanti alla radio avrete una cosa, gli altri negli anni passati non hanno mai avuto la possibilità di vederci mentre facciamo il Radio G Notizie. Non è una grande prospettiva, però se siete incuriositi di vedere com'è Gabriele, chissà come ve lo immaginate, bello, alto.
2: Essendo io notoriamente anaffettivo, preferirei di no, però.
1: Poi passate e ci vedete che stiamo lavorando. La porta è aperta.
2: Lavorando un parolone, però.
1: Ma lavorando perché informiamo tutti quanti di cose che non sanno e anche purtroppo di che non vorrebbero sapere.
2: Forse.
1: Come quella con cui apri il Radio G Notizie dalla prima pagina del centro. Buongiorno.
2: 8 giugno comunque oggi. Schianto, feriti 4 giovanissimi, Castilenti, frontale nella notte tra 2 auto, in ospedale 3 ragazze di 19 anni e un 21enne. Traumi gravi per una giovane ricoverata al Mazzini di Teramo, indagano i carabinieri.
1: Intanto volevo far rimettere una rabbia a Loredana Ciaffoni, anche se ci vuole tanto bene. Cara Loredana, ci è provato, ma non si è trovato l'accordo economico per il ritorno di Boccanera a Giulianova. C'è troppa distanza tra richiesta e offerta. Va bene? No, va bene, no, però questa è la notizia e quindi vedremo che cosa accadrà.
2: E poi fotonotizia centropagina, all'affare del Napoli da 24 milioni.
1: Chiediamo, no, tu puoi partire, mentre c'è la porta aperta, da là esce già qualche cosa.
2: In bagherin. Di spalla, amori, sogni e cocaina, vi svelo il mio Mussolini. C'è un libro presentato di Margherita Sarfatti, una relativa intervista.
1: Ci mancava.
2: Lavoro nero, mesi gratis nei cantieri, ora mi ritrovo in strada, succede a Pescara.
1: Un po' più serio. Oggi, stasera sappiamo.
2: Stasera sapremo l'esito dei ballottaggi anche a Chieti. Sì, l'affluenza ieri è stata del 42,18%.
1: Dove è andata la gente?
2: Al mare. Oggi il nuovo sindaco alla città sceglie Legnini o Sicari.
1: Sicari che ha fatto l'accordo con gli altri due che andavano in ordine sparso.
2: Il ricorso dei difensori terrorismo si va in Cassazione. Il caso del 17enne che minaccia di fare strage, che minacciava di fare strage al liceo.
1: Oh, poi abbiamo approfondito la notizia che vi abbiamo dato ieri, cioè che si complica, maledettamente si complica, sul quarto lotto della Teramo Mare. Noi sapevamo da Palazzo che faremo con
2: ragazzo
1: che tutto stava a posto, che in ogni caso se ci fosse stato questo qualche problema, siamo un'amministrazione di centrodestra, c'è il Salvini.
2: C'è Salvini, sì.
1: Che i treni no, ma le strade sì, le fa arrivare puntuale, quindi questo progetto non si tocca. Invece no, è intervenuto il Ministero della Cultura, a cui fa riferimento l'assessore Cameli, per esempio, perché è assessore della cultura, fa riferimento anche alle strade. Ebbene, il Ministero ha detto no, non è come dite voi. Ma perché, Gabriele? Perché c'era stata un'interrogazione parlamentare di un deputato del Movimento 5 Stelle, del Torto, che noi abbiamo scherzato, invece quella cosa andava avanti, su pressione della Ciancaione di Roseto. E quella ha detto, beh, forse il Ministro ha detto qualcosa c'è. Quindi ha chiamato l'ANAS, gli ha detto, guarda ANAS, che questo tracciato, soprattutto nel tratto che va da Colleranesco a beh, stupendo, Gabriele. Ho letto il testo che va da Colleranesco alla rotatoria della statale 6. Cioè l'ANAS è convinto che
2: c'è la rotatoria.
1: C'è l'ANAS che sa che doveva farlo lei, e poi il comune ha detto no, gli ha detto il duo di Carlo, ci pensiamo noi, essendo che non c'è bisogno, non si può fare la rotonda, faremo tutta una serie di semafori, intanto quello attuale ancora non lo cambiano, e quindi l'ANAS non l'hanno avvisato e l'ANAS è convinto che nel frattempo il comune ci ha fatto

0: La bella rotonda, c'era rotondo, no, solo sul mare, cioè, c'era rotondo sul mare?
1: No.
0: Come stabilimento, cioè, però?
1: Sì, come stabilimento.
0: E quindi attenzione, là bisogna rifarlo, non va bene, perché attraverso delle zone che vanno tutelate, più o meno. Che cosa che va tutelato? I laghetti, ci sarebbero dei laghetti.
1: Ah, sì?
0: Tra cui un laghetto di Flaviano Poltrone, in eredità dai Icoli, il quale Flaviano Poltrone sta facendo una battaglia dura sia per psichiatria sia per questa cosa della terra mamma. Lui la fa, da destra ovviamente, così, e gli altri?
1: La famosa filiera.
0: La famosa filiera, quindi noi oggi sicuramente facciamo un saluto alla collega Marzia Tassoni, che finalmente, siamo convinti, tornerà a fare un documento serio. Cioè non ci parla, sono pure seri, però non ci parlerà soltanto di libri che saranno presentati per lo più gratis, senza pagare la patrimonio al corso. Non ci presenterà più 227, come dire, comunicati sulle bande, 12 sul free, plastic free. Un altro
1: tagli nastro vari,
0: perché mentre voi presentate i plastic free, i cittadini ci sono una situazione drammatica di rifiuti buttati per terra immondizia davanti all'oasi dove ci si mangia, si beve, si compra un sacco di cose e niente, quello è quella realtà. Tu fila plastic free e invece l'immondizia sta lì, cioè davanti ad oasi. Quindi noi ci aspettiamo un comunicatone oggi della Marzia Tassoni che dice no, guardate che non è come dice il Ministero della Cultura, sta tutto a posto, quindi rifarà un comunicato da giornalista e non da cassacarte per dire quanto è bello quello che può fare, quello che il mestiere, quanto è bello queste commissioni, andate, andate, andate, e qualcuno dirà andate e aggiungi qualche altra cosa. Buongiorno. Ho fatto, puoi continuare. Mo.
1: Grazie. Atri, il comune revoca.
0: Se revoca i soldi, da parte, ma non so dove andarla a chiudere.
1: Il comune revoca l'incarico per i cimiteri ad Atri, eravamo, e poi andiamo sul soppalco. Antonelli
0: affidato alla Branella.
1: Antonelli vince ancora, festa a Monte Carlo, Cobolli sfiora l'impresa, bravissimo Cobolli ieri.
0: Bravissimo, quello che ha vinto. Doveva vincere, se è arrivato in finale, che doveva andare lui o andare quell'altro, però ha fatto secondo.
1: Ma di che ne si dice?
0: Secondo Matteo, secondo Luca, ha fatto come i famosi evangelisti, sempre secondo.
1: La nazionale segna sempre Pio Esposito e Baldini batte anche la Grecia.
0: Cioè questa nazionale così, come dire, sperimentale, che non è come quelle con i grandi nomi, ha vinto tranquillamente due partite, non solo, ma come piace a noi. Se dobbiamo anche un gol al pullman per Goliziano, cioè questo, tutta difesa fatta, l'hai visto un po'?
1: Sì.
0: Quelli attaccavano, poi andavamo giù, è un vecchio mob, Baldini, quello che veniva angariato. Dai giornalisti di Pescara.
1: Più che altro angariava lui, giornalista.
0: Come?
1: Era lui che angariava.
0: Parola, sì.
1: Il diavolo, Teramo. Ora la priorità sono i rinnovi. Gnambè vicino.
0: Come si chiama quello che parla sempre di Sebastiani? Quello di tirare i teotti.
1: Finale playoff, la Sant KO con il Grassina nel primo round per la Serie D.
0: Ma nel finale ha recuperato al secondo minuto dei 4 minuti di recupero. Avrebbe concesso un rigore di 2-1, molto aperto. Però ha giocato non bene come domenica. L'affare del Napoli da brutto, vedi, anche il centro deve parlare di affare.
1: Un giro da 24 milioni di euro, ecco i calcoli della giunta Marsiglio.
0: Ah, ecco, Capolla, dove? Perché non ci chiami più qua?
1: Ogni tifoso porta 130 euro e ne sono arrivati già 182.000. Quindi siamo alle elementari e moltiplicazioni. 130 per 182.000.
0: Corrisponde, per favore, Gabriele.
1: Subito. 130 per 182.000, prendiamo la calcolatrice, che quelle che escono all'uovo di Pasqua.
0: No, è fatto bene.
1: 130 per 182.000 fa 23.660.000.
0: Ci siamo, allora già arrotondata 24.
1: Sì.
0: Però c'è andrà l'influencer, no? Ha avuto una serie di guai giudiziari.
1: Credo di no, forse qualche altro influencer.
0: Sì, Capolla, invece di sta a contare sbagliando, perché non è 24 milioni, è 23.000, Gabriele?
1: 660.
0: 23.670 il giro.
1: 60.
0: Per il Napoli in abbrutto. Voi avete arrotondato a 24.000, ce li messo tu, con l'altro ti ripiate, che fate? Ci manchi, perché non passa? Abbiamo aperto anche la porta, per cui si può entrare senza bussare. Cioè, abbiamo aperto per te. Che se... sa pescare, perché noi siamo venuti a parlare con l'addetto stampa di Costantini. Noi quando parliamo con te ogni tanto l'addetto stampa di Marsiglio, ti prego, vieni a trovarci, dai un po' di lustro. Ma no, davvero, lo so che ti fa lavorare come un negriero e ti la soltano 1500 euro, però, e che ti fa pure i cazziati quando sbia, anche se quella di Salvini fu grave in realtà, Stava simpatico, però, vabbè. Una cosa che non doveva dire, tu rispetto all'altro, grande qua, là sei diventato umano, sei diventato una persona umana, così se no non lo sei. Vabbè, saluto Marsiglio, Laveria e tutti quanti, va bene? Grazie, un saluto. Chi inaugurate oggi a Lanciano? Ah, l'ospedale che migliora, come Giulianova, la psichiatria, vabbè, voi non c'entrate. Sta difendendo. Quello? Sì, sta difendendo. Andava fatta così. Sì, altre priorità. Cioè, l'unica cosa che te lavavamo, lì ma a te ci avete lavato pure quello, che è la realtà, Cioè, io, tu sai da quando faccio questo. Esatto, sì, infatti c'è scritto, non tutti sono qui dentro, scritto a Teramo, forse neppure i veri, ci stava scritto male quello di Teramo. No, ma noi ho bisogno, l'unica cosa, io ho fatto questo lavoro da 100 anni, l'unica cosa che non era mai stata toccata negli anni era psichiatria, forse c'era un motivo, adesso pure quello, quindi siamo disorientati.
1: Vabbè, abbiamo una canniola al mare, dai.
0: Va bene? Comunque la porta è aperta, infatti oggi siamo in Radio G Studio aperto, perché la porta, tu vediamo le macchine sull'Adriano. L'ho copiato, quando una cosa mi piace si può copiare. Grazie, saluto Marsiglio, dedica Giulianova, ti ascolto tutte le mattine. Come no, saluto.
1: Buongiorno.
0: Ecco, va bene, ciao, ci vediamo. Allora, vedete chi parliamo noi? È proprio di Tassoni, di Marchi, di quello di. No, parliamo che. Parliamo che Capolla, che l'ho lanciato io, quindi può dire, come te, tu eri sconosciuto.
1: Fatto dolo?
0: No, l'ho lanciato perché ho cominciato a lavorare con me al Messaggero, si capiva che avrebbe fatto una cosa, non si doveva impegnare molto più i soldi, si capiva già.
1: Così le taglieri, manca uno studio per dire che il ritiro ha portato risultati, i 5 Stelle, ma sui dati non c'è chiarezza, sempre sul Napoli.
0: Questi sono quelli che.
1: Denuvote. Bollo auto, gli atti spariti, il conto è di 200.000 euro. Debito fuori bilancio. L'ACI reclama il pagamento delle commissioni per i controlli sulla tassa, ma l'impegno di spesa dal 14 al 17 non esiste. E ora in casa arriva in aula.
0: Ci manca.
1: Rialzo gasolio, l'Abruzzo resiste. Nella classifica dell'Unione Consumatori è tra le regioni con il rincaro minore. Si chiama recessione. Allora, la strage nazista, le corone in memoria dei martiri, Filetti e Poking uniti per la pace.
0: A proposito, Frangioni non ci ha risposto tutta la giornata ieri. Frangioni dice, Nevio Piccinini, che è un vecchio esponente del PC di allora, che era anche consigliere comunale, che a Colleone del Cavetieri ha fatto la strada dei Big, mentre quella più trafficata, che è via Filetto, non l'avete rifatta, ci sono le buche. Ogni tanto vi venite a mettere qualche pezzo a colori, però di quelle che resistono, che differenza ci sta con quella che ha messo qua in Piazza Roma?
1: Che questa
0: la messa sta chiusa bene. Vabbè, giusto per fare ma noi vediamo, studio aperto, vediamo se mettete le pezze. Quindi come mai quelle dei Big che votano tutti, vabbè, sappiamo come, anche se a volte quelli votavano il PC perché la verità è, mo votano di là e avete rifatto la strada e a via Filetto niente, vabbè.
1: Un bel dosso, 9 mesi gratis,
0: nominativo, però
1: nominativo, col nome, si mette la targa, le pietre in giambo, quelle che mette Berardini, le inaugure dossi.
0: Non è giusto che abbiamo dato sempre la colpa soltanto il dosso Forcellese, non è corretto. Perché sono stati
1: ognuno
0: altri,
1: ha il suo dosso,
0: ugualmente
1: a ognuno il suo dosso. 9 mesi gratis nei cantieri, ora vivo per strada a Pescara. Un trentenne tunisino ha querelato l'intermediario della ditta, ma dopo un anno non arrivano risposte. In Abruzzo sono 60.000 gli irregolari, siamo all'ottavo posto in Italia. Qua mi pare che l'Abruzzo resiste. Andiamo avanti. Ecosistemi costieri, ecco, il piano europeo. Le spiagge d'Abruzzo difendono le dune dal turismo di massa. Il progetto tutela le riserve del Cerrano, Punta d'Erci e Marina di Vasto. L'assessore Barisano, così salvaguardiamo il patrimonio naturale. Chi è l'assessore Barisano? Lasciate.
0: Ma no, forse sarà di là, di Vasto.
1: Ah, di giù, Vasto, sì, giù.
0: Oh, ricordiamo che il 44 per te del territorio è foresta, anche sulla spiaggia di Giulianova, dove resiste quello che di
1: le canniole e l'acqua che è potabile. Non capisco perché la gente non va a bere lì.
0: Perché ha sempre saputo un po' di fogne, capito? 50 tempi, 78 anni, L'Aquila. Perché non lo dice l'età? Non ho l'età? Dico, dai, 57.
1: Io? Mia? Io ho 50 anni. Ne 40, 49, scusa. 50 a novembre li faccio.
0: Studio aperto, cioè, potete venire.
1: Dammi fare lo strellone, mi qua. E l'Aquila è l'area più boscosa.
0: Ho risposto all'appello per lo strellone.
1: No?
0: Sono a pescare a due. Mi dà brutto nessun altro.
1: E poi abbiamo le storie di Don Serafini, Andrea Cristoforetti e la nazionale di futsal dello Zambia.
0: E qui
1: si staffano le storie, purtroppo la gente non emigra più come una volta dall'Italia, quindi per fortuna. Le crisi internazionali, ecco il commento di Borrelli, l'Iran, Donald Trump è l'ora della sveglia per la nostra Europa. Il presidente voleva fare grande l'America ma l'ha umiliata e ora la politica europea non sottomessa deve ridefinirsi. Quando è che non si dovrà non sottomettere? Cioè, ormai. Poi andiamo avanti, Zelensky ai volenterosi, congeliamo il fronte, il presidente ucraino si dice pronto a trattare per la fine della guerra. Putin mi risponda e auspica la presenza di Starmer, Macron e Merz ai colloqui di pace con la Federazione Russa. Beh, noi nel governo abbiamo i più filo rossi di tutti, quindi dice. Vertice europeo, Meloni si difende, la Premier respinge gli attacchi. Quale isolamento? La sinistra è disperata. L'IDF.
0: Tutte e due le cose, solamente e dire la disperata.
1: L'IDF bombarda, l'esercito israeliano bombarda Beirut sud, l'Iran risponde con i missili. Qui c'è il cessato il fuoco.
0: Sì, lo so. Come in Ucraina.
1: Trump si rivolge a Teheran, ora basta reazioni, tornate a negoziare. Ma dice anche di non essere contento dell'attacco israeliano in Libano. E mi sa che non se ne frega niente.
0: Non te ne portate niente.
1: Hamas plaude, attentato a nord di Tel Aviv, un morto e 5 feriti, ucciso il terrorista, 10 persone uccise a Gaza.
0: Quelli dei portellini si muoiono, lo sai, no? Si fanno saltare in aria. Guarda questo qua.
1: Un genio. Quel senatore di Forza Italia mi ha violentata. Un agente di commercio accusa Silvestro, il cognome, parlamentare azzurro. La violenza sarebbe accaduta nel 2025. La replica dice falso, io un bel ragazzo, lei normale.
0: Ti rendi conto quando
1: ha una visione distorta del mondo questo uomo?
0: Cioè, quindi siccome lui è bello e lei non poteva bello? Fare quello che fa, lui dice, no?
1: Parla una di bavosa che
0: non lo so, beh. Comunque da russo ha aperto l'inchiesta.
1: Meno male, siamo contenti. Allora, BPM gioca d'anticipo, ricomincia il risico bancario, però poi Intesa si è messa di traverso.
0: Il farmacista? No.
1: No, Intesa. Si è messi diversi. Caso Minetti, mai visti Festini, la super testa è ritratta, il fatto svela le chat. Okay. Un documento autenticato per cancellare le accuse, il quotidiano di Travaglio pubblica le conversazioni. Auto travolge 5 ragazzi sul lago di Como, morta sul colpo una 17enne. Si avvicina la nuova maturità e per una settimana li abbotteranno, impegnate oltre 500.000 giovani.
0: Poi faranno tutte le tracce di temi, non esce
1: nemmeno una, poi dopo vabbè. Un bagno di folla per il Papa in Spagna, a Madrid.
0: La nazione più cattolica, sì.
1: Sì, cattolicissimi. Milioni di studenti sotto esame nella Cina, che cambia. L'esame cinese è una cosa seria veramente, la gente ci si esaurisce e stabilisce veramente poi che fare nella vita.
0: Andiamo a Teramo.
1: Teramo. Inchiesta per terrorismo, voleva fare una strage al liceo, il caso del 17enne in Cassazione, impugnata l'ordinanza con cui il tribunale del riesame lo ha scarcerato e messo in comunità, gli avvocati dello studente alla Suprema Corte, non c'è l'attualità e la concretezza del pericolo.
0: Ma che diceva la moglie? Guarda che
1: minaccia la moglie, ti sciolgo nell'acido, a processo un 50enne professionista accusato di minacce e maltrattamenti davanti ai figli minorenni.
0: Non era meglio che vi separavate?
1: Beh, infatti. Incidente a Castilenti, indagano i carabinieri, schianto frontale, feriti 4 giovanissimi, si tratta di 3 ragazzi 19 anni e di un 21enne, sono ricoverati a Teramo e Atri, un giovane ha riportato traumi gravi.
0: Chi si porta avanti col lavoro, vai.
1: Villani, no alla fusione, sì all'integrazione, ancora c'è a parlare della Grande Teramo, sì, ma veramente. Il sindaco di Pietracamena interviene sul progetto di Grande Teramo lanciato dal collega di Mondoni.
0: Caro Villani, l'unica cosa che devi fare in modo che funzionasse, se no
1: se gioco
0: tutto il resto è veramente niente. qua ti voglio.
1: Le prospettive per l'estate.
0: Non l'ha fatto nessuno.
1: Vacanze, questi tira,
0: si, boh, si porta esce avanti prima, col lavoro. Prima. Prima che cominci di Carlo 600.000, Ripani 580, quelle di Figli, lui che
1: i
0: fa?
1: I contatti arrivano a 2,5 milioni, cresce l'attività online generata dal portale dell'offerta turistica. Da gennaio 4.600 richieste di preventivi alle strutture.
0: Può essere pure drammatico questa cosa. Beh. Perché tu fai 2,5, poi le 400 non l'hai rappresentata bene.
1: Ci stava una proprio un'uscita.
0: I due contatti, no?
1: Un tasso di cambio molto.
0: Quindi prenotazioni sta giostrando.
1: È furto.
0: Quindi abbiamo 2,5, vuol dire che dovete venire
1: è
0: qui
1: anticipate.
0: E noi a Giulianova, Sedri, da palla.
1: È anticipato, è anticipato. Strisce blu, aumentano posti. Dove? Ma ti sicuro.
0: Però,
1: e prezzi orari, parcheggi a pagamento.
0: Tutti contenti vengono.
1: Attivi, cioè, fino,
0: milioni,
1: attivi fino al 30 settembre, doppio il costo di abbonamenti. Andiamo avanti. Vediamo cosa succede a Giulianova, Teramo e provincia, questa è. I problemi del quarto lotto, Teramo Mare, spuntano ostacoli, interferenze con aree tutelate. Il consigliere di Massimo Antonio svela una nota del Ministero della Cultura che sollecita chiarimenti. Necessari approfondimenti sulle soluzioni progettuali che interessano anche il tratto di Giulianova.
0: Ci sta col Renesco Giulianova, c'era la gente per regolare sotto le macchine, quel tratto là, discussione, complimenti.
1: Nereto, asfalto a pezzi e voragini nel piazzale dietro al liceo a Nereto.
0: Sì. Oh, qua ti voglio.
1: Psichiatria, sì alla nuova organizzazione, il cittadino governante e l'UGL Salute, bene il servizio a Teramo e la riabilitazione a Giuliano. Quindi, d'accordo?
0: Fermi tutti. Allora, notoriamente questi quando fanno qualcosa che fa l'amministrazione comunale oppure l'ADL, fanno tre comunicati in cui tutti e tre attaccano la decisione presa dall'ADL. Stavolta si sono superati, non solo hanno fatto tre comunicati, è partito prima
1: il PD
0: che fa per lui,
1: forse prima di Massimo Antonio,
0: oppure quasi uguale, poi di Massimo Antonio, che su posizioni molto critiche. Ieri a sorpresa Moretti si stacca un po', perché no, nell'intervallo, e ha detto che può andare bene. A parte che Giulianova fa la riabilitazione e non quello che ci sta attualmente, quello che chiama post acuzie. Invece l'ERA, che ci ha lavorato 30 anni, ha detto no, non va bene per niente, io lo so che non è così. Comunque che è un ridimensionamento. Quindi c'è la sinistra senza ancora candidato, mentre a destra, sapere, si stanno 2-3, si riesce a dividersi su una cosa così importante. Come dire, ma non è detto mo perché facciamo opposizione siamo tutti uguali. In realtà siete messi maluccio, che è la realtà. Su, forza.
1: Intanto festa per i 100 anni di Wally, il sindaco consegna una targa all'ex maestra, grande appassionata della cucina.
0: Perché poi in inglese, quello si chiama Wally, come la povera mamma di Porcellezza.
1: Atri. Wally, doppia V, una Y.
0: Cimiteri.
1: Atri, bloccati i lavori e gestione dei servizi, cimiteri, revocato l'incarico alla ditta, il comune rescinde il contratto con l'impresa concessionaria dopo l'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura. Oh, attenzione che la 14, oltre ad essere già chiusa di giorno, è chiusa due notti tra Atri e Pineto, pure due notte quindi. Roseto, ex fornace, tempi brevi per la demolizione, e poi Roseto da Mare tra concerti e galà.
0: A proposito, mi è arrivato un comunicato ieri.
1: Pescara.
0: Devo trovare. E il famoso comitato di Roseto dice, stavolta non ci andiamo noi, perché io attaccavo ogni volta che io pubblicavo i loro comunicati. Ci risiamo, Roseto. E tu, non è colpa nostra, non siamo noi. Stupendo il comunicato. Poi te lo voglio lei, Gabriele Alba.
1: Pescara. L'intervento da 18 milioni sul lungomare sud, ex COFA, lavori al via entro il 2027. Il rettore, un progetto per la città.
0: Posso interrompere un secondo?
1: Come no?
0: Non ci stava quella manifestazione di Forza Italia, era a Pescara?
1: Sì.
0: Non c'è traccia?
1: Può
0: non
1: essere.
0: È che l'ha messa in pagina,
1: no,
0: di Pescara?
1: Può essere che ha trovato chiuso il palazzetto, non lo so. Riviera. Asfalti terminati, si parte con la segna, oppure hanno finito tardi.
0: Ma proprio si parca, quando apre?
1: Si parca aperto.
0: Aperto?
1: Sì.
0: Ieri?
1: Ma che ieri? Da mo' che aperto si parca.
0: Cioè, da mo' quando?
1: Beh, sarà la fine di maggio.
0: Non credo.
1: La gente.
0: Pienone,
1: la manutenzione.
0: Le famose case.
1: Lo
0: chiama, aperto, lo chiama, tappa, non come si perde tempo tu con i dubbi.
1: Io non ho nessun dubbio.
0: È tutto aperto qua, potete entrare dalla radio.
1: Ma non fa niente.
0: Abbiamo aperto così le porte, si può entrare dalla porta principale.
1: Le manutenzioni per le strade a pezzi, Riviera, asfalti terminati, si parte con la segnaletica. Sempre a Pescara. Pescara ancora, MP, i debiti dividono la politica, risaniamo subito i conti in rosso. A Francavilla è slittato il ripascimento, la sabbia va analizzata, si parte dopo gli esiti. L'assessore dice è cambiata la procedura, eravamo pronti.
0: Sembra uguale. Ah, che di sabbia?
1: Sembra uguale, sì.
0: Uè, che vedo di là.
1: L'Aquila, l'arrivo del capolavoro. Lecce Homo cambia la storia, non è un evento solo simbolico.
0: No, tutto aperto? Tutto aperto? Quando è aperto? 22 di maggio, poi quel Gabriele aveva detto a fine maggio, no, il 22 era invece, mi ricordavo bene.
1: 22
0: tutto bene, come
1: maggio.
0: Siamo? Una cosa a bordo, tutto bene, poi ce lo approfondiamo, tutto ok? Arrivi per prenotazioni? Sì, a posto. A dopo ragazzo, buona giornata, ciao. Bene, sì. 22 di maggio.
1: È fine marzo?
0: No, marzo.
1: Fine maggio?
0: È 22, non è fine, prima.
1: Perché?
0: La settimana prima.
1: È l'ultima settimana di maggio.
0: Lecce Homo, cambia la storia, è solo buono,
1: Sindaco Biondi, l'opera rimarrà un'eredità concreta nella capitale della cultura per il territorio. Dal primo cittadino il grazie a Giuli.
0: Ti voglio dire. Chi? Grazie a chi?
1: A Giuli, quello che vuole fermare la terra mare. All'Aquila nel cuore.
0: Secondo me non ne sa niente, quello è un settore, perché quello è la sovrintendenza.
1: Questo, sovrintendenza.
0: Bene.
1: Ignorante sovrintendente.
0: Bene. Quindi ora possiamo fare l'appello a Giuli perché li mette a posto. Certo, perché di Fratelli d'Italia, no? Tu mi preoccupare inutilmente, dai, su. Guarda che c'è di là.
1: All'Aquila nel cuore, questa operazione rafforza la città. Oggi la presentazione ufficiale al castello a 18:30 della cerimonia istituzionale.
0: Non leggere tutto, ti ho detto, dai.
1: Tu ne. Il diario inedito, sesso, cocaina e Benito Mussolini.
0: Cioè, che faceva?
1: Tra le pagine di Margherita Sarfatti, il ritratto sconvolgente di un bell'ami a Palazzo Venezia. E vabbè, si drogava e faceva sesso.
0: Ma è la cosa che sapevamo tutti.
1: Ma Sarfatti ha fatto un libro che te ne fa.
0: Ok, la Margherita, quella che ci dava qualche novità. Inedito.
1: Sì, inedito. Ecco.
0: Pensava di vedere Satana. Sì, quando stava con la lucinogena. Il Benito che ho conosciuto.
1: Vabbè.
0: Ma c'è la foto di lei, della scrittrice?
1: Non lo so, questo è l'amante.
0: Ma che cazzo?
1: Ma che cazzo corto? Il gambetto per culo una po'.
0: Guarda Guerri, sempre lui.
1: Guerri fu una donna centrale per l'arte. Dopo la guerra cercò di negare le sue responsabilità, come tutti, perché noi gli italiani non hanno mai fatto pace con le loro coscienze. Mentre la Germania sì, noi no.
0: Quello di qua c'è il libro su Gesù.
1: Shock ad Avezzano, violenza sulla minore, stupro. Oggi il 21enne davanti al giudice. Movida, si allungano gli orari, ma solo per gli eventi importanti a Sulmona. Domenica tra Pride e Remigrazione, Avezzano, passeggiate, processioni e flash mob hanno movimentato il centro.
0: Pride e processioni, quando
1: è uguale. Rocca di Cambio, trovate mio padre, non ci arrendiamo. 2 anni fa la scomparsa di Marco Benzo.
0: Conte di Cavour.
1: La procura di Roma vuole le archiviare il caso, ma la famiglia dell'88enne si oppone.
0: Dai avanti.
1: Andiamo a Chieti, ballottaggio, è il giorno del nuovo sindaco. È il giorno del nuovo sindaco, si vota anche oggi fino alle 15. E poi, Paolini alla prova del bilancio nel consiglio a Lanciano, il consultivo 2025, votato nel clima di tensione della maggioranza.
0: Hai chiamato Gaetano?
1: Sì, ha scritto Gaetano.
0: Ha scritto.
1: Ieri era al mare, quando l'ho visto pure di nuovo. Come Chieti,
0: tutto
1: benissimo.
0: Costume di lusso?
1: Sì, preciso, come sempre, perfetto. Tutti i colori dell'infiorata e forte illumina la città. Preghiamo per la pace a Chieti. Pace. Poi aspetta, San Salvo si gettò dal balcone per fuggire. I suoi aggressori vanno a processo. Non è stato un incidente. Un 49enne nordafricano minacciato di morte in casa da 2 uomini armati di coltello e chiave inglese. Dopo le indagini è emersa la verità sulla pericolosa caduta. Alla base dell'episodio, una donna contesa.
0: L'africano, quindi le cose inseguivano.
1: Lui si è buttato dal balcone. Sciorilli, casa ancora sotto sequestro e poi ombreggi stagionali assegnati solo 4 su 10. Casalbordino, dopo il bando del comune, 6 lotti del Lido restano spiaggia libera, la grana dell'erosione.
0: A proposito, ma si è fatta la spiaggia per i cani?
1: No.
0: Cioè non ha partecipato nessuno?
1: Non lo so, non ci sta, mo, per il momento ci sta. Capitale della cultura, sfilano disabili e sportivi, così la parata urbana diventa danza collettiva. E ancora lo sport, Antonelli, nuovo principe di Monte Carlo, l'italiano della Mercedes, vince a Monaco 22 anni dopo il pescarese Trulli. Hamilton è secondo, Leclerc finisce a muro.
0: Alberto?
1: Chi è Alberto?
0: Il principe, vero?
1: Ah, c'era quello.
0: Quanta principe?
1: Chi mi gongola, la mia macchina è una bestia.
0: La Mercedes?
1: Sì. Tennis, finale amara a Roland Garros, Bolli sfiora l'impresa, ma Zverev non fa sconti. L'italiano recupera 2-7, però nel quinto crolla fisicamente e si arrende. MotoGP, Marquez Show in Ungheria, centesima vittoria sul podio anche a Costa e Bagnaia, Bezzecchi cade. L'amichevole della nazionale, l'Italia cala il bis in Grecia con il solito Pio Esposito. Voi, mercato, vediamo a testa di Bari Boucher, si lavora per tenere Zadio, parliamo ovviamente del Pescara. L'Ascoli è in Serie B con la firma di un pescarese, finale playoff Brescia KO, il tecnico Tomei artefice del trionfo, in campo anche l'ortonese Bando.
0: Il Tomei era partito male, rischiava l'esonero, l'hanno mantenuto e poi ha vinto il secondo.
1: Può succedere. Il Pineto tratta Schaeffer e può salutare Postiglione.
0: Dice niente di Menna, che noi vorremmo?
1: Non dice niente.
0: Meglio, se non ne parla per niente, buon segno.
1: Non dice niente. Teramo, priorità ai rinnovi, ora si stringe su Gnambè, settimana decisiva per il ripescaggio, piace Piarulli per il centrocampo. Notaresco, passi avanti sullo stadio, domani un fiduciario della Lega a Mociano per verificare l'idoneità del Mario Rodi.
0: Beh,
1: che è?
0: Niente.
1: L'Aquila al nodo mister per iniziare a ricostruire. Qua? Chi era costui? Il nuovo DS quello che ti ha sostituito Pelliccioni, il nuovo direttore sportivo dell'Aquila, ha presentato una lista di nomi, a giorni la scelta definitiva, al momento sono sotto contratto solo Sparacello, Trifelli e il capitano Brunetti. Giulianova, sfuma il ritorno di Boccanera, fumata nera per l'estremo difensore, prende peso l'ipotesi del portiere Under. Il Lanciano vuole blindare le sue stelle, la neopromossa punta sugli uomini chiavi della scorsa stagione. Dal Cason salva la Sant'Egidiese con un rigore nel recupero, il Grassina domina la partita e punge con Frezza e Borghesi, Bibratiani sottotono, nel recupero entra Gadaleta che si guadagna il penalty, domenica c'è il ritorno.
0: Il medico?
1: Chi è?
0: Gadaleta.
1: È un medico Gadaleta?
0: Famoso, Giulianova era famosissimo.
1: Abbiamo 90 minuti per dire la nostra, dice sempre Gadaleta.
0: Hanno fatto un errore in difesa clamoroso, scognamiglio, sono scontrati tra di loro e ha dato via.
1: Un grande classico.
0: Quello è passato segnato.
1: Il Chieti verso la cessione, 72 ore per la verità. Entro mercoledì la società incontrerà Pistilli. Il primo nodo è il pagamento degli stipendi arretrati.
0: Avendano vuole tutti e due in blanco, sai, quelli bravi.
1: Memmo dice sì all'Ortona.
0: Quindi, vedi, non è stato confermato all'Angolana, è andato all'Ortona. Noi faremmo un amichevole con il famoso allenatore, quello che ci batteva fuori. Bonati, ti ricordi, sarebbe la prima amichevole con San Giovanni di Teatino, che lui ha portato dalla promozione in eccellenza.
1: Vediamo a basket, Roseto, giorni chiavi tra ipotesi ripescaggio e l'arrivo di Gramenzi, la Liofilchem vuole ripartire con una squadra ambiziosa mentre osserva il mercato dei titoli tra i club di serie A1. Abbiamo finito, passiamo al messaggero. Messaggero, prego direttore.
0: Chieti sceglie il sindaco, ma l'affluenza è in calo perché tutti al mare, ripeto, quelli che non sono stati eletti consiglieri non te ne importano più.
1: È notorio.
0: Oggi comunque le urne sono ancora aperte fino alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Incidente a Piancerreto, frontale tra due macchine, quattro ragazzi sono rimasti feriti. Guarda un po', no, la spalla le gira tu.
1: Bolkestein, gli stabilimenti preparano la protesta a Pescara. No, non prepariamo niente a Giulio, no, stiamo tutti tranquilli, non c'è niente.
0: No, ma la protesta perché?
1: Perché non vogliono fare le cariche ormai.
0: E beh, qua infatti il problema non si pone che non le facciamo, no?
1: A settembre, dici?
0: Vabbè. Campo Imperatore, scatta l'inchiesta sulla valanga. È stato aperto un fascicolo contro ignoti sul gigantesco distacco di neve avvenuto il 9 aprile. All'Aquila ci sono stati furti nei negozi, la banda però viene tradita dall'auto a noleggio, in sette patteggiano.
1: Addirittura.
0: Silvia Mezzanotte, l'ex cantante dei Mattia Bazar, stasera fa. No.
1: Fa emozionare Pescara.
0: Cioè già lo sanno?
1: Sì, perché dici esco, guarda che mi faccio emozionare, io già lo penso con me.
0: Un attimo, se era già accaduto.
1: Il camper non era assicurato, sequestrato. Il camper della famiglia del Bosco.
0: Pur di scrivere qualcosa.
1: Ma dopo guardo quello poteva essere.
0: Poteva stare pensando
1: a assicurare il camper. Dai, cioè, bravi, no? Cappadocia. Vengono inseguiti da 5 lupi. Paura per un gruppo di ciclisti.
0: Siete fermi.
1: Stato alla casa.
0: Siete fermi.
1: Quelli correvano e li hanno inseguiti. Vabbè, quelli stavano fermi, lupi
0: non hanno
1: Il corteo ieri il corteo ieri all'Aquila, la parata urbana di Marinella Senatore. Cioè, lo sai tu questo, questo tempi tuoi,
0: no? Io lo so.
1: Andiamo su.
0: Chi è Marinella Senatore?
1: Senatore.
0: Chi è?
1: Non lo so. Andiamo sul soppalco. Il Delfino punta a rinverdire i fasti. Vogliamo andare in A1. Parliamo di pallanuoto addirittura. Poi Eccellenza. La Sant perde 2-1 con il Grassina di Dalcason. Il gol che fa sperare.
0: E questo è andato.
1: Serie C. Allenatore Pescara al bivio e corsa tra Boucher e Di Bari. Perché lo sto leggendo io il messaggero però, direttore? Ma che cosa? Dai, non è Nicola, no, dai.
0: Beh, questo tu, poi leggo tutto io, questa è roba tua.
1: Bolkestein, gli stabilimenti preparano la protesta, volantini, attività chiuse, chi se non Padovano, tra le ipotesi anche quella di non aprire gli chalet in alcune occasioni.
0: Momigne.
1: Vogliamo raccontare il lavoro svolto per contribuire alla crescita del paese.
0: Vedi un po', vediamo un po' per favore di salutare i nostri amici.
1: Ma vuoi salutare i nostri
0: adesso,
1: amici?
0: Sì, perché
1: piuttosto che non leggere il messaggero.
0: Ma che se ne va?
1: Buongiorno, allora, buongiorno a Antonella Leonio. Buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Rita Piccioni, buon inizio settimana a tutti voi, a Rita Ranalli, a Valentina Campeti,
0: buongiorno.
1: A Paola Cicconi, a Paolini Gaetano e buon lavoro sempre.
0: È la sua esclusiva.
1: Sempre. Poi Antonello Quirino,
0: a
1: buongiorno
0: tutti,
1: a tutti. E poi ancora andiamo sotto.
0: Ecco qua.
1: Loredana Ciaffoni. Che brutta notizia, si ci speravo.
0: Per lei l'ho letta e te la sapevo.
1: Bocca nera. Buongiorno a Freddy Federico, Silvana di Gian Vittorio, buongiorno e buon lunedì. Loredana, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele. Buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Buongiorno a tutti voi da Giuliana Michelucci,
0: buongiorno, Giuliana.
1: Da Tiglio Torquati, da Manuela Marchetti,
0: ciao.
1: Da Betty Alm,
0: ciao.
1: Da Rosanna Palandrani,
0: buongiorno, Rosanna.
1: Anna Maria Ruggeri, buongiorno. E Iole del Re, buondì.
0: E Rosanna Senatore ci dice.
1: Mo ce lo dirà chi è Rosanna Senatore. Iole, se lo sai per favore chi è Rosanna Senatore, perché vanno girando vestiti con le trombe e i tamburi. Escursione in bici, Pescherese 52enne muore sul colpo. E poi ASL, inchiesta prevista ed attesa ad Alfonso, ancora code infinite, posti letto arrangiati nei corridoi.
0: E tu? L'ospedale di Giuliano?
1: A me, ma io.
0: Cioè, no,
1: devo fare una visita che me l'hanno prenotata per il 17 di gennaio 2027.
0: Auguri.
1: Ah, ma tanto non memoria prima. Ecco, il tondino, qua la messa, buca decente. Congresso di Forza Italia, intesa unitaria su Pagano.
0: Mi pare stranissima.
1: Che ti devo dire? Ma però è. No, però non si dice, però è il 13 giugno, che stai a dire? Mica era ieri.
0: Ma che ne so, allora era bello.
1: Il 13 giugno all'Aurum, congresso unitario di Forza Italia Abruzzo.
0: Il titolo qual è?
1: Congresso di Forza Italia, intesa unitaria su Pagano. Ti devo dire? Ma. No. L'Aquila, prego.
0: A Campo Imperatore la valanga e il fuoripista c'è stato, due cose quindi. Indaga la procura. Poi furti nei negozi, la banda tradita dall'auto a noleggio, addirittura sette patteggiano. Intanto all'Aquila, parlando una volta dopo, non di chiesa, gli affitti sono meno cari e così si trova più manodopera. Sedicenne violentata, qui siamo ad Avezzano, l'egiziano lavorava in un autolavaggio. Il 21enne, arrestato oggi dal giudice per la convalida interrogatorio. L'indagato risulta incensurato, non era legato al pusher che controlla, non era quelli, non aveva nulla a che fare.
1: Non spacciavano.
0: Lui stava. Botte e minacce di morte alla compagna, i vicini chiamano i carabinieri, denunciato, e qui dovete fare, mi raccomando, non aspettate poi per dire, ma come una famiglia tranquilla, vi viene mai di intervistare, non succedeva mai niente, mai sentito niente. Vabbè. Ciclisti inseguiti in un branco di 5 lupi, volevano aggredire, ci siamo scappati, quindi hanno testimoniato. Oggi Chieti sceglie il sindaco, dopo Ferrara. Dalle 15 lo spoiler saranno così, gli exit poll, tutto ci sarà e quindi sapremo. Chieti, Lari rubano intanto birra e piatti al chiosco, uno viene videoripreso. Famiglia del Bosco, il camper era senza assicurazioni, sequestrato. Questa è una notizione che non mi sarebbe mai aspettati, con tutti i problemi che avevano, se pensavano
1: ad assicurare il
0: camper. Ma lascialo fare, no? sta risolvendo la cosa.
1: Piancerreto, frontale nella notte, feriti 4 ragazzi, uno è grave.
0: Come sta Piancerreto? Mi rifiuto.
1: Quindi io non l'ho più pallida idea. Ecco il piano antibuche, entro giugno via le erbacce.
0: Ecco, finalmente un articolo su Giuliano
1: a Teramo.
0: Teramo
1: e hanno intervistato Sbraccia. Ah, ecco. Fra strade, verde e decoro urbano. Per l'asfalto 1,6 milioni, 4 strade. Influenza di posti letto nella RSA. E pensioni basse, allarme anziani. Vabbè, tardi ragazzi.
0: Oh, c'è stata una piccola polemica su psichiatria, piccolissima.
1: Vabbè. Allerta lupi ad Alba Adriatica e Sant'Omero, uccisi cani e gatti. Teneteli in casa.
0: Poi c'è un tondino.
1: Tondino, i vigili del fuoco che vanno in Friuli, non importa.
0: Ah sì.
1: I vigili del fuoco alla regione nazionale in Friuli. Vabbè, quello succede. Questa porto sul palco il mio mondo Mattia Bazzar, Silvia Mezzanotte brava, stasera brava. A Pescara Colli alla festa della Madonna dei Sette Dolori. Che
0: Madonnina dei Sette Dolori,
1: per piacere,
0: perché tutti l'hai dati tu a me,
1: su, abbi pietà,
0: tu l'hai fatto spezzandomi il cuore, almeno uno te lo potevo tenere. Questa è la famosa canzone Sette Dolori.
1: Vabbè. Busceo di Bari sarà il nuovo allenatore, saranno il nuovo allenatore del Pescara.
0: Nicola?
1: Al bivio, no, un'altra volta, no. Entro il 16 va ratificata l'iscrizione, la retrocessione, danno da 5,5 milioni. L'under 16 no, crolla 7-3 con la Juve, ma tanti applausi. Pineto, vicini Scheffer e Menegazzo.
0: Menegazzo.
1: Sulla corsia destra potrebbe arrivare l'argentino che qualche stagione fa aveva stupito con il Senigallia.
0: Come si chiama?
1: Il Scheffer.
0: Ah, perciò non lo ricordiamo. Il 2000... qualche stagione fa, noi non ci stavamo, stavamo in eccellenza.
1: 35 anni. Il 2005 invece è di proprietà del Bologna. Teramo, ora i riflettori sul ritorno di Gnambè, nel contempo si lavora sui rinnovi, nell'aria c'è quello di Borgarello
0: e Martiniello.
1: Mucciconi, il Giulianova vuole migliorarsi.
0: E come? Allora su.
1: Che può, ma...
0: vogliamo vedere, su. Ecco. Come? Che dice? Che deve fare?
1: Raccontami.
0: No. Il numero uno giallorosso evidenzia come la programmazione sia già entrata nel vivo e come l'obiettivo sia quello di individuare profili motivati e convinti del progetto tecnico. Interlocuzioni, ha detto, e contatti sono già avviati. E l'obiettivo è quello di trovare gente che non vuole venire da noi solo per i soldi, ma perché ha voglia di fare bene e di giocare calcio ai massimi livelli. La location, intanto, ci ricorda da qui, che è quella di
1: Rocca Santa Maria. Santa Maria.
0: Domani faremo un ultimo sopralluogo con tutto lo staff, pure lui va infatti, sì. E poi confermeremo il tutto. Saranno 3 settimane piene, perché cominciamo il 23, dovremmo cominciare di luglio. Il nostro obiettivo è quello di fare un bel campionato e se si riesce a migliorare quello dello scorso anno, quindi confermato, 2 punti di distacco dai playoff, ci accontentiamo di fare 2 puntini in più. Il tutto con dignità, con amore e con tanta passione. Sul fronte tecnico, intanto al lavoro senza soste, la dirigenza è impegnata nella direzione. D'Ercole pure, nelle ultime settimane sono circolati numerosi nomi e importanti rientri accostati al Giulianova, ma al momento non risultano accordi definitivi, mentre invece è scomparso il rientro. Perché guardi se passa qualcuno? Ci tieni? La Colaiuta è passata, la Colaiuta, bella signora che lavora alla banca... Intesa San Paolo?
1: L'Aquila, Betturri, ruoli da rispettare. Il Guenandri però.
0: Sì, sì, direttore generale Pelliccioni ci penserà.
1: Il mister e giocatori ci penserà Pelliccioni.
0: Dove stava questo prima? Che mostra a fare
1: mo
0: tutto?
1: È arrivato, mo
0: sì,
1: è
0: ma
1: arrivato.
0: È famoso, l'hanno preso. No, Giuliano Teatino no.
1: Dal Cason tiene in vita la Sant'Egidiese in casa del Grassina, finisce 2-1 per i toscani. Di Antonio dice: mi aspettavo qualcosa di più, il direttore sportivo, mi auguro che il ritorno sia del tutto diverso. E lo so, questo
0: poi
1: via Pescara, torneremo in A1 la palla a nuoto e poi abbiamo una prima nazionale
0: con calma qui.
1: L'offerta di Intesa su Montepaschi, bloccata la mossa di BPM, in campo anche Unipol BPR.
0: Spiegaci.
1: Avrei ricominciato il risico bancario. Montepaschi se la vogliono prendere tutti, ma poi alla fine se la prende nessuno.
0: Come la Sora Camilla.
1: CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Cobolli a testa alta a Parigi, il romano cede a Zverev in 5-7 e Panatta lo consola.
0: Sempre attaccato a questo.
1: Zangrillo, pubblica amministrazione, buste paga rafforzate anti-inflazione.
0: Ma la benzina?
1: Sembra uguale. L'esempio di Wojtyla, oltre 1 milione per Papa Leone che da Madrid scuote l'Europa. L'Iran crolla la tregua, l'esercito israeliano attacca Beirut Sud, missili sui cieli di Israele, attentato a nord di Tel Aviv, un morto. Mossa di Bibi, frustrazione di Trump, l'intesa stava per essere firmata. Zelensky, appello all'Europa, intanto droni russi su Chernobyl.
0: Uè, vai, c'è un comunicato di evoluzione sostenibile su psichiatria, vedi che tu ci mancava.
1: Kranz, altre ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore accusato di traffico d'armi. Tragedia a Varese, l'auto sbanda, travolti in 5, ragazza, morta una ragazza. E sul soppalco, longevità, governo ad hoc per crescere e poi un Chimi leggendario e principe a Monte Carlo. Antonelli, quinta vittoria di fila e vola in classifica.
0: Voglio vedere subito il giornalone.
1: Ma facciamo pubblicità?
0: No.
1: Lo fumai io pure.
0: Oggi non faccio pubblicità.
1: Devo fumare io.
0: Vediamo subito che cosa accade con gli altri giornali. Tre titoli di ogni giornale. Corriere della Sera. Uno per ciascuno, eh? Israele e Iran, nuovi venti di guerra, non ci piace, quindi vediamo se c'è un'altra cosa. La banca sta pure qua, quindi vuol dire che deve mondorezzare. Poi Londra, Zelensky, secondo io. Ma ci siamo noi con Volenderosi o no? Perché non siamo
1: Non siamo Volenderosi, non ci sarebbe mai male.
0: Va bene, poi paura per Eriksen, che ha fatto?
1: Ancora un malore durante la partita, un ex giocatore dell'Inter.
0: Vuol dire che non è che sta calma. Antonelli è da leggenda, quanti anni c'ha? 23?
1: Sì.
0: Dominio a Monte Carlo.
1: 19 anni, 19 anni.
0: C'è una canzone, non la faccio?
1: No.
0: Di Johnny Dorelli.
1: No.
0: Cobolli, lotta e orgoglio, la resta l'ultimo set. Vabbè, non ci sta niente. Uno che si differenzi dall'altro, dai, tranne i tre che sono talmente ricordo. La stampa, niente, non lo leggo. Scendi. Antonelli non lo leggo uguale. Poi senatore di Forza Italia accusato di stupro, la Russa apre l'inchiesta. Poi la vittima, insulti dopo l'abuso, ho detto solo la verità. Quindi gli ha detto pure le male parole dopo che aveva abusato. Può essere?
1: Non lo so se l'ha detto, però. Ma...
0: La stampa, doppia condanna. Ci sta la intesa Unipol sui Monti dei Paschi, dice, quindi c'è il messaggero questa.
1: No.
0: Va bene, poi la finanza italiana all'ennesimo bivio, quindi è importante.
1: Sì, è importante.
0: C'è qualcosa di Cobolli, vabbè, l'abbiamo visto, poi
1: niente.
0: Non ti dico nessuna cosa nuova, nessuno che ci dà una notizia. Vince sempre Antonelli, pure questo, non fa più notizia. Poi Kim
1: tutti e tre uguale. Kimi 5, lasciamo perdere, poi fenomeno e sembra
0: italiano,
1: sembra Ayrton,
0: sì,
1: riferimento
0: può essere,
1: a Senna.
0: Può essere.
1: Vinto Monte Carlo. Promette,
0: 23 anni, ragazzi.
1: Vediamo
0: poi,
1: i tre.
0: Vediamo il giornale che dice l'apertura, cioè no, gioie e dolori. Uno è quello di Monte Carlo, di là chi è?
1: Quello del tennis con Bolli.
0: Poi prove di Superbanca. Sta calmo fino a mo', dai. Allarga, fa vedere. Sì, fino a mo' va tutto bene. Poi i viaggi contro il giornale sono un perseguitato. Poi missili su Israele, niente. Conte nega le sue trame, le carte lo smentiscono, da salute, fai da con Grillo, ci sta le tecne con Grillo. Poi violentata, falso, bufera sul senatore di Forza Italia. E Gabriele, abbiamo fatto tutto.
1: Bene.
0: Per come l'abbiamo letto, uno sportivo l'abbiamo letto.
1: È il momento di fare qualche stacco pubblicitario.
2: Grazie. Diubaldo e Forlini dal 1965.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
5: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
6: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
7: Che bello questo questo costume? Dove l'hai preso?
8: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
7: Solo questo modello?
8: No, c'è una vasta scelta, interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
7: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
0: Una dura critica di Evoluzione Sostenibile dicendo che la chiusura di psichiatria non è il sintomo, è il sintomo, non la malattia. La malattia è in passato, quando hanno declassato completamente gli ospedali di Genova, Atri e San Donato erano ospedali di base, puntando tutto sull'ospedale di Teramo. E quindi durante la... però attenzione qua, c'era una soluzione, scrive, se si legge nel documento, per contrastare questo fenomeno sarebbe stato logico rafforzare l'offerta sanitaria di tutta la provincia di Teramo. Una prospettiva venne indicata. Durante l'amministrazione Mastromauro fu avviato un confronto con la regione guidata da D'Alfonso per valutare la trasformazione dell'ospedale di Genova in primo livello. La proposta, condivisa dalle forze presenti in Consiglio, era fondata su tre elementi. La posizione baricentrica di Genova, è vero, lungo la costa, del vasto bacino di utenza servito e il ruolo strategico del territorio. Però la cosa non venne accettata e quindi non se ne fece nulla. Quel percorso si è interrotto con il cambio delle amministrazioni regionali e comunali avvenuto nel 2019. Da allora non si è più registrata alcuna iniziativa concreta. Quindi non è soltanto questo, il problema sono tutti gli altri, compreso quello della psichiatria, che stava per sfociare in una settimana corta, come sappiamo, dopo venerdì, tutti fuori.
1: Chirurgie, cardiologia.
0: Chirurgia resiste, cardiologia. Tu sei stato visitato molto bene,
1: molto bene, molto bene.
0: Fabiano,
1: molto benissimo, benissimo, benissimo. Allora,
0: Casalena dovresti interrogare.
1: Sì, dovrei interrogare Casalena. Siamo al periodo, siamo di stati,
0: siamo di stato, è importante quello che dice.
1: Vediamo, vediamo. Allora, ecco qua.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a te.
2: Buongiorno.
1: C'è uno splendido sole.
0: Sì, c'è uno splendido sole e lo avremo per quasi tutta la settimana.
2: Ti spiace?
0: Abbiamo detto che l'alta pressione reggerà l'urto almeno per i primi 4 giorni e poi è previsto, insomma, l'arrivo di un'onda intorno venerdì, sabato, domenica, una piccola onda, un cavo d'onda che scivolerà da nord verso sud e porterà un calo delle temperature.
2: Onda su onda.
1: No, certo. Vai per lui.
0: E quindi, insomma, avremo un peggioramento tra venerdì e domenica con delle piogge, ma soprattutto con un rimescolamento dell'aria e con ventilazione da nord-est. Domenica la situazione dovrebbe risolvere, però ancora il fresco arriva da est, quindi insomma le temperature sono più basse della norma, mentre fino a giovedì avremo temperature più alte della norma, giovedì prima parte di venerdì. Quindi settimana spaccata in due, la prima parte direi molto soleggiata e anche calda, la seconda parte insomma con questo passaggio di questo cavetto d'onda che tra venerdì, sabato e domenica riporterà le temperature diciamo sotto media termica, e ci sarà la ventilazione che spirerà da nord
1: e ci saranno delle piogge,
0: le piogge venerdì soprattutto e anche la parte di sabato, una parte di sabato, poi domenica il tempo si ristabilisce ma ripeto ancora con correnti da nord-est, quindi le temperature tendono a rimanere bassine per il periodo. Ecco, questo è.
1: Vabbè, sempre 24-25, sarà 22.
0: Domenica avremo sui 25-26 gradi.
1: Ragazzi, per lei, il paradiso, col sole, il paradiso.
0: Paradiso, sì, sabato un pochino più basso, perché ci sarà una copertura nuvolosa e delle piogge sparse, potremmo avere intorno ai 24-25. Venerdì, vabbè, c'è il calo significativo, andiamo intorno ai 21-22, però sotto le precipitazioni poi la temperatura risale.
1: Va bene, va bene, va bene.
0: Niente, per il resto il calcio, vabbè, la nazionale è un'amichevole, ha vinto in Grecia con l'Under 21 praticamente. E l'Ascoli in Serie B ha vinto nettamente col Brescia, la Scafatese ha vinto 6-0, visto col Vado e Zverev, nonostante il tremolio delle mani, perché ha tremato molto soprattutto nel quarto set, è riuscito a portare a casa il suo primo slam dopo tanto tempo.
2: Cobolli
0: ha lottato, ma non, insomma,
1: ancora tempo Cobolli, comunque è entrato nei primi 10, vedremo.
0: Non è all'altezza ancora per poter vincere lo slam Cobolli, però se l'è giocato la partita, poteva anche diciamo giocare meglio il primo set più che altro, perché poi al quinto non ce la faceva più all'archiello lui che era sulle gambe.

0: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
1: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
2: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
1: Che buono è!
2: È Marcaffè!

0: Passare al santo del giorno, il santo del giorno per questo 8 giugno. Buona giornata di nuovo a tutti e anche agli ascoltatori della radio. Per ricordarvi che oggi è San Medardo, un nome molto desueto, però insomma qualcuno può darsi che c'è. San Medardo era nato alla fine del V secolo in Francia ed è figlio di uno dei conquistatori franchi della Gallia, mentre la madre è gallo-romana, cioè una delle conquistate. Cioè, conquistatore e conquistato. Medardo quindi fa parte della generazione francese nata dalla fusione dei due popoli. Divenuto sacerdote si vede attribuire alcuni miracoli, addirittura appena fatto sacerdote faceva già alcuni miracoli, almeno così dicono le cronache, e per cui venne nominato vescovo. Arriva nel suo episcopato la regina Redegonda, che era la moglie di Clotario I, da questi tradita, offesa e percossa, come accade oggi. Già allora la tradiva e la percuoteva e cercava rifugio. Medardo la accoglie con tutti gli onori e la consacra diaconessa. Nel 560 però, quando Medardo muore, Clotario I, riconoscendo per il trattamento riservato alla moglie, la trasferisce, fa trasferire il suo corpo a Soissons e sopra la sua tomba fa addirittura costruire un'intera abbazia, che è quella appunto di San Medardo, che è lì appunto al suo posto. Come abbiamo fatto una bella lettura di tutto ciò, vi abbiamo letto bene? Sì, crediamo di sì. Adesso dovremmo però passare all'appuntamento con il famosissimo, la famosissima pagina degli auguri, e cioè quindi dobbiamo andare su radiogiulianova.net, dove appunto sul computer trovate la pagina di Piccola, cioè l'inserto dedicato a Piccola Città, e lì c'è anche la rubrica dedicata agli auguri. Ma ricordiamo la rubrica che spesso viene occupata anche con i consigli dietetici della settimana, frutta e verdura e quant'altro, fatta con molta cura da Vincenzo Iaconica. Quindi non fa soltanto il pur ammirevole almanacco, ma ogni tanto pubblica anche degli articoli su Piccola Città, che è bello leggere per la cultura, per la salute, per quant'altro, per il modo di mangiare e tutto ciò. E allora noi dovremo andare a trovare adesso però la famosissima pagina degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te, che si è aperta come di consueto con il santo del giorno. Quindi adesso dobbiamo trovare la pagina degli auguri, lo stiamo facendo con molta calma in diretta insieme a voi. Questa è la prima e questa è la seconda, perché oggi siamo giunti appunto all'8 di giugno ed è lunedì. Buon compleanno abbiamo a Gennaro Pigliacampo, tanti auguri a Gennaro con la sua famosissima azienda Genzi, tanti auguri a Gennaro che si espande un po' ovunque, e tanti auguri alla commercialista Laura Orsini. Auguri a tutti da parte di Radio G, che vi ricorda che gli auguri vengono letti ogni giorno nei nostri notiziari. Piccola Città è pubblicata online sulle vostre pagine, ma è visitabile anche sul telefonino. Telefonateci per i vostri auguri, così li potremo leggere ogni giorno, e quindi cominciate la giornata con qualcuno che vi fa gli auguri, che è sempre una cosa positiva. E quindi con tutto ciò, a più tardi.
1: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.

0: Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it.
1: Allora, arriva dunque, non pensate che fosse terminata la polemica sul cancello 2 della Don Milani, che i cittadini di Via Parini ritengono abusivo, e c'è ancora questa situazione anche di oggi, stamattina, giornata. Buongiorno, queste le macchine parcheggiate sul marciapiede davanti al portone, ai garage, non possiamo nemmeno uscire di casa per questa entrata abusiva. Oggi scriviamo di nuovo al prefetto e al comune. Vedremo i risultati. Quindi sembrava una cosa risolta, non è così. Abbiamo fatto gli auguri a Gennaro Pigliacampo, che porta avanti la sua bellissima azienda nel nucleo industriale, uno dei pochi, Genis e Genzi fanno. Poi c'è la Tigas dell'Iana Ciccone, che non si candiderà, quella brutta notizia per la sinistra, che è candidato ancora da uno caccia. E che volevi fare tu?
2: Mi stai guardando, è il momento della Manacco del giorno, ecco, a cura di Vincenzino.
1: Abbiamo detto che non solo fa quello, ogni tanto cura su piccola città, su cosa che non fai tu, essendo un affettivo, un bel pezzo di frutta e la verdura di stagione, è una guida a cosa mangiare. Venerdì settimana, venerdì, avremo la dottoressa Nardinocchi, che ci dirà tutto sull'estate, cioè l'anguria sì o no, il gelato, ogni tanto, cose che noi conosciamo, però è meglio rinfrescarci la memoria.
2: Allora,
1: buona giornata a tutti.
2: Oggi è 8 giugno, abbiamo prima di tutto la risposta sulla domanda di ieri. Gaudì che fa l'incidente con non viene riconosciuto e viene portato in un nosocomio per poveri. Dopo l'investimento, Gaudì viene portato all'Hôpital della Santa Croix, nel reparto per indigenti, cioè, perché nessuno lo riconosce. È vestito in modo trasandato e privo di documenti, le sue condizioni.
1: Una cosa un po' di razzista, nel senso che se la nota invece lo portava al reparto migliore, così.
2: Pure gli chiedevano il documento mentre parlava il ministro dell'economia.
1: Così,
2: le sue condizioni sono subito critiche: fratture, lesioni interne, forte emorragia. I medici giudicano inutile il trasferimento in una clinica privata. Solo il giorno dopo, un sacerdote della Sagrada Famiglia, che è l'opera che lui ha progettato, lo riconosce. Nonostante le cure, Gaudì muore il 10 giugno del 1926, a 73 anni, dopo 3 giorni di agonia.
1: Quindi praticamente il problema non fu che nessuno riconobbe, che ci dava le fratture e te dava l'emorragia interna soprattutto.
2: Giornate mondiali. Oggi è la giornata mondiale del tumore al cervello. Organizzazione internazionale di ricerca e advocacy, sensibilizzare
1: leggi tu.
2: Su diagnosi, ricerca, qualità di vita.
1: Leggi.
2: International Brain Tumor Alliance.
1: Perfetto.
2: L'obiettivo è sensibilizzare su diagnosi, ricerca, qualità di vita dei pazienti e sostegno alle famiglie. Colore simbolo è il grigio, come la materia grigia, per chi la ha, perché pure succede. Focus 2026, progressi nella chirurgia mini-invasiva, terapie mirate e immunoterapia. E anche la giornata mondiale degli oceani.
1: Uè, sai qual è il più grande oceano?
2: Indiano.
1: Pacifico.
2: L'ONU nel 2008, è stato istituito dall'ONU nel 2008, obiettivo protezione degli oceani, lotta all'inquinamento, tutela della biodiversità marina. Il tema del 2026 è Catalyzing Action for our Ocean and Climate.
1: Come si fa senza di te?
2: Azione concreta per oceano e clima.
1: Mi piace come pronunci. Dai, che
2: Catalyzing cosa? Action for our Ocean and Climate. Chi ti chiama, Frangè?
1: Nessuno, che chiama uno che mi traduce.
2: Ancora?
1: Sì, puoi tradurre quello che.
2: Messaggio.
1: Cosa sai fare tu?
2: La smetti?
1: Hai
2: Passo sul telefono.
1: Ecco, abbassato.
2: Messaggio Non l'hai abbassato. Un messaggio, chi stai chiamando? Voglio sapere. Io vorrei sapere chi stai chiamando.
1: Te l'ho detto, quella inglese che traduce.
2: Ma no, ne potrebbe, eh?
1: Ecco, tutto a posto, finito.
2: Marco del giorno. Alle 23.03 la temperatura era di... scusate, alle 7.41 la temperatura era di 23,3 gradi. Alle 23.03.
1: Ti potevi risolvere pure a quell'ora.
2: Certo. Umidità 65%, il clima temperato piacevole, il vento a 4 orari, la massima sarà di 27 gradi, qualità dell'aria è 39, considerata buona. Il sole è sorto alle 5.24 e tramonta alle 20.42, il culmine alle 13.03, la durata del giorno è 15 ore e 18 minuti. La luna è sorta all'1.14, tramonta alle 12.58, la fase lunare è qua, l'ultimo quarto visibile al 53%. Nati oggi, l'8 giugno 1916, 110 anni fa, Francis Crick, biologo, scopritore della struttura del DNA. 110 anni fa, nel 1916, Luigi Comencini, regista, fra le sue opere Pane, Amore e Fantasia.
1: Molto bello, sì.
2: 75 anni fa, nel 1951, molto Bonnie bello, Tyler, sì, cantante. Poi ascolteremo, sì, It's a Heartache.
1: Bellissimo.
2: È un infarto della canzone.
1: Allora, buongiorno a Laura Orsini, compleanno, ad Antonio D'Amore, il collega Antonio D'Amore, oggi compie gli anni, è un altro con l'angiato riso, che è capolla d'amore.
2: Questo è tosto, è grosso questo.
1: Poi Giulia Filano compie gli anni oggi. Con gli anni anche Emanuela Di Francesco, Alex Centinaro. Auguri a tutti ragazzi, auguri a tutti, buona giornata, fate le cose per bene, se no vi rinchiudo dentro la consola, dentro la colonia Rosa Maltoni.
2: Uh-huh. 8 giugno 1786, 240 anni fa, a New York, il signor Hall pubblicizza per la prima volta il gelato prodotto commercialmente, introduce al pubblico una novità dolce e rinfrescante, aprendo la strada alla vendita organizzata del gelato in città. 8 giugno 1896, 130 anni fa, il barone Etienne Gustave van Zuylen van Nevelt lascia la sua Peugeot in officina per una riparazione. La vettura è una delle prime Peugeot prodotte, una Type 8 modello Vittoria, il veicolo lento ma prezioso per l'epoca. Il meccanico incaricato dell'assistenza non resiste alla tentazione, conosce il funzionamento della macchina e la avvia, quindi la porta via per una breve passeggiata. La scena mette in luce come all'alba dell'automobilismo la conoscenza tecnica fosse il vero requisito per sottrarre un veicolo. La fuga non dura a lungo. La Peugeot, che raggiunge al massimo circa 20 orari, viene ritrovata poco dopo nella periferia nord di Parigi e il ladro, il meccanico, viene catturato. La Gendarmeria Nazionale provvede al recupero del veicolo. Questo episodio entra negli annali come la prima auto rubata in Francia e probabilmente come il primo furto d'auto documentato al mondo. L'8 giugno 1956, 70 anni fa, Richard B. Fitzgibbon Jr. viene ucciso a Saigon da un altro aviatore statunitense. La sua morte non viene inizialmente conteggiata come vittima della guerra del Vietnam, ma dopo anni di battaglie familiari il Dipartimento della Difesa la riconosce e il suo nome viene aggiunto al Vietnam Veterans Memorial. L'8 giugno 1976, 50 anni fa, alle 13.30 a Genova vengono uccisi il procuratore Francesco Coco e i due uomini che lo scortano, il brigadiere di polizia Giovanni Saponara e l'appuntato dei carabinieri Antioco Deiano. L'azione, avvenuta nei pressi della casa del magistrato in salita Santa Brigida, viene rivendicata dai nuovi partigiani e dalle Brigate Rosse. Frasi famose. Questa è di Crick. Abbiamo scoperto il segreto della vita. La frase esprime l'impatto concettuale della scoperta. La struttura a doppia elica spiegava come il DNA può duplicarsi fedelmente, fornendo così il meccanismo fisico per l'ereditarietà e la trasmissione dell'informazione biologica.
1: La dottoressa Casaccio sul DNA.
2: Per Crick e Watson quel risultato non era solo una forma geometrica, ma la chiave per comprendere la funzione biologica fondamentale. Francis Henry Compton Crick, nato l'8 giugno 1916 a Northampton e morto il 28 luglio 2004 a San Diego, è stato un neuroscienziato, biofisico, biologo molecolare britannico, premio Nobel per la medicina nel 1962.
1: Prima di chiudere io farei un salto sull'Ansa.
2: Anch'io farei un salto sull'Ansa,
1: no,
2: e noi ci andiamo subito. perché giustamente bisogna sapere se è successo qualcosa nelle ultime ore.
1: Se non lo sa sicuro.
2: Anzi, lo sa, che è seria. Se non succede niente, scrive
1: lì. La borsa, il petrolio, sempre questo.
2: Quelle... Ecco, UTI, interdetta le navi israeliane nella navigazione del Mar Rosso, quindi ha chiuso pure di qua. Lo spread tra BTP e Bund apre in calo, il gas balza sopra i 51 euro ad Amsterdam. Teheran minaccia, oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. Il CDA d'Intesa approva l'acquisto del 3,1% di Generali. Unipol rileverà da Intesa 635 filiali da fondere con BPR. Intesa San Paolo lancia l'OPA su MPS. Poi Trump: Netanyahu non avrà altra scelta che accettare l'accordo con l'Iran. E questa è una cosa che ci dobbiamo segnare, perché non ci crede più nessuno. Bene.
1: Sai questa è la notizia più gettonata ieri? Il fatto che Gabriellino, del secolo Gabriele Fioravante Palestini, a 79 anni si prepara ad una nuova traversata, sempre il tradizionale percorso da Sebenico a Giulianova. Tutto questo però lo fa a 79 anni. La notizia è piaciuta a 353 persone, è stata la più gettonata di ieri rispetto a psichiatria,
2: benissimo,
1: a Teramo Mare, a Castiglione.
2: Benissimo.
1: Cioè questo accade, capite che cosa accade? Poi una cosa ti volevo leggere, ma non sei arrivata, se era quella, no, non c'è. Vabbè, arriverà. Intanto grazie a tutti per averci seguito, ascoltato, buona giornata, ci risentiamo alle prossime trasmissioni, domani soliti canali e solo il solito Gabriele Albano.
2: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di
1: Bonnie
2: oggi.
1: Bonnie Tyler c'è?
2: Sì, con It's an Earthache.
1: Volesse su che tardi.

0: E questa era Bonnie Tyler con It's a Earthache. Con questa canzone,
1: ciao
0: famosa,
1: ragazzi, buona giornata.
0: Chiudiamo il Radio G Notizie. Noi ci risentiamo.
1: Tutti quelli per radio, e tanti, tanti. Buona giornata, ciao, ciao.
0: Ci risentiamo domattina, ciao. Solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Glovo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Ora qua la mattinata italiana da Radio G, Giulia Nova. Adesso ascoltiamo i Pooh, la leggenda, i Pooh. Il brano si intitola Chi fermerà la musica? 90.7 100.2 MHz su radiogiulianova.net, dove ascoltare appunto la nostra mattinata italiana.

Bandito, un successo di Giuli, uno dei pochi, ma eccolo qua, lo facciamo ascoltare adesso nella nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio G Giulianova 90.7, 100.2, ricordiamo anche su radiogiulianova.net. Eccola, si parte con Giuli.

0: 84.
1: Capelli morbidi come seta. Prova il nuovo siero Sunsilk tocco di seta.
0: Con Maurizio Vannelli, quell'anno eccolo qua.

0: svegliarci, vogliamo svegliarci e fare qualcosa con il caffè, perché i caffè servono per svegliarti anche, oltre a fare amicizia, scambiare dei pareri e quant'altro. Abbiamo il caffè, che è una canzone di Cochi Mazzetti. Sì, sì, la ricordate Cochi Mazzetti in poche? Noi perché seguiamo con attenzione gli anni 60, altrimenti non la potreste ricordare. Cochi Mazzetti, poi cantò pochissimo, e questa è la canzone sul caffè. Esattamente, eccola qua. Andava pure da Limiti, andava ospite.
1: Allora, Cocchi, dovete sapere che...
0: Sì, e poi lui la fa cantare adesso, sì? Vediamo un po'. Se no troviamo un'altra soluzione, sì. Troviamo un'altra soluzione, non dalla partecipazione diretta da Cocchi Mazzetti, da Limiti, che era molto bravo.
2: Invece mi chiamava Cocchina.
0: Allora, Cocchi, Cocca, abbiamo la Cocchi Mazzetti, che ha scritto altre canzoni come quella scritta per lei da Donaggio. Cocchi Mazzetti, il brano Un caffè, lo abbiamo, stiamo cercando in diretta con voi, ragazzi, perché altrimenti non è questo della diretta che possiamo farvi ascoltare. Vediamo se ci riusciamo, perché ci sono tanti pezzi, naturalmente l'abbiamo trovato, vediamo se va bene. Va molto bene, eh? Ah, vale bizze fa.

È una tortura ascoltarlo così, è vero? Sì, infatti ve lo tolgo. Perché non andava bene. Si cambia genere. Gian Pieretti.

bis per Pieretti, un bis con un brano che era quello di maggiore successo, Felicità, Felicità del 68.

anni 60, andiamo agli esordi, le prime canzoni, i primi successi di quelli che sarebbero diventati grandi cantanti. Celentano, per esempio, il brano, uno dei brani, dei primi brani, è questo qui che facciamo ascoltare adesso e che si intitola Non esiste l'amor. Adriano Celentano, a Mattinata Italiana da Radio G. Queste erano le canzoni degli anni 60-70 che cantavamo noi.

Dino, che venne anche fu anche ospite del grande chalet di Mimì di Carlo, esattamente la famosa la lanterna. Il ragazzo di ghiaccio cantava negli anni 60, uno dei primi, è successo. Dino!

0: canta Morandi, Morandi, il brano è Si fa sera.
1: Parlare il linguaggio dei bambini.
0: Ed era tratto dalla trasmissione televisiva di scontro tra città che si facciano sul mare, tra Tirreno e Adriatico. Era una grande idea, però, insomma, questa era la sigla, Si fa sera, Gianni Morandi.

0: Un gruppo di ragazzi che formavano la Scola Cantorum. Il brano più famoso era
1: Queste
0: Il mio
1: tre
0: amore.
1: Canzoni, una sola, naturalmente, verrà scelta dalle giurie, sarà la vincente di questa.

cresce dentro dolcemente.

Flora Cantorum con Il mio amore. Andiamo avanti, un altro gruppo più famoso, e parliamo dei Nomadi. I Nomadi, il brano che abbiamo scelto per voi questa mattina italiana, è Crescerai.

in italiano, anche Sammy Barbeau cantava in italiano con questo pezzo intitolato Aria di casa mia. Chi se lo ricorda, era tratto da una trasmissione televisiva di quegli anni. Eccolo qua, il brano Aria di casa mia, Sammy Barbeau.

cantavano in italiano. Tutti cantavano in italiano, e sugli italiani cantano in inglese. E il cantante che scegliamo adesso, Sanremo, grande successo a Sanremo, me era noto, in Sud America, e parliamo di José Feliciano. Il brano è Che sarà?

Era dalla voce di José Feliciano, torniamo in Italia, una bellissima canzone di Dalla, esattamente La casa in riva al mare, la possiamo ascoltare dalla voce di Fiorella Mannoia, che ricordiamo sarà a Giulianova il 5 di agosto.

Grande sorella Mannoia, abbiamo riscoperto da qualche giorno questa canzone degli anni 60 di Don Bachi, un successo dietro l'altro. Questa canzone ci piace di più, legata ad aprile, alla primavera e naturalmente agli amori primaverili. Il brano si intitola semplicemente Frasi d'amore. La voce è quella di Don Bachi, un protagonista di quegli anni.

mattinata italiana da Radio G, siamo nelle battute finali. Dove lavorava la Mattiuccia adesso, esattamente la filanda, perché dove sta adesso non lo sa, ma vicino a lei c'era quella casa, c'era anche quella brava signora che piace tanti libri, come si chiama, la Vitalone, che salutiamo a distanza.

0: da radiologia abbiamo trasmesso Mattinata Italiana.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici e buon musicante, eccoci ritrovati qui su Radio Gira con la vostra Azzurra. Tra poco avremo degli ospiti speciali che sono venuti a trovarci perché presenteremo una bellissima rassegna letteraria che si chiama Fuori Pagina. Lo faremo tra poco con Maria Rosaria Vitalone e l'assessore Nausica Cameli. Intanto un po' di musica, iniziamo con la carica giusta con Kygo e Whitney Houston, Higher Love.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: E buongiorno, allora che piacere riavere qui con noi la presidente, la vicepresidente di Associazione Quid, Maria Rosaria Vitalone, ormai un abitué di Radio G. Insomma, parliamo di libri e di mobili e di libri, insomma, interscambiabili. E il nostro assessore alla cultura, Nausica Cameli. Buongiorno Nausica, buongiorno Maria Rosaria, siamo molto felici di avervi qui. Allora, siamo oggi insieme perché andiamo a presentare la rassegna, ormai un appuntamento, diciamo, importante dell'Associazione Quid, tra ovviamente quelli che poi si spalmano durante l'anno, ma l'estate è particolarmente ricca perché c'è questa rassegna ospitata appunto nella bellissima cornice, no, della terrazza della Biblioteca Civica Bindi, che però quest'anno cambia nome. L'anno scorso si chiamava?
1: Parole d'autore.
0: Parole d'autore, quest'anno fuori pagina. Iniziamo, sì, da questa scelta?
1: Sì, perché abbiamo pensato in realtà che le storie che presentiamo, gli autori che raccontano, che ospitiamo insomma in queste serate, che in realtà non rimangono fermi nelle parole, ma poi escono dalle pagine. E quindi appunto abbiamo pensato di dare questo cambio di nome proprio per rappresentare quello che arriva poi a. Dei luoghi che noi vogliamo occupare, che sono sempre quelli fuori dalle insomma, nelle piazze, nella terrazza come in questo caso, e proprio per arrivare ancora più vicino a chi legge e anche a chi non legge, anche direi soprattutto a chi non legge, perché noi puntiamo a far leggere sempre più libri a più persone che magari non sono proprio vicine alla lettura. Perché gli appassionati ne parlano, li raccontano, mentre invece poi chi ci sta ad ascoltare dovrebbe essere raggiunto dalle nostre parole, quindi anche per quello è un po' fuori pagina.
0: Allora, Assessore Cameli, negli ultimi anni abbiamo assistito proprio ad una sinergia tra le varie associazioni, ecco, avete anche, usciamo proprio da un bellissimo programma anche del Maggio dei Libri, molto carino, dove tantissime associazioni sono state coinvolte e hanno creato una bellissima sinergia. Tra l'altro Giulio Nova ha riconquistato anche il traguardo di Città che legge.
2: Sì, assolutamente, già da diversi anni che ha questo riconoscimento. E come anche il tavolo del patto per la lettura è uno, io mi sono incontrata in provincia anche con altri comuni ed è uno dei tavoli più numerosi dove partecipano sia gli istituti comprensivi, sia il liceo scientifico e sia le tantissime associazioni che io non finirò mai di ringraziare, perché a Giulianova sono veramente tante, veramente attive e veramente dinamiche. Uh-huh. E quindi sicuramente per l'amministrazione è un'agevolazione avere questa collaborazione così attiva e proficua con l'associazione. Questa con l'associazione Quid ne è un esempio, perché comunque adesso c'è questa rassegna che ormai da 4 anni viene svolta insomma a Giulianova, quindi con presentazioni di libri, ma non solo, come diceva Maria, non è soltanto una presentazione, è proprio una conoscenza delle storie dei libri, ma anche delle persone. E sulla terrazza della biblioteca è comunque un luogo molto suggestivo, e quindi d'estate essere lì e parlare di libri, di storie, di parole è meraviglioso. Una tradizione che va avanti da tanto tanto tempo, perché comunque in terrazza della Biblioteca Civica si sono fatti già da tanti anni, credo almeno una decina d'anni che si fanno queste serate.
0: Conte, sì.
2: E negli ultimi 4 anni, come dicevo, c'è l'associazione Quid che ci allieta con le sue serate, ma ci allieta anche durante
0: l'anno, certo.
2: Comunque non dico ogni settimana, ma quasi.
0: Sono belli dinamici anche loro.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Vero?
2: Hanno sempre delle proposte molto, molto interessanti.
0: Eh sì.
1: Sono contenta.
0: Allora, anche quest'anno la proposta, come diceva l'assessore, è molto interessante, molto variegata, e io direi a questo punto un po' di andarla a scoprire insieme, quella che sarà la proposta di quest'anno.
1: Partiamo già venerdì, quindi venerdì 12 alle 21 c'è il primo appuntamento. Quest'anno siamo andati a prendere anche autori abruzzesi e quindi partiamo in realtà con un signore che si chiama Marcello Camplese, che è un autore per passione, uno scrittore di storici, e si vede molto da come scrive, che è appassionata di storia in una maniera particolare. E questo libro, Uomini Inutili, che presentiamo venerdì 12 appunto alle 21, è ambientato dal 1904 al 1915, prima dello scoppio della guerra, ed è un giallo molto particolare perché si inserisce quello, le vicende che avvengono appunto nella storia vera e propria, quindi lui fa dei riferimenti particolari, è un bel ripasso di storia di quei tempi, della Belle Époque, che porta poi a scoprire un po' le discordie che c'erano nell'epoca, appunto, che poi hanno portato alla prima guerra mondiale. E lui è stato molto bravo a inserire i suoi personaggi, Francesco, Pietro e Vittoria si chiamano, che risultano subito simpatici. Lui è un medico legale, quindi ti dirò, ci sono delle cose particolari, e deve aver studiato tantissimo, lo invidio molto perché è andato nei particolari Camplese, ed è l'ultimo di una trilogia, e in effetti è anche stato bravo a scrivere questo libro. E non, lo puoi leggere non per forza avendo letto gli altri due, quindi sono molto contenta di presentarlo. Lo presentiamo insieme a Marco Di Nicola, è stato, insomma, Marco Di Nicola è stato lui da tramite a farmi conoscere questo bravo autore, ne sono contenta, e quindi saremo insieme venerdì in terrazza.
0: Si apre quindi venerdì.
1: Sì.
0: Poi, secondo appuntamento con una nostra autrice, con una scrittrice di casa nostra proprio.
1: Ornella Albanese è nata a Giulianova, cresciuta a Muciano.
0: Abbiamo intervistato tante volte.
1: È una scrittrice di storici, anche thriller. E quest'anno viene con Figlia dell'ultimo re, Beatrice di Svevia, la principessa prigioniera. È la storia di questa, appunto, principessa che abbastanza travagliata, lei l'ha ricostruita, è una penna assolutamente da leggere, è pubblicato con Mondadori, il tramite questa volta lo ha fatto Sirio Comante, e quindi presenta Sirio il 18, questa volta il 18, che è un giovedì invece che venerdì,
0: un giovedì, sì.
1: E alle 21 ci sono Sirio Comante e Walter De Berardini. Se noi siamo molto felici di avere, sai, ogni anno noi presentiamo noi, quindi con tutto il direttivo.
0: È bello avere un turnover, certo.
1: Esatto, e è un lavoro, insomma, organizzare le presentazioni per noi che leggiamo i libri e che quindi ci prepariamo.
0: Cioè, in media quanti libri leggi la settimana? Ma guarda, domanda proprio da lettrice accanita, perché.
1: Alla settimana?
0: Quale tu sei?
1: Uno.
0: Uno.
1: Diciamo, sono 4-5 al mese.
0: Quattro.
1: Beh, dipende dai.
0: Io ce la faccio con uno, forse.
1: Però mi alzo come sempre la mattina presto proprio per leggere qualche pagina.
0: Perché in quel momento c'è il silenzio, la tranquillità, vero?
1: Esatto. E niente, quindi stavo dicendo appunto, Ornella Albanese, non vedo l'ora di conoscerla perché le ragazze, soprattutto Manuela Costantini, la conosce, e non vedo l'ora appunto di incontrarla anch'io giovedì 18. Dopo c'è un
0: vostro vecchio amico, siamo stato anche ospite qui a Radio G.
1: Sì, esatto, è François Morlupi, tra l'altro mi fa piacere, insomma, dire subito di François, perché Giulianova viene un po' nominata, insomma, da questi autori romani, napoletani, milanesi, eccetera, proprio perché sono venuti e abbiamo avuto in questi anni il piacere di ospitarli. Questa è la terza volta che viene lui. E presenta questo nuovo libro, Il cielo degli invisibili, che esce con l'uscita con Feltrinelli, ovviamente anche
0: quindi abbiamo abbandonato i vecchi personaggi a cui eravamo affezionati,
1: ha lasciato appunto i cinque di Monteverde, è passato ad Autello Ribattolo, che è un paninaro molto particolare, il suo chiosco di panini sta davanti all'ospedale il policlinico di Roma, l'Umberto I, sta di fronte, e lui, insomma, ha questo rapporto con i medici e anche con altre persone che lui chiama gli invisibili, e proprio su loro, sul punto di vista di questo romanzo, va verso questi invisibili. È molto molto bello anche questo romanzo, perché François scrive veramente bene, sa costruire queste storie noir in modo particolare, e quindi ci farà conoscere, faremo conoscere il suo nuovo personaggio, Otello del Bartolo. Non sappiamo se sarà una serie anche questa, però lo scopriremo appunto
0: solo leggendo, come si dice.
1: È il 26 giugno alle 21.15 invece, che è un venerdì, sempre in terrazza. Proseguo sempre con.
0: E poi il 3 luglio.
1: Il 3 luglio è un'altra abruzzese, ed è Giorgia Tribuiani, è di Alba Adriatica, lei scrive da tantissimi anni, ha pubblicato con le più importanti case editrici, e per non sbagliare vi dico i titoli: Guasti nel 2018, questo era con Voland, poi Blu e Padri 2021-2022, e quest'anno ha pubblicato con Il Saggiatore questo libro, Pezzi. I suoi sono romanzi che insomma sono dei thriller psicologici in realtà, per cui è un gioco, Pezzi è un gioco inquietante che viene mandato, viene inviato in maniera particolare agli abitanti di un piccolo villaggio, e il villaggio di G si chiama, e c'è appunto questa storia molto forte e molto particolare, e a presentarla sarà Valentina Di Ludovico, che è fa parte del nostro direttivo, e ama tantissimo questo tipo di storie, e quindi non potevamo fare altro che farla presentare a lei. E tra l'altro, in effetti, ho dimenticato, scusatemi se lo dico, François Morlupi, Il cielo degli invisibili, lo presenta Manuela Costantini, che fa parte anche lei del nostro direttivo, che è una scrittrice di gialli. Ci vantiamo molto di avere Manuela e Valentina nel nostro direttivo, perché sono due scrittrici anche premiate, con dei riconoscimenti anche importanti, e quindi questi sono gli appuntamenti. L'ultimo appuntamento è con, questo sono molto felice veramente, perché l'ho tallonato questo scrittore, appena uscito il suo libro è uscito il 1 giugno, e io già ero là col messaggino, vero che vieni a Giulianova, e lui era già anche lui venuto a Giulianova con il libro precedente, Il lato dei quaderni, sempre in Audi.
0: Sappiamo che ti piace questo autore.
1: È uno

0: è ambientato in un vivaio nella periferia di Napoli, dove il protagonista, sarebbe Lorenzo, ritorna a lavorare nel vivaio della sua famiglia. Ed è, insomma, sono molto felice che abbia accettato, diciamo, quasi subito. No, accettato subito, e poi abbiamo detto il 10 luglio, appunto, che è un venerdì, alle 21 arriverà da Napoli ed è un ritorno, quindi abbiamo giocato un po' in famiglia, no?
1: Sì, diciamo una bella selezione, autori abruzzesi, ecco, mescolati poi ad autori, amici insomma, che tornano, perché Gianni Sola di dov'è?
0: Di Napoli.
1: Di Napoli, quindi sì. Napoli e Roma che la fanno da padrone, appunto, in questa. Dice assessore, una bella rassegna variegata.
2: Una bellissima rassegna, sì, pensavo. Oh sì, autori abruzzesi come Camprese e Ornella Albanese, però anche spaziamo su altri scrittori che arrivano veramente da tutta Italia, ma così come spaziamo anche sulle varie tematiche dei libri, quindi passando dal romanzo storico al noir, alla narrativa, a storie anche proprio umane, quindi una rassegna credo che possa raggiungere tutte le età e tutti i gusti, e quindi questo credo che sia fondamentale, insomma, perché è aperta e disponibile a tutti, quindi ovviamente invitiamo tutti i cittadini giugliesi, e non solo, perché tante volte ci sono agli incontri che organizza qui persone anche che non sono di Giulianova, quindi perché è molto molto interessanti, quindi sicuramente una bellissima proposta che l'amministrazione ha accolto immediatamente, così come c'è sempre stata una collaborazione, un appoggio reciproco per qualsiasi iniziativa.
1: Perfetto.
0: Sì, noi infatti ringraziamo tantissimo Nausica, sempre, anche perché è subito disponibile, appena le chiedo posso fare questo, lei vediamo, e insomma, però ci vediamo, ne ragioniamo insieme. E poi volevo ringraziare d'obbligo la libreria Ianni, che comunque ci fornisce, ci aiuta.
1: Sì, perché poi sarà possibile ovviamente acquistare i libri,
0: sì,
1: a fine serata, chi
0: lì,
1: vorrà.
0: Alcuni sono
1: farlo.
0: Già lì, e poi le serate, insomma, c'è.
1: Interessante, ve lo leggete prima e poi così siete pronti per le domande dal pubblico.
0: Le domande dal pubblico, e poi anche l'associazione Nota Fulgence, che lo diciamo oggi per il primo momento, per la prima volta, e stiamo pensando a una piccola collaborazione con loro, e sono stata molto contenta che appena anche appunto ho scritto a Susi Rizzo è stata felice di dirmi sì, ma stiamo vedendo come intanto poter fare dei piccoli interventi, che loro hanno degli impegni anche loro, insomma. E quindi,
1: però anche loro sono molto sinergici, nel senso che quando lì c'è da collaborare sono sempre molto attivi,
0: sì, devo dire.
1: È buona questa cosa, insomma.
2: Infatti la cosa bella che mi piace sottolineare delle varie associazioni, che anche se ce ne sono diverse, così come nella cultura, così come nella musica, nell'ambiente, che magari trattano gli stessi argomenti o comunque propongono delle iniziative simili, però non c'è una rivalità, nel senso non c'è un contrasto, sono associazioni che collaborano insieme, anzi l'una è contenta delle iniziative dell'altra, ognuna partecipa alle iniziative, questo è molto bello perché veramente lo spirito del volontariato, perché tale è proprio di iniziative, di farlo proprio per la città di Giulianova, quindi questo è molto bello.
0: Infatti ci, tra l'altro, voglio dire, con qualcuno ci stiamo investendo, quando fai tu, quando fai, in modo tale che non ci
2: non sovrapporre.
0: Sì, esatto, perché le organizzazioni non sono facili, insomma, ci vogliono mesi anche per le date, le cose, quindi è brutto sovrapporre, poi non lo.
1: Vorrei salutare anche la presidente, la nostra Rita,
0: certo,
1: Chiappini,
0: nostra
1: di
0: Rita
1: GUID, insomma. L'abbiamo vista sabato in quell'intervista a Super J, è stata molto brava, insomma, brava Rita, ma d'altronde Rita ha questa passione anche per la radio, ogni volta che facciamo programmi insieme ne usciamo veramente felici perché si ride tutto il tempo, e quindi ringrazio Rita, ovviamente ci parla anche di cose serie, però è bello anche a volte trattare argomenti un po' più seri, per l'appunto anche con un po' di leggerezza,
0: certo.
1: Insomma, perché non guasta mai, naturalmente. Allora, ricordiamo che l'ingresso è gratuito, quindi insomma assolutamente libero, e che si parte quindi questo venerdì con Marcello Camprese. Vogliamo dire qualcos'altro? Ci siamo dimenticati di ringraziare qualcuno?
0: No, finora. Vabbè, voi direte.
1: Vabbè, sì, no, ma

0: Non volevo arrivare a quel
1: che però, grazie anche voi di Radio G,
0: tutti i collaboratori della stampa
1: assolutamente,
0: diciamo.
1: Per il sostegno che ci date, e sì, Sirio sicuramente Pomante per appunto, l'organizzazione. Noi andiamo spesso lì a vedere come posizionare le cose, eccetera, e poi tutto lo staff della biblioteca assolutamente.
0: E ricordiamo che troverete un articolo sulla Rassegna anche nell'ultimo numero di Piccola Città, l'ho detto qua così Maria Rosaria l'articolo lo deve fare comunque, va bene? A posto. Anche se ovviamente usciamo dopo la prima, diciamo, serata, però insomma le altre le possiamo presentare. Va bene ragazze, okay, voleva aggiungere qualcosa?
2: Ma io aggiungevo che partiamo con la stagione estiva ufficialmente con questa rassegna, perché credo che il 12 giugno sia veramente il primo
0: è la prima evento, culturalmente sì, insomma, ok,
2: che
0: dal parte, punto di vista culturale.
2: Poi dopo si aprirà credo in settimana di fare una conferenza stampa per presentare anche tutti gli eventi, ne abbiamo già fatta una per presentare semplicemente gli artisti insomma più grandi, che ovviamente richiedevano anche una pubblicità e un impegno anche per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, insomma, che richiedeva più tempo. E poi invece faremo una conferenza stampa dove verranno presentati tantissimi appuntamenti che avremo quest'estate, e io ovviamente ci tengo ancora di più perché sono associazioni vicine all'amministrazione, sono giugliesi, che hanno curato nei minimi particolari le loro iniziative, le loro serate, quindi arricchiscono veramente questa stagione estiva, e quindi direi di sì che assolutamente il 12 giugno diamo il via anche alla stagione estiva giugliese. Quindi invitiamo ovviamente tutti, e poi per gli altri eventi attenti su Facebook e sui vari canali ci sarà tutto il programma.
0: E anche noi di Radio G, come sempre, insomma, lì ve li diremo giorno per giorno con il calendario alla mano, così da fare un po' da promemoria, certo, per tutti i nostri radioascoltatori. Va bene ragazze, io vi ringrazio naturalmente, grazie, buona rassegna, grazie, buona estate, e ci risentiamo presto sempre qui su Radio G.
2: Va benissimo, grazie.
0: Grazie a voi.

0: bello questo costume! Dove l'hai preso?
1: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
0: Solo questo modello?
1: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli!
2: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
3: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali, Official Store Nash Argan e Linea Uomo, Lavish Care, tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza, ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.
5: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
6: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
7: Quest'estate parti con Opel. Yes, a giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239€. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353€. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Cari clienti, vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci!
9: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
10: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. e in più Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
11: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
12: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
13: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
14: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
15: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.

Shakira e Burna Boy con Dai Dai, è questo il pezzo appunto di apertura dei mondiali e l'ufficiale colonna sonora. Anche Francesco Gabbani sforna un pezzo per l'estate che si chiama Summer Funk, lo ascoltiamo qui su Radio G tra le novità del momento.

siamo arrivati alla chiusura, c'è il flashback che incombe, lo facciamo con la vincitrice dell'ultimo Eurovision Song Contest, e appunto Dara con Bangaranga. Con questo pezzo chiudiamo oggi il nostro Musicante, ma ci ritroveremo naturalmente domani con altre novità musicali, tanta tanta compagnia insieme a noi. Grazie a tutti, buona giornata.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Tutti, buona giornata.
2: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
1: All'ascolto del Radio G Notizie studio aperto, nel senso che se passate davanti alla radio avrete una cosa, gli altri negli anni passati non hanno mai avuto la possibilità di vederci mentre facciamo il Radio G Notizie. Non è una grande prospettiva, però se siete incuriositi di vedere com'è Gabriele, chissà come ve lo immaginate, bello, alto.
2: Essendo io notoriamente anaffettivo, preferirei di no, però.
1: Poi passate e ci vedete che stiamo lavorando. La porta è aperta.
2: Lavorando un parolone, però va bene.
1: Lavorando, perché informiamo tutti quanti quelle di cose che non sanno e anche purtroppo di che non vorrebbero sapere.
2: Forse.
1: Come quella con cui apri il Radio G Notizie dalla prima pagina del centro. Buongiorno.
2: 8 giugno comunque oggi. Schianto, feriti 4 giovanissimi, Castilenti, frontale nella notte tra 2 auto in ospedale, 3 ragazze di 19 anni e un 21enne. Traumi gravi per una giovane ricoverata al Mazzini di Teramo, indagano i carabinieri.
1: Intanto volevo far rimettere una rabbia a Loredana Ciaffoni, anche se ci vuole tanto bene. Cara Loredana, ci è provato, ma non si è trovato l'accordo economico per il ritorno di Boccanera a Giulianova. C'è troppa distanza tra richiesta e offerta. Va bene? No, va bene? No, però questa è la notizia e quindi vedremo che cosa accadrà.
2: E poi foto notizia centropagina, l'affare del Napoli da 24 milioni.
1: Chiediamo, no, tu puoi partire, mentre c'è la porta aperta, da là esce già qualche cosa.
2: In bagherin. Di io spalla, sì. Amori, sogni e cocaina, vi svelo il mio Mussolini. C'è un libro presentato di Margherita Sarfatti e una relativa intervista.
1: Ci mancava.
2: Lavoro nero, mesi gratis nei cantieri, ora mi ritrovo in strada, succede a Pescara.
1: Un po' più serio. Oggi, stasera sappiamo.
2: Stasera sapremo l'esito dei ballottaggi, anche a Chieti, sì, l'affluenza sì. Ieri è stata del 42,18%.
1: Dove è andata la gente?
2: Al mare. Oggi il nuovo sindaco, la città sceglie Legnini o Sicari.
1: Sicari che ha fatto l'accordo con gli altri due che andavano in ordine sparso.
2: Il ricorso dei difensori, terrorismo, si va in Cassazione, il caso del 17enne che minaccia di fare strage, che minacciava di fare strage al liceo.
1: Oh, poi abbiamo approfondito la notizia che vi abbiamo dato ieri, cioè che si complica, maledettamente si complica, sul quarto lotto della Teramo Mare. Noi sapevamo da Palazzo che faceva con
2: ragazzo
1: che tutto stava a posto, che in ogni caso se ci fosse stato questo qualche problema, siamo un'amministrazione di centrodestra, c'è il Salvini.
2: C'è Salvini, sì.
1: Che i treni no, ma le strade sì, le fa arrivare puntuale, quindi questo progetto non si tocca. Invece no, è intervenuto il Ministero della Cultura, a cui fa riferimento l'assessore Cameli, per esempio, perché è assessore della cultura, fa riferimento anche alle strade. Ebbene, il Ministero ha detto no, non è come dite voi. Ma perché, Gabriele? Perché c'era stata un'interrogazione parlamentare di un deputato del Movimento 5 Stelle, del Torto, che noi abbiamo scherzato, invece quella cosa andava avanti, su pressione della Ciancaione di Roseto. E quella ha detto, beh, forse il Ministro ha detto qualcosa c'è. Quindi ha chiamato l'ANAS, gli ha detto, guarda ANAS, che questo tracciato, soprattutto nel tratto che va da Colleranesco a Giulia... stupendo, Gabriele. Ho letto il testo che va da Colleranesco alla rotatoria della statale 6. Cioè l'ANAS è convinto che
2: ci sta la rotatoria.
1: C'è l'ANAS che sa che doveva farlo lei, e poi il comune ha detto no, gli ha detto il duo di Carlo, ci pensiamo noi, essendo che non c'è bisogno, non si può fare la rotonda, faremo tutta una serie di semafori, intanto quello attuale ancora non lo cambiano, e quindi l'ANAS non l'hanno avvisato e l'ANAS è convinto che nel frattempo il comune ci ha fatto la bella rotonda. Non c'è la rotonda, no, solo sul mare, cioè c'è la rotonda sul mare?
2: No.
1: Come stabilimento c'è, cioè, però
2: sì, come stabilimento.
1: E quindi attenzione, là bisogna rifarlo, non va bene, perché attraverso delle zone che vanno tutelate più o meno. Che cosa che va tutelato? I laghetti, ci sarebbero dei laghetti,
2: ah, sì?
1: Tra cui un laghetto di Flaviano Poltrone, in eredità dai il quale Flaviano Poltrone sta facendo una battaglia dura sia per psichiatria sia per questa cosa della Teramo Mare. Lui la fa da destra, ovviamente, così, e gli altri?
2: La famosa filiera.
1: La famosa filiera. Quindi noi oggi sicuramente facciamo un saluto alla collega Marzia Tassoni, che finalmente, siamo convinti, tornerà a fare un documento serio. Cioè non ci parla, sono pure seri, però non ci parlerà soltanto di libri che saranno presentati per lo più gratis, senza pagare la patrimonio al corsa. Non ci presenterà più 227, come dire, comunicati sulle bande, 12 sul free, plastic free, un altro
2: tagli di nastro vari,
1: perché mentre voi presentate il plastic free, i cittadini ci sono una situazione drammatica di rifiuti buttati per terra in immondizia davanti all'oasi dove ci si mangia, si beve, si compra un sacco di cose e niente, quello è quella realtà. Tu fai la plastic free e invece l'immondizia sta lì, cioè davanti ad oasi. Quindi noi ci aspettiamo un comunicatone oggi della Marcia Tassoni che dice no, guardate che non è come dice il Ministero della Cultura, sta tutto a posto, quindi rifarà un comunicato da giornalista e non da cassacarte per dire quanto è bello quello che può fare, quello che è il mestiere, quanto è bello queste trasmissioni, andate, andate, andate, e qualcuno dirà andate e aggiunge qualche altra cosa. Buongiorno. Ho fatto, puoi continuare. Mo.
2: Grazie. Atri, il comune revoca.
1: Da parte, ma non so dove andarla a chiudere.
2: Comune revoca l'incarico per i cimiteri ad Atri, eravamo, e poi andiamo sul soppalco. Antonelli
1: affidato alla Branella.
2: Antonelli vince ancora, festa a Monte Carlo, Cobolli sfiora l'impresa, bravissimo Cobolli ieri.
1: Bravissimo, quello che ha vinto. Doveva vincere, si è arrivato in finale, che se doveva andare lui, doveva andare quell'altro, però ha fatto secondo.
2: Ma di che ne si dice?
1: Secondo Matteo, secondo Luca, ha fatto come i cosi, i famosi evangelisti. Sempre secondo.
2: La nazionale segna sempre Pio Esposito e Baldini batte anche la Grecia.
1: Cioè questa nazionale così, come dire, sperimentale, che non è come quelle con i grandi nomi, ha vinto tranquillamente due partite, non solo, ma come piace a noi. Se dobbiamo anche un gol al pullman per Goliziano, cioè questo, tutta difesa fatta, l'hai visto un po'?
2: Sì,
1: quelli attaccavano, cioè poi andavamo giù, è un vecchio mob, Baldini, quello che veniva angariato. Dai giornalisti di Pescara.
2: Più che altro angariava lui, giornalista.
1: Come?
2: Era lui che angariava.
1: Sì, sì.
2: Il diavolo, Teramo. Ora la priorità sono i rinnovi. Gnambè vicino.
1: Come si chiama quello che parla sempre di Sebastiani? Quello di tiro ai teotti.
2: Finale playoff, la Sant KO con il Grassina nel primo round per la Serie D.
1: Ma nel finale ha recuperato al secondo minuto dei 4 minuti di recupero. Avrebbe concesso un rigore di 2-1, molto aperto. Però ha giocato non bene come domenica. L'affare del Napoli da brutto, vedi, anche il centro deve parlare di affare.
2: Un giro da 24 milioni di euro, ecco i calcoli della giunta Marsiglio.
1: Ecco, Capolla, dove, perché non ci chiami più qua?
2: Ogni tifoso porta 130 euro e ne sono arrivati già 182.000. Quindi siamo alle elementari e moltiplicazioni. 130 per 182.000.
1: Corrisponde, per favore, Gabriele.
2: Subito. 130 per 182.000, prendiamo la calcolatrice, che quella che escono l'uovo di Pasqua.
1: No, è fatto bene.
2: 130

0: Tu ci puoi entrare senza bussare. Cioè, abbiamo aperto per te. Si appescarono perché noi siamo venuti a parlare con l'addetto stampa di Costantini. Noi quando parliamo con te ogni tanto l'addetto stampa di Marsiglio. Ti prego, vieni a trovarci, dai un po' di lustro. Ma no, da Verrone, lo so che ti fa lavorare come un negriero e ti la soltano 1.500 euro, però è che ti fa pure i cazziati quando sbia. Anche se quella di Salvini fu grave in realtà, eh. Stava simpatico però, vabbè. Una cosa che non doveva dire, tu rischi a tallare, grande qua. Là sei diventato umano, sei diventato una persona umana, così se no non lo sei. Vabbè, saluto Marsiglio, Laveria e tutti quanti, va bene? Grazie, un saluto. Che inaugurate oggi a Lanciano? Ah, l'ospedale che migliora come Giulianova, la psichiatria, vabbè, voi non c'entrate. Sta difendendo. Quello? Sì, sta difendendo. Andava fatta così. Sì, altre priorità. Cioè, l'unica cosa che te lavavamo, lì ma a te ci avete lavato pure quello, che è la realtà, eh. Cioè, io, tu sai da quando faccio questo. Esatto, sì, infatti c'è scritto, non tutti sono qui dentro, scritto a te, forse neppure i veri, ci stava scritto male quello di Teramo. No, ma noi ho bisogno, l'unica cosa, io ho fatto questo lavoro 100 anni, l'unica cosa che non era mai stata toccata negli anni era psichiatria, forse c'era un motivo, adesso pure quella, quindi siamo
1: Vabbè,
0: disorientati.
1: abbiamo una canniola al mare, dai.
0: Va bene? Comunque la porta è aperta, infatti oggi siamo in Radio G Studio aperto perché la porta è tua, vediamo le macchine
1: Passa.
0: sull'Adriatico. L'ho copiato, quando una cosa mi piace si può copiare. Grazie, saluto Marsiglio, dedica a Giulianova, ti ascolto tutte le mattine. Come no, saluta.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, va bene, ciao, ci vediamo. Allora, vedete, chi parliamo noi? È proprio dice, Tassoni, Di Marco, di quello di no, parliamo che Capolla, che l'ho lanciato io, quindi può dire, come te, tu eri sconosciuto.
1: Fatto
0: Ma... No, l'ho lanciato perché ho cominciato a lavorare con me al Messaggero, si capiva che avrebbe fatto una cosa dove non si doveva impegnare molto per i soldi, si capiva già.
1: Consigliere Taglieri, manca uno studio per dire che il ritiro ha portato risultati, 5 stelle, ma sui dati non c'è chiarezza, sempre sul Napoli.
0: Questi sono quelli che
1: De
0: sono.
1: Nuvote. Bollo auto, gli atti spariti, il conto è di 200.000 euro. Debito fuori bilancio. L'ACI reclama il pagamento delle commissioni per i controlli sulla tassa, ma l'impegno di spesa da 14 a 17 non esiste. E ora in casa arriva in aula.
0: Ah, ci manca.
1: Rialzo gasolio, l'Abruzzo resiste. Nella classifica dell'Unione Consumatori è tra le regioni con il rincaro minore. Si chiama recessione. Allora, la strage nazista, le corone in memoria dei martiri, Filetti e Poking uniti per la pace.
0: A proposito, Frangioni non ci ha risposto tutta la giornata ieri. Frangioni dice, Nevio Piccinini, che è un vecchio esponente del PC di allora, che era anche consigliere comunale, che a Colleone dei Cavalieri ha fatto la strada dei Big, mentre quella più trafficata, che è via Filetto, non l'avete rifatta, infatti sono le buche. Ogni tanto venite a mettere qualche pezzo a colori, però di quelle che resistono, che differenza ci sta con quella che ha messo qua in Piazza Roma?
1: Che questa
0: La
1: l'hanno
0: messa
1: proprio
0: sta chiusa bene. Vabbè, giusto
1: qua,
0: per fare per farci sentire bene. Ma noi vediamo, studio aperto, vediamo se mettete le pezze. Quindi come mai quelle dei big che votano tutti, beh, sappiamo come, anche se a volte quelli votavano il PC perché la verità è, mo votano di là e avete rifatto la strada e a via Filetto niente? Vabbè.
1: Un bel dosso. 9 mesi gratis,
0: No, nominativo però, col
1: nominativo,
0: nome.
1: col nome, mette la targa, le pietre d'inciampo, quelle
0: Perché
1: che
0: sì,
1: mette
0: perché
1: Berardini le inaugura i
0: non era
1: dossi.
0: giusto che abbiamo dato sempre la colpa soltanto il dosso
1: No,
0: Forcelletto,
1: no,
0: non è
1: no, no, no,
0: corretto perché
1: no.
0: sono stati
1: Ognuno ha il
0: altri,
1: suo dosso.
0: ugualmente.
1: A ognuno il suo dosso. 9 mesi gratis nei cantieri, ora vivo per strada a Pescara. Un trentenne tunisino ha querelato l'intermediario della ditta, ma dopo un anno non arrivano risposte. In Abruzzo sono 60.000 gli irregolari, siamo all'ottavo posto in Italia, qua non mi pare che l'Abruzzo resiste. Andiamo avanti, ecosistemi costieri, ecco, il piano europeo, le spiagge d'Abruzzo difendono le dune dal turismo di massa, il progetto tutela le riserve del Cerrano, Punta Terci e Marina di Vasto. L'assessore Barisano così salvaguardiamo il patrimonio naturale. Chi è l'assessore Barisano? Lasciate.
0: Ma no, forse sarà di là, di Vasto.
1: Ah, di giù, di giù, di giù, Vasto, sì, giù.
0: Oh, ricordiamo che il 44 per 3 del territorio è foresta, anche sulla spiaggia di Giovanova, dove resiste,
1: sì, sì,
0: quello
1: sì.
0: Che dice.

0: le canniole e l'acqua che è potabile. Non capisco perché la gente non va a bere lì.
1: Perché ha sempre saputo un po' di fogna, capito? 78 anni, L'Aquila. Perché non lo dice l'età? Non ho l'età? Dico, dai, 57.
0: Io? Mia? Io ho 50 anni. Ne 40, 49, scusa. 50 a novembre li faccio. Dammi fare lo strellone, mi qua. E l'Aquila è l'area più boscosa.
2: Ho risposto all'appello per lo strellone.
0: No?
2: Sono a pescare a due. Ed è brutto nessun altro.
0: E poi abbiamo le storie di Dom Serafini, Andrea Cristoforetti e la nazionale di futsal dello Zambia. E qui si staffano le storie, purtroppo la gente non emigra più come una volta dall'Italia, e quindi per fortuna. Le crisi internazionali, ecco il commento di Borrelli, l'Iran, Donald Trump è l'ora della sveglia per la nostra Europa. Il presidente voleva fare grande l'America ma l'ha umiliata e ora la politica europea non sottomessa deve ridefinirsi. Quando è che non si dovrà non sottomettere? Cioè, ormai. Poi andiamo avanti, Zelensky ai volenterosi, congeliamo il fronte, il presidente ucraino si dice pronto a trattare per la fine della guerra. Putin mi risponda e auspica la presenza di Starmer, Macron e Merz ai colloqui di pace con la Federazione Russa. Beh, noi nel governo abbiamo il più filo rossi di tutti, quindi dice. Vertice europeo, Meloni si difende, la Premier respinge gli attacchi. Quall'isolamento, la sinistra è disperata. Mi pare, però vabbè. L'IDF. No.
1: Tutte e due le cose, solamente e della disperata.
0: L'IDF bombarda, l'esercito israeliano bombarda Beirut sud, l'Iran risponde con i missili. Qui c'è il cessato il fuoco.
1: Sì, lo so. Come l'Ucraina.
0: Trump si rivolge a Teheran, ora basta reazioni, tornate a negoziare. Ma dice anche di non essere contento dell'attacco israeliano in Libano. E mi sa che non se ne frega niente.
1: Non se ne importate niente.
0: Hamas plaude, attentato a nord di Tel Aviv, un morto e 5 feriti, ucciso il terrorista, 10 persone uccise a Gaza.
1: Quelli dei portellini si muoiono, lo sai, no? Si fanno saltare in aria. Guarda questo qua.
0: Un genio. Quel senatore di Forza Italia mi ha violentata. Un agente di commercio accusa Silvestro, il cognome, parlamentare azzurro. La violenza sarebbe accaduta nel 2025. La replica dice falso, io un bel ragazzo, lei normale.
1: Tenendo conto,
0: ha una visione distorta del mondo questo uomo.
1: Cioè, quindi, siccome lui è bello, lei non poteva bello? Fare quello che fa, lui dice, no?
0: Parla una babosa che.
1: Lo so, comunque da Russia ha aperto un'inchiesta.
0: Meno male, siamo contenti. Allora, BPM gioca d'anticipo, ricomincia il risico bancario, però poi Intesa si è messa di traverso.
1: Intesa.
0: Caso Minetti, mai visti festini, la super testa è ritratta, il fatto svela le chat. Okay. Un documento autenticato per cancellare le accuse, il quotidiano di Travaglio pubblica le conversazioni. Auto travolge 5 ragazzi sul lago di Como, morta sul colpo una 17enne. Si avvicina la nuova maturità e mo per una settimana li abbotteranno, impegnate oltre 500.000 giovani.
1: Poi faranno tutte le tracce di temi, non esce
0: nemmeno una, poi dopo vabbè. Un bagno di folla per il Papa in Spagna, a Madrid.
1: È la nazione più cattolica, sì.
0: Sì, cattolicissimi. Milioni di studenti sotto esame nella Cina, che cambia. L'esame cinese è una cosa seria veramente, la gente ci si esaurisce e stabilisce veramente poi che fare la vita.
1: Andiamo a Teramo.
0: Teramo. Inchiesta per terrorismo, voleva fare una strage al liceo, il caso del 17enne in Cassazione, impugnata l'ordinanza con cui il tribunale del riesame lo ha scarcerato e messo in comunità, gli avvocati dello studente alla Suprema Corte, non c'è l'attualità e la concretezza del pericolo.
1: Ma un po' che diceva la moglie, guarda che
0: dice. Minaccia la moglie, ti sciolgo nell'acido, a processo un 50enne professionista accusato di minacce e maltrattamenti davanti ai figli minorenni.
1: Ma non è meglio che vi separavate?
0: Beh, infatti. Incidente a Castilenti, indagano i carabinieri, schianto frontale, feriti 4 giovanissimi, si tratta di 3 ragazzi di 19 anni e di un 21enne, sono ricoverati a Teramo e Atri, un giovane ha riportato traumi gravi.
1: Chi si porta avanti col lavoro, vai.
0: Villani, no alla fusione, sì all'integrazione, ancora ci ha parlato la grande Teramo, sì, ma veramente. Vai. Il sindaco di Pietracamena interviene sul progetto di Grande Terra lanciato dal collega di Mondone.
1: Caro Villani, l'unica cosa che dovevi fare è fare in modo che funzionasse la
0: ferrovia.
1: Tutte le cose veramente niente. Qua ti voglio.
0: Le prospettive per l'estate.
1: Non l'ha fatto nessuno.
0: Vacanze, così ti
1: si porta avanti esce con prima, lavoro. Esce prima che cominci di Carlo 600.000, Ripani 580, quelle di Sighe, lui che
0: i
1: fa?
0: I contatti arrivano a 2,5 milioni, cresce l'attività online generata al portale dell'offerta turistica. Da gennaio 4.600 richieste di preventivi alle strutture.
1: Può essere pure drammatico questa cosa. Beh. Perché tu fai 2,5, vuoi avere 400. Non l'hai rappresentata bene.
0: Ci stava una proprio un'uscita.
1: I contatti, no?
0: Un tasso di cambio molto.
1: Quindi sta aggiustando.
0: È furte.
1: Quindi abbiamo 2,5, vuol dire che dovete venire
0: è
1: qui.
0: Anticipate.
1: No, Giulia 9, lo sei, da palla.
0: È anticipato, Strisce Blu, aumentano posti. Dove? Ma ti sicuro.
1: Però,
0: e prezzi orari. Parcheggi a pagamento.
1: Tutti contenti vengono.
0: Attivi fino, attivi fino al 30 settembre, doppio il costo di abbonamenti. Andiamo avanti, vediamo cosa succede a Giulianova, Teramo e provincia questa è. I problemi del quarto lotto, Teramo Mare, spuntano ostacoli, interferenze con aree tutelate. Il consigliere di Massimo Antonio svela una nota del Ministero della Cultura che sollecita chiarimenti. Necessari approfondimenti sulle soluzioni progettuali che interessano anche il tratto di Giulianova.
1: Ci sta col Renesco Giulianova, c'era la gente per regolare sotto le macchine, quel tratto là discussione, complimenti.
0: Nereto, asfalto a pezzi e voragini nel piazzale dietro al liceo a Nereto.
1: Sì. Oh, qua ti voglio.
0: Psichiatria, sì alla nuova organizzazione, il cittadino governante e l'UGL Salute, bene il servizio a Teramo e la riabilitazione a Giuliano. Quindi, d'accordo?
1: Fermi tutti. Allora, notoriamente questi quando fanno qualcosa che fa l'amministrazione comunale oppure la ADL, fanno tre comunicati in cui tutti e tre attaccano la decisione presa dalla ADL. Stavolta si sono superati, non solo hanno fatto tre comunicati, è partito prima
0: il PD.
1: Il PD che fa per lui,
0: forse prima di Massimo Antonio,
1: oppure quasi uguale. Poi di Massimo Antonio, che su posizioni molto critiche. Ieri a sorpresa Boretti si stacca un po' perché no, nell'intervallo, e ha detto che può andare bene. A parte che Giulianova fa la riabilitazione e non quello che ci sta attualmente, quello che chiama post acuzie. Invece l'ERE, che ci ha lavorato 30 anni, ha detto no, non va bene per niente, io lo so che non è così. Comunque che è un ridimensionamento. Quindi c'è la sinistra senza ancora candidato, mentre a destra, sapete, si stanno 2-3, si riesce a dividersi su una cosa così importante. Come dire, ma non è detto mo perché facciamo opposizione siamo tutti uguali. In realtà siete messi maluccio, che è la realtà. Su, forza.
0: Intanto festa per i 100 anni di Wally, il sindaco consegna una targa all'ex maestra, grande appassionata della cucina.
1: Che chiamo in inglese? Quello si chiama Wally, come la mamma, proprio la mamma di Forcelletti. Sì,
0: sì. Atri.
1: Wally.
0: Cimiteri. Atri, bloccati i lavori e gestione dei servizi cimiteri, revocato l'incarico alla ditta, il comune rescinde il contratto con l'impresa concessionaria dopo l'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura. Oh, attenzione che la 14, oltre ad essere già chiusa di giorno, è chiusa due notti tra Atri e Pineto, pure due notte quindi. Roseto, ex fornace, tempi brevi per la demolizione, poi Roseto da mare tra concerti e galà.
1: A proposito, mi è arrivato un comunicato ieri.
0: Pescara.
1: Trovare. E il famoso comitato di Roseto dice, stavolta non ci andiamo noi, perché io attaccavo ogni volta che io pubblicavo il loro comunicato, ci risiamo, Roseto, e se non è colpa nostra, non siamo noi. Stupendo il comunicato, poi te lo voglio lei, Gabriele Alba.
0: Pescara, l'intervento da 18 milioni sul lungomare sud, ex COFA, lavori al via entro il 2027, il rettore, un progetto per la città.
1: Posso interrompere un secondo?
0: Come no?
1: Non ci stava quella manifestazione di Forza Italia, era a Pescara?
0: Sì.
1: Non c'è traccia?
0: Può essere.
1: Non è che l'ha messa in pagina
0: no,
1: di Pescara?
0: No, può essere trovato chiuso il palazzetto, non lo so. Riviera, asfalti terminati, si parte con la segna, pure hanno finito tardi.
1: A proposito, si parca, quando apre?
0: Si parca aperto.
1: Aperto?
0: Sì.
1: Ieri?
0: Ma che ieri? Da mo che aperto si parca.
1: Cioè, da mo quando?
0: Beh, sarà la fine di maggio.
1: Non credo.
0: La gente.
1: La manutenzione. La famosa casa. La chiama, aperto, poi chiama, ti fa, noi come ti perde tempo tu con i dubbi?
0: Io non ho nessun dubbio.
1: È tutto aperto qua, potete entrare dalla radio.
0: Ma non fa niente.
1: Abbiamo detto che c'è le porte, si può entrare dalla porta principale.
0: Le manutenzioni per le strade a pezzi, riviera, asfalti terminati, si parte con la segnaletica. Sempre a Pescara. Pescara ancora, MP, i debiti dividono la politica. Risaniamo subito i conti in rosso. A Francavilla è slittato il ripascimento, la sabbia va analizzata, si parte dopo gli esiti. L'assessore dice è cambiata la procedura, eravamo pronti.
1: Sembra uguale. Ah, di sabbia?
0: Sembra uguale, sì.
1: Uè, che vedo di là.
0: L'Aquila, l'arrivo del capolavoro. Lecce Homo cambia la storia, non è un evento solo simbolico.
1: No, tutto aperto? Tutto aperto? Quando è aperto? 22 di maggio, poi quel Gabriele aveva detto a fine maggio, no, il 22 era invece, mi ricordavo bene.
0: 22
1: tutto bene, come
0: maggio.
1: Siamo? Una cosa a bordo, tutto bene, poi ci approfondiamo, tutto ok? Arrivi le prenotazioni? Sì, a posto. A dopo ragazzo, buona giornata, ciao. Vedi, 22 di maggio.
0: È fine marzo?
1: No, marzo.
0: Fine maggio.
1: È 22, non è fine, prima.
0: Perché?
1: La settimana prima.
0: È l'ultima settimana di maggio.
1: Lecce Homo, cambia la storia, è solo buono,
0: Sindaco Biondi, l'opera rimarrà un'eredità concreta nella capitale della cultura per il territorio. Dal primo cittadino il grazie a Giuli.
1: Ti voglio... Chi? Grazie a chi?
0: A Giuli, quello che vuole fermare la Teramo Mare. All'Aquila nel cuore.
1: Secondo me non ne sa niente, quello è un settore, perché quello è lo sovrintendente.
0: Sovrintendente.
1: Bene.
0: Ignorante sovrintendente.
1: Bene. Quindi ora possiamo fare l'appello a Giuli perché li mette a posto. Certo, perché è di Fratelli d'Italia, no? Tu mi preoccupare inutilmente, dai, su. Guarda che c'è di là.
0: All'Aquila nel cuore, questa operazione rafforza la città. Oggi la presentazione ufficiale al castello al 18:30 della cerimonia istituzionale.
1: Non leggere tutto, ti ho detto, dai.
0: Tu ne. Il diario inedito, sesso, cocaina e Benito Mussolini.
1: Cioè, che faceva?
0: Tra le pagine di Margherita Sarfatti, il ritratto sconvolgente di un bell'ami a Palazzo Venezia. E vabbè, si drogava e faceva sesso.
1: Ma qual è? La cosa che sapevamo tutti.
0: Ma Sarfatti ha fatto un libro che te ne fa.
1: Ok, la Margherita, guarda che ci dà qualche novità, inedito.
0: Sì, inedito, ecco.
1: Pensava di vedere Satana, sì, quando stava con la lucinogena, il Benito che ho conosciuto.
0: Vabbè.
1: Ma c'è la foto di lei, della scrittrice?
0: Non lo so, questo è l'amante.
1: Ma che cazzo
0: curto? Il gambetto per culone un po'.
1: Guarda Guerri, sempre lui.
0: Guerri fu una donna centrale per l'arte. Dopo la guerra cercò di negare le sue responsabilità, come tutti, perché noi gli italiani non hanno mai fatto pace con le loro coscienze. Mentre la Germania sì, noi no.
1: Quello di qua c'è il libro su Gesù.
0: Shock ad Avezzano, violenza sulla minore, stupro. Oggi il 21enne davanti al giudice. Movida, si allungano gli orari, ma solo per gli eventi importanti a Sulmona. Domenica tra Pride e Remigrazione Avezzano, passeggiate, processioni e flash mob hanno movimentato il centro.
1: Pride, processioni, quando
0: è uguale. Rocca di Cambio, trovate mio padre, non ci arrendiamo. 2 anni fa la scomparsa di Marco Benzo,
1: conte di Cavour.
0: La procura di Roma vuole le archiviare il caso, ma la famiglia dell'88enne si oppone.
1: Andiamo avanti.
0: Andiamo a Chieti, ballottaggio, è il giorno del nuovo sindaco. È il giorno del nuovo sindaco, si vota anche oggi fino alle 15. E poi Paolini alla prova del bilancio nel consiglio a Lanciano, il consuntivo 2025 votato nel clima di tensione della maggioranza.
1: Hai chiamato Gaetano?
0: Sì, ha scritto Gaetano.
1: Ha scritto.
0: Ieri era al mare, quando l'ho visto pure di nuovo. Chieti, benissimo.
1: Costume di lusso?
0: Sì, preciso, come sempre, perfetto. Tutti i colori dell'infiorata e forte illumina la città. Preghiamo per la pace a Chieti. Pace. Poi aspetta, San Salvo si gettò dal balcone per fuggire. I suoi aggressori vanno a processo. Non è stato un incidente. Un 49enne nordafricano minacciato di morte in casa da 2 uomini armati di coltello e chiave inglese. Dopo le indagini è emersa la verità sulla pericolosa caduta. Alla base dell'episodio, una donna contesa.
1: Dove africano lo dico? No, quindi quelli inseguivano.
0: E lui è scappato dal balcone. Sciorilli, casa ancora sotto sequestro, e poi ombreggi stagionali assegnati solo 4 su 10. Casalbordino, dopo il bando del comune, 6 lotti del Lido restano spiaggia libera, la grana dell'erosione.
1: A proposito, ma si è fatta la spiaggia per i cani?
0: No.
1: Cioè non ha partecipato nessuno?
0: Non lo so, non ci sta, ma per il momento ci sta. Capitale della cultura, sfilano disabili e sportivi, così la parata urbana diventa danza collettiva. E ancora lo sport, Antonelli, nuovo principe di Monte Carlo, l'italiano della Mercedes, vince a Monaco 22 anni dopo il pescarese Trulli. Hamilton è secondo, Leclerc finisce a muro.
1: Alberto?
0: Chi è Alberto?
1: Principe, vero?
0: Ah, c'era quello.
1: Quanta principe?
0: Chi mi gongola, la mia macchina è una bestia.
1: La Mercedes?
0: Sì. Tennis, finale amara a Roland Garros, Bolli sfiora l'impresa, ma Zverev non fa sconti. L'italiano recupera 2 set, però nel quinto crolla fisicamente e si arrende. MotoGP, Marquez Show in Ungheria, 100ª vittoria sul podio anche a Costa e Bagnaia, Bezzecchi cade. L'amichevole della nazionale, l'Italia cala il bis in Grecia con il solito Pio Esposito. Dove voi? Mercato, vediamo a testa di Bari Boucher, si lavora per tenere Zadio. Parliamo ovviamente del Pescara. L'Ascoli è in Serie B con la firma di un pescarese, finale playoff Brescia KO, il tecnico Tomei artefice del trionfo, in campo anche l'ortonese Bando.
1: Il Tomei era partito male, rischiava l'esonero, l'hanno mantenuto e poi ha vinto il secondo.
0: Può succedere. Il Pineto tratta Schaeffer e può salutare Postiglione.
1: Dice niente di Menna, che noi vorremmo?
0: Non dice niente.
1: Meglio, se non parla per niente è buon segno.
0: Non dice niente. Teramo, priorità ai rinnovi, ora si stringe su Gnambè, settimana decisiva per il ripescaggio, piace Piarulli per il centrocampo. Notaresco, passi avanti sullo stadio, domani un fiduciario della Lega a Mociano per verificare l'idoneità del Mario Rodi.
1: Beh,
0: che è?
1: Niente.
0: L'Aquila al nodo mister per iniziare a ricostruire. Qua? Chi era costui? Il nuovo DS quello che ti ha sostituito Pelliccioni, il nuovo direttore sportivo dell'Aquila, ha presentato una lista di nomi, a giorni la scelta è definitiva, al momento sono sotto contratto solo Sparacello, Trifelli e il capitano Brunetti. Giulianova, sfuma il ritorno di Boccanera, fumata nera per l'estremo difensore, prende peso l'ipotesi del portiere Under. Il Lanciano vuole blindare le sue stelle, la neopromossa punta sugli uomini chiavi della scorsa stagione. Dal Cason salva la Sant'Egidiese con un rigore nel recupero, il Grassina domina la partita e punge con Frezza e Borghesi, Bibratiani sottotono, nel recupero entra Gadaleta che si guadagna il penalty, domenica c'è il ritorno.
1: Il medico?
0: Chi è?
1: Gadaleta.
0: È un medico Gadaleta?
1: Famoso, Giuliano era famoso.
0: Abbiamo 90 minuti per dire la nostra, dice sempre Gadaleta.
1: Hanno fatto un errore in difesa clamoroso, scognamento, sono scontrati tra di loro e ha dato via.
0: Un grande classico.
1: Quello è passato, segnato.
0: Il Chieti verso la cessione, 72 ore per la verità. Entro mercoledì la società incontrerà Pistilli. Il primo nodo è il pagamento degli stipendi arretrati.
1: La vita vuole tutti e due blanco, sai, quelli bravi.
0: Memmo dice sì all'Ortona.
1: Quindi, vedi, non è stato confermato all'Angolana, è andato all'Ortona. Noi faremmo un amichevole con il famoso allenatore, quello che ci batteva fuori. Bonati, ti ricordi? Sarebbe la prima amichevole con San Giovanni di Teatino, che lui ha portato dalla promozione in eccellenza.
0: Vediamo a basket, Roseto, giorni chiavi tra ipotesi ripescaggio e l'arrivo di Gramenzi, la Liofilchem vuole ripartire con una squadra ambiziosa mentre osserva il mercato dei titoli tra i club di serie A1. Abbiamo finito, passiamo al messaggero. Messaggero, prego direttore.
1: Chieti sceglie il sindaco, ma l'affluenza è in calo perché tutti al mare, ripeto, quelli che non sono stati eletti consiglieri non te ne importano più.
0: È notorio.
1: Oggi comunque le urne sono ancora aperte fino alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Incidente a Piancerreto, frontale tra due macchine, quattro ragazzi sono rimasti feriti. Guarda un po', no, la spalla leggila tu.
0: Bolkestein, gli stabilimenti preparano la protesta, cioè? A Pescara.
1: Informaci,
0: a Pescara. Che non prepariamo niente a Giulio, no, stiamo tutti tranquilli, non ci si niente.
1: No, ma la protesta perché?
0: Perché non vogliono fare le cariche, ormai.
1: E beh, qua infatti il problema non si pone che non le facciamo, no?
0: A settembre, dici?
1: Vabbè. Campo Imperatore, scatta l'inchiesta sulla valanga. È stato aperto un fascicolo contro ignoti sul gigantesco distacco di neve avvenuto il 9 aprile. Mm. All'Aquila ci sono stati furti nei negozi, la banda però viene tradita dall'auto a noleggio, in sette patteggiano.
0: Addirittura.
1: Silvia Mezzanotte, l'ex cantante dei Mattia Bazar, stasera fa. No.
0: Sì, fa emozionare Pescara.
1: Cioè già lo sanno?
0: Sì, perché okay. Dici, esco, guarda che faccio emozionare. Io già lo penso con me.
1: Un attimo, se era già accaduto.
0: Il camper non era assicurato, sequestrato. Il camper della famiglia del Bosco.
1: Pur di scrivere qualcosa.
0: Ma dopo guarda, quello
1: assicurare
0: lo camper. Dai, cioè i bravi, no? Cappadocia. Vengono inseguiti da 5 lupi. Paura per un gruppo di ciclisti.
1: Siete fermi.
0: State alla casa.
1: Siete fermi.
0: Quelli correvano e li hanno inseguiti. Vabbè, quelli stavano fermi, lui
1: non l'hanno
0: Il corteo ieri il corteo ieri all'Aquila, la parata urbana di Marinella Senatore. Cioè? Lo sai tu questo,
1: no,
0: questo tempi tuoi,
1: so,
0: no?
1: Io lo so. Ah.
0: Andiamo su.
1: Chi è Marinella Senatore?
0: Senatore,
1: chi è?
0: Non lo so. Andiamo sul soppalco. Il Delfino punta a rinverdire i fasti. Vogliamo andare in A1, parliamo di pallanuoto addirittura. Poi eccellenza. La Sant perde 2-1 con il Grassina di Dalcason. Il gol che fa sperare.
1: E lui ti è andato.
0: Serie C, allenatore Pescara al bivio e corsa tra Boucher e Di Bari. Perché lo sto leggendo io il Messaggero, però, direttore? Ma che cosa? Dai, non è Nicola, no. Dai.
1: Beh, questo tu, poi leggo tutto io, questa è roba tua.
0: Bolkestein. Bolkestein, gli stabilimenti preparano la protesta, volantini, attività chiuse. Chi se non Padovano, tra le ipotesi anche quella di non aprire gli chalet in alcune occasioni.
1: Momigne.
0: Vogliamo raccontare il lavoro svolto per contribuire alla crescita del paese.
1: Vediamo un po' per favore di salutare i nostri amici.
0: Ma vuoi salutare i nostri
1: adesso,
0: amici?
1: Sì, perché
0: piuttosto che non leggere il Messaggero.
1: Ma che se ne va?
0: Buongiorno, allora, buongiorno a Antonella Leonio. Buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Rita Piccioni, buon inizio settimana a tutti voi, a Rita Ranalli, a Valentina Campeti,
1: buongiorno.
0: A Paola Cicconi, a Paolini Gaetano e buon lavoro sempre.
1: È la sua esclusiva.
0: Sempre. Poi Antonello Quirino,
1: a
0: buongiorno
1: tutti,
0: a tutti. E poi ancora andiamo sotto.
1: Ecco qua.
0: Loredana Ciaffoni. Che brutta notizia, si ci speravo.
1: Per lei l'ho letta e per te la sapevo.
0: Bocca nera. Buongiorno a Freddy Federico, Silvana di Gianvittorio, buongiorno e buon lunedì. Loredana, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele. Buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Buongiorno a tutti voi da Giuliana Michelucci, da Tiglio Torquati, da Manuela Marchetti,
1: ciao.
0: Da Betty Alm, ciao. Da Rosanna Palandrani, Anna Maria Ruggeri, buongiorno. E Iole del Re, buondì.
1: E Rosanna Senatore ci dice.
0: Mo ce lo dirà chi è Rosanna Senatore. Iole, se lo sai per favore chi è Rosanna Senatore, perché vanno girando vestiti con le trombe e i tamburi. Escursione in bici, pescherese 52enne muore sul colpo. E poi ASL, inchiesta prevista ed attesa ad Alfonso, ancora code infinite, posti letto arrangiati nei corridoi.
1: E tu? L'ospedale Giuliano?
0: A me, ma io. Cioè, no,
1: devo fare
0: una visita che me l'hanno prenotata per il 17 di gennaio 2027.
1: Auguri.
0: Ah, ma tanto non memoria prima. Ecco, il tondino, qua la messa, la bucata e cento. Congresso di Forza Italia, intesa unitaria su Pagano.
1: Mi pare stranissima.
0: Che ti devo dire? Ma però è. No, però non si dice, però è il 13 giugno, che stai a dire? Mica era ieri.
1: Ma che ne so, allora vedi qua.
0: Il 13 giugno all'Aurum, congresso unitario di Forza Italia Abruzzo.
1: Il titolo qual è?
0: Congresso di Forza Italia, intesa unitaria su Pagano. Ti lo dico? Ma. No. L'Aquila, prego.
1: A Campo Imperatore la valanga e il fuoripista c'è stato, due cose quindi. Indaga la procura. Poi furti dei negozi, la banda tradita dall'auto a noleggio, addirittura 7 patteggiano. Intanto all'Aquila, parlando una volta da una, non di Chiesa, gli affitti sono meno cari e così si trova più manodopera. Sedicenne violentata, qui siamo ad Avezzano, l'egiziano lavorava in un autolavaggio. Il 21enne, arrestato oggi dal giudice per la convalida interrogatorio. L'indagato risulta incensurato, non era legato al pusher che controlla, non era quelli, non aveva nulla a che fare.
0: Non spacciavano.
1: Poi vi stava.
0: Mamma.
1: Botte e minacce di morte alla compagna, i vicini chiamano i carabinieri, denunciato, voi dovete fare, mi raccomando, non l'aspettate poi per dire ma come una famiglia tranquilla, vi viene mai di intervistare, non succedeva mai niente, mai sentito niente. Vabbè. Ciclisti inseguiti da un branco di 5 lupi, volevano aggredire, ci siamo scappati, quindi hanno testimoniato. Oggi Chieti sceglie il sindaco, dopo Ferrara. Dalle 15 lo spoiler saranno, come si chiama, gli exit poll, tutto ci sarà e quindi sapremo. Chieti, ladri rubano intanto birra e piatti al chiosco, uno viene video ripreso. Famiglia del Bosco, il campo era senza assicurazioni, sequestrato. Questa è una notizione che non mi saremmo mai aspettati, con tutti i problemi che avevano, se pensavano
0: ad assicurare il
1: camper. Ma lascialo fare, no? Sta risolvendo la cosa.
0: Piancerreto, frontale nella notte, feriti 4 ragazzi, uno è grave.
1: Come stai Piancerreto? Mi rifiuto.
0: Io non ho più pallida idea. Ecco il piano antibuche, entro giugno via le erbacce.
1: Ecco, finalmente un articolo su Giuliano
0: a Teramo.
1: Che ha Frangioni.
0: Hanno Teramo e hanno intervistato Sbraccia. Fra strade, verde e decoro urbano. Per l'asfalto 1,6 milioni, 4 strade. Influenza di posti letto nella RSA e pensioni basse, allarme anziani. Vabbè, è tardi ragazzi.
1: Oh, c'è stata una piccola polemica su psichiatrie, piccolissima.
0: Vabbè. Allerta lupi ad Alba Adriatica e Sant'Omero, uccisi cani e gatti. Teneteli in casa.
1: Poi c'è un tondino.
0: Tondino, i vigili del fuoco che vanno in Friuli, non importa.
1: Ah sì.
0: I vigili del fuoco alla regione nazionale in Friuli. Vabbè, quello succede. Questa, porto sul palco il mio mondo Mattia Bazar, Silvia Mezzanotte, brava, stasera brava. A Pescara Colli, alla festa della Madonna dei Sette Dolori. Che
1: Madonnina
0: otto,
1: dei Sette otto. Dolori,
0: per piacere.
1: Perché tutti l'hai dati tu a me,
0: su, abbi pietà.
1: Tu l'hai fatto, Palupone. Spezzandomi il cuore, almeno uno te lo potevo tenere, questa è la famosa canzone Sette Dolori.
0: Vabbè. Busceo di Bari sarà il nuovo allenatore, saranno il nuovo allenatore del Pescara.
1: Nicola?
0: Al bivio, no, un'altra volta, no. Entro il 16 va ratificata l'iscrizione, la retrocessione danno da 5,5 milioni. L'under 16 no, crolla 7-3 con la Juve, ma tanti applausi. Pineto, Vicini, Scheffer e Menegazzo. Menegazzo. Sulla corsia destra potrebbe arrivare l'argentino che qualche stagione fa aveva stupito con il Senigallia.
1: Come si chiama?
0: Il Scheffer.
1: Ah, perciò non lo ricordiamo. Il 2000... qualche stagione fa, noi non ci stavamo, stavamo in eccellenza.
0: 35 anni. Il 2005 invece è di proprietà del Bologna. Teramo, ora i riflettori sul ritorno di Gnambè, nel contempo si lavora sui rinnovi, nell'aria c'è quello di Borgarello
1: e Martiniello.
0: Mucciconi, il Giulianova vuole migliorarsi.
1: E come? Allora su.
0: Che
1: vogliamo vedere, su.
0: Ecco.
1: Come? Che dice? Che deve fare?
0: Racconta.
1: No. Il numero uno giallo rosso evidenzia come la programmazione sia già entrata nel vivo e come l'obiettivo sia quello di individuare profili motivati e convinti del progetto tecnico. Interlocuzioni, ha detto, e contatti sono già avviati. E l'obiettivo è quello di trovare gente che non vuole venire da noi solo per i soldi, ma perché ha voglia di fare bene e di giocare calcio ai massimi livelli. La location, intanto, ci ricorda da qui, che è quella di
0: Rocca Santa Maria.
1: Domani faremo un ultimo sopralluogo con tutto lo staff, pure lui va infatti, sì. E poi confermeremo il tutto. Saranno 3 settimane piene, perché cominciamo il 23, dovremmo cominciare di luglio. Il nostro obiettivo è quello di fare un bel campionato e se si riesce a migliorare quello dello scorso anno, quindi confermato, 2 punti di distacco dai playoff, ci accontentiamo di fare 2 puntini in più. Il tutto con dignità. con amore e con tanta passione. Sul fronte tecnico, intanto al lavoro senza soste, la dirigenza è impegnata nella direzione. D'Ercole pure, nelle ultime settimane sono circolati numerosi nomi e importanti rientri accostati al Giulianova, ma al momento non risultano accordi definitivi, mentre invece è scomparso il rientro. Perché guardi se passa qualcuno? Ci tieni? La Colaiuta è passata, la Colaiuta, bella signora che lavora alla banca Intesa San Paolo.
0: L'Aquila, Betturri, ruoli da rispettare. Il Guenandri però.
1: Sì, sì, direttore generale Pelliccioni ci penserà.
0: Il mister e giocatori ci penserà Pelliccioni.
1: Ma dove stava questo prima? Che mostra a fare
0: mo
1: tutto?
0: È arrivato, mo
1: sì,
0: è
1: ma
0: arrivato.
1: È famoso, l'hanno preso. No, Giuliano Teatino no.
0: Dal Cason tiene in vita la Sant'Egidiese su due. In casa del Grassina finisce 2-1 per i toscani. Di Antonio dice: mi aspettavo qualcosa di più. Il direttore sportivo, mi auguro che il ritorno sia del tutto diverso. E lo so, questo
1: poi
0: via Pescara, torneremo in A1 la palla a nuoto e poi abbiamo una prima nazionale
1: con calma qui.
0: L'offerta di Intesa su Montepaschi, bloccata la mossa di BPM, in campo anche Unipol BPR.
1: Spiegaci.
0: Avete ricominciato il risico bancario, Montepaschi se la vogliono prendere tutti, ma poi alla fine se la prende nessuno.
1: Come la Sora Camilla.
0: CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Cobolli a testa alta a Parigi, il romano cede a Zverev in 5-7 e Panatta lo consola.
1: Panatta sempre attaccato a questo.
0: Zangrillo, pubblica amministrazione, buste paga rafforzate anti-inflazione.
1: Ma la benzina?
0: Sembra uguale. L'esempio di Wojtyla, oltre 1 milione per Papa Leone che da Madrid scuote l'Europa. L'Iran crolla la tregua, l'esercito israeliano attacca Beirut Sud, missili sui cieli di Israele, attentato a nord di Tel Aviv, un morto. Mossa di Bibi, frustrazione di Trump, l'intesa stava per essere firmata. Zelensky, appello all'Europa, intanto droni russi su Chernobyl.
1: Vai, c'è un comunicato di evoluzione sostenibile su psichiatria, vedi che tu ti mancava.
0: Kranz, altre ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore accusato di traffico d'armi. Tragedia a Varese, l'auto sbanda, travolti in 5, ragazza, morta una ragazza. E sul soppalco, longevità, governo ad hoc per crescere e poi un Chimi leggendario e principe a Monte Carlo. Antonelli, quinta vittoria di fila e vola in classifica.
1: Voglio vedere subito il giornalone.
0: Ma facciamo pubblicità?
1: No.
0: Lo fumai io pure.
1: Oggi no? Non faccio pubblicità.
0: Devo fumare io.
1: Vediamo subito che cosa accade con gli altri giornali. Tre titoli di ogni giornale. Corriere della Sera. Uno per ciascuno, Israele e Iran, nuovi venti di guerra, non ci piace, quindi vediamo se c'è un'altra cosa. La banca sta pure qua, quindi vuol dire che deve mondorezzare. Poi Londra, Zelensky, secondo. Ma ci siamo noi con i volenterosi o no? Perché non siamo
0: sentiti? Non siamo volenterosi, non ci sarebbe mai.
1: Va bene, poi paura per Eriksen, che ha fatto?
0: Ancora un malore durante la partita.
1: Ex giocatore dell'Inter. Vuol dire che non è che sa calma. Antonelli è da leggenda, quanti anni c'ha? 23?
0: Sì.
1: Dominio a Monte Carlo.
0: 19 anni.
1: C'è una canzone, non la faccio?
0: No.
1: Di Johnny Dorelli.
0: No.
1: Cobolli, lotta e orgoglio, la resta l'ultimo set. Vabbè, non ci sta niente. Uno che si differenzi dall'altro, dai, tranne i tre che sono talmente di cose. La stampa, niente, non lo leggo. Scendi. Antonelli non lo leggo uguale. Senatore di Forza Italia accusato di stupro, la Russa apre l'inchiesta. Poi la vittima, insulti dopo l'abuso, ho detto solo la verità. Quindi gli ha detto pure le male parole dopo che aveva abusato. Può essere?
0: Non lo so se l'ha detto, però. Ma...
1: La stampa, doppia condanna. Ci sta la intesa Unipol sui Monti dei Paschi, dice, quindi c'entra il messaggero questa.
0: No.
1: Allora, però va bene, poi la finanza italiana all'ennesimo bivio, quindi è importante.
0: Sì,
1: cosa.
0: È importante.
1: C'è qualcosa di Cobolli, vabbè, l'abbiamo visto, poi
0: niente.
1: Non ti dico nessuna cosa nuova,
0: no.
1: Nessuno che ci dà una notizia. Vince sempre Antonelli, pure questo, non fa più notizia. Poi Kim
0: tutti e tre uguale. Kimi 5, lasciamo perdere, poi fenomeno e sembra
1: italiano,
0: sembra Ayrton,
1: sì,
0: riferimento
1: può essere,
0: a Senna.
1: Può essere.
0: Vinto Monte Carlo. Promette,
1: 23 anni, ragazzi.
0: Vediamo
1: poi,
0: i tre.
1: Vediamo il giornale che dice. dice l'apertura, cioè no, gioie e dolori. Uno è, è quello di Monte Carlo, di là chi è?
0: Quello del tennis con Bolli.
1: Poi prove di Superbanca, sta calmo fino a mo', dai, allarga, fa vedere. Sì, fino a mo' va tutto bene. Poi i viaggi contro il giornale sono un perseguitato. Poi missili su Israele, niente. Conte nega le sue trame, le carte lo smentiscono. Salute, fai da con Grillo. Ci sta le tecne con Grillo. Mm. Poi violentata, falso, bufera sul senatore di Forza Italia. E Gabriele, abbiamo fatto tutto.
0: Bene.
1: Per quello abbiamo letto, uno sportivo l'abbiamo letto.
0: È il momento di fare qualche stacco pubblicitario.
3: Grazie. Ubaldo e Forlini dal 1965.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
6: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
7: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park.
5: a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
7: Bello questo costume! Dove l'hai preso?
8: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
7: Solo questo modello?
8: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
9: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
1: Allora, critica di evoluzione sotto i libri, dicendo che la chiusura di psichiatria non è il sintomo, è il sintomo, non la malattia. La malattia è in passato, quando hanno declassato completamente gli ospedali di Giulianova, Atri e San Domenico, l'ospedale di base, puntando tutto sull'ospedale di Teramo. E quindi durante la... però attenzione qua, c'era una soluzione, scrive, se si legge nel documento, per contrastare questo fenomeno sarebbe stato logico rafforzare l'offerta sanitaria di tutta la provincia di Teramo. Una prospettiva venne indicata. Durante l'amministrazione Mastro Mauro fu avviato un confronto con la regione guidata da D'Alfonso per valutare la trasformazione dell'ospedale di Giulianova in primo livello. La proposta, condivisa dalle forze presenti in Consiglio, era fondata su tre elementi: la posizione baricentrica di Giulianova, è vero, lungo la costa, del vasto bacino di utenza servito e il ruolo strategico del territorio. Però la cosa non venne accettata e quindi non se ne fece nulla. Quel percorso si è interrotto con il cambio delle amministrazioni regionali e comunali avvenuto nel 2019. Da allora non si è più registrata alcuna iniziativa concreta. Quindi non è soltanto questo, il problema sono tutti gli altri, compreso quello della psichiatria, che stava per sfociare in una settimana corta, come sappiamo, dopo venerdì, tutti fuori.
0: Chirurgia, cardiologia.
1: Tu sei stato visitato molto bene.
0: Molto bene, molto bene.
1: Fabiano,
0: molto benissimo, benissimo, benissimo. Allora,
1: Casalena dovresti interrogare.
0: Sì, dovrei interrogare Casalena. Chiamo il periodo, siamo di stati,
1: come siamo di stato, è importante quello che dice.
0: Vediamo. Allora, ecco qua.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a te.
2: Buongiorno.
1: C'è uno splendido sole.
0: Sì, c'è uno splendido sole e lo avremo per quasi tutta la settimana.
2: Ti dispiace?
0: Abbiamo detto che l'alta pressione reggerà l'urto almeno per i primi 4 giorni e poi è previsto, insomma, l'arrivo di una di un'onda intorno venerdì, sabato, domenica, una piccola onda, un cavo d'onda che scivolerà da nord verso sud e porterà un calo delle temperature.
2: Onda su onda.
1: Vai, vai Pierluì.
0: E quindi, insomma, avremo un peggioramento tra venerdì e domenica con delle piogge, ma soprattutto con un rimescolamento dell'aria e con ventilazione da nord-est. Domenica la situazione dovrebbe risolvere, però ancora il fresco arriva da est, quindi insomma le temperature sono più basse della norma, mentre fino a giovedì avremo temperature più alte della norma, giovedì prima parte di venerdì. Quindi settimana spaccata in due, la prima parte direi molto soleggiata e anche calda, la seconda parte insomma con questo passaggio di questo cavetto d'onda che tra venerdì, sabato e domenica riporterà le temperature diciamo sotto media termica e ci sarà la ventilazione che spirerà da nord
1: e ci saranno delle piogge,
0: le piogge venerdì soprattutto e anche la parte di sabato, una parte di sabato, poi domenica il tempo si ristabilisce ma ripeto ancora con correnti da nord est, quindi le temperature tendono a rimanere bassine per il periodo. Ecco, questo è.
1: Vabbè, sempre 24-25, sarà 22.
0: Domenica avremo sui 25-26 gradi.
1: Ma che sì, per le, il paradiso, col sole, il paradiso.
0: Paradiso, sì, sabato un pochino più basso, perché sarà una copertura nuvolosa e delle piogge sparse che potremo avere intorno ai 24-25. Venerdì, vabbè, c'è il calo significativo, andiamo intorno ai 21-22, però sotto le precipitazioni poi la temperatura risale.
1: Va bene, va bene, va bene.
0: Niente, per il resto il calcio, vabbè, la nazionale è un'amichevole, ha vinto in Grecia con l'Under 21 praticamente. E l'Ascoli in Serie B ha vinto nettamente col Brescia, la Scafatese ha vinto 6-0 visto col Vado e Zverev, nonostante il tremolio delle mani, perché ha tremato molto soprattutto nel quarto set, è riuscito a portare a casa il suo primo slam dopo tanto tempo.
2: Cobolli
0: ha lottato, ma non, insomma,
1: ancora tempo Cobolli, comunque è entrato nei primi 10, vedremo.
0: Non è all'altezza ancora per poter vincere lo slam Cobolli, però se l'è giocata la partita. Poteva anche diciamo giocare meglio il primo set più caldo, perché poi al quinto non ce la faceva più lui che era sulle gambe. Però l'emozione.
1: Va bene, va bene. Noi ti ringraziamo, ci aggiorniamo a domattina, solita ora.
0: Grazie.
1: Ciao, buon
2: buona
1: lavoro.
2: Giornata, ciao, ciao, buona giornata. Ciao,
1: allora,
2: ciao, buona giornata.
1: Basta, su. Allora, che facciamo direttore? Passiamo alla pagina degli auguri?
2: È la famosa rubrica tanti auguri a te.
1: Sì, signore.
2: Offerte da Marcaffè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
5: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Mmm, che buono è!
5: È Marcaffè!
2: Passare al santo del giorno, il santo del giorno per questo 8 giugno. Buona giornata di nuovo a tutti e anche agli ascoltatori della radio. Per ricordarvi che oggi è San Medardo, un nome molto desueto, però insomma qualcuno può darsi che c'è. San Medardo era nato alla fine del V secolo in Francia ed è figlio di uno dei conquistatori franchi della Gallia, mentre la madre è gallo-romana, cioè una delle conquistate. Vabbè, Okay. Conquistatore e conquistato. Medardo quindi fa parte della generazione francese nata dalla fusione dei due popoli. Divenuto sacerdote si vede attribuire alcuni miracoli, addirittura appena fatto sacerdote faceva già alcuni miracoli, almeno così dicono le cronache, e per cui venne nominato vescovo. Arriva nel suo episcopato la regina Redegonda, che era la moglie di Clotario I, da questi tradita, offesa e percossa, come accade oggi. Già allora la tradiva e la percuoteva e cercava rifugio. Medardo la accoglie con tutti gli onori e la consacra diaconessa. Nel 560 però, quando Medardo muore, Clotario I, riconoscendo per il trattamento riservato alla moglie, la trasferisce, fa trasferire il suo corpo a Soissons e sopra la sua tomba fa addirittura costruire un'intera abbazia, che è quella appunto di San Medardo, che è lì appunto al suo posto. Come abbiamo fatto una bella lettura di tutto ciò, vi abbiamo letto bene? Sì, crediamo di sì. Adesso dovremmo però passare all'appuntamento con il famosissimo, la famosissima pagina degli auguri, e cioè quindi dobbiamo andare su radiogiulianova.net, dove appunto sul computer trovate la pagina di Piccola, cioè l'inserto dedicato a Piccola Città, e lì c'è anche la rubrica dedicata agli auguri. Ma ricordiamo la rubrica che spesso viene occupata anche con i consigli dietetici della settimana, frutta e verdura e quant'altro, fatta con molta cura da Vincenzo Iaconica. Quindi non fa soltanto pur ammirevole almanacco, ma ogni tanto pubblica anche degli articoli su Piccola Città, che è bello leggere per la cultura, per la salute, per quant'altro, per il modo di mangiare e tutto ciò. E allora noi dovremo andare a trovare adesso però la famosissima pagina degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te, che si è aperta come di consueto con il santo del giorno. Quindi adesso dobbiamo trovare la pagina degli auguri, lo stiamo facendo con molta calma in diretta insieme a voi. Questa è la prima e questa è la seconda, perché oggi siamo giunti appunto al l'8 di giugno ed è lunedì. Buon compleanno abbiamo a Gennaro Pigliacampo, tanti auguri a Gennaro con la sua famosissima azienda Genzi, tanti auguri a Gennaro che si espande un po' ovunque, e tanti auguri alla commercialista Laura Orsini. Auguri a tutti da parte di Radio G, che vi ricorda che gli auguri vengono letti ogni giorno nei nostri notiziari. Piccola Città è pubblicata online sulle vostre pagine, ma visitabile anche sul telefonino. Telefonateci per i vostri auguri, così li potremo leggere ogni giorno, e quindi cominciate la giornata con qualcuno che vi fa gli auguri, che è sempre una cosa positiva. Sì? E quindi con tutto ciò, a più tardi.
6: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morenz.

0: Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it.
1: Allora, arriva dunque, non pensate che fosse terminata la polemica sul cancello 2 della Don Milani, che i cittadini di Via Parini ritengono abusivo, e c'è ancora questa situazione anche di oggi, stamattina, giornata. Buongiorno, queste le macchine parcheggiate sul marciapiede davanti al portone e ai garage, non possiamo nemmeno uscire di casa per questa entrata abusiva. Oggi scriviamo di nuovo al prefetto e al comune. Vedremo i risultati. Quindi sembrava una cosa risolta, non è così. Abbiamo fatto gli auguri a Gennaro Pigliacampo, che porta avanti la sua bellissima azienda nel nucleo industriale, uno dei pochi, Genis e Genzi fanno. Poi c'è la Tigas dell'Iana Ciccone, che non si candiderà, questa brutta notizia per la sinistra, che è candidata ancora da una caccia. E che volevi fare tu? Che
2: mi stai guardando? È il momento della manacco del giorno, ecco, a cura di Vincenzino.
1: Abbiamo detto che non solo fa quello, ogni tanto cura su piccola città, su cosa che non fai tu, essendo un affettivo, un bel pezzo di frutta e la verdura di stagione, è una guida a cosa mangiare. Venendo in settimana, venerdì, avremo la dottoressa Nardinocchi che ci dirà tutto sull'estate, cioè l'anguria, sì o no, il gelato, ogni tale cosa che noi conosciamo, però è meglio rinfrescarci la memoria.
2: Allora,
1: buona giornata a tutti.
2: Oggi è 8 giugno, abbiamo prima di tutto la risposta sulla domanda di ieri. Gaudì che fa l'incidente con non viene riconosciuto e viene portato in un nosocomio per poveri. Dopo l'investimento, Gaudì viene

0: Durante le cure, Gaudì muore il 10 giugno del 1926, a 73 anni, dopo tre giorni di agonia.
1: Quindi praticamente il problema non fu che nessuno riconobbe, che ci dava le fratture e te dava l'emorragia interna soprattutto.
0: Giornate mondiali, oggi è la giornata mondiale del tumore al cervello. Organizzazione internazionale di ricerca e advocacy, sensibilizzare.
1: Leggi tu.
0: Su diagnosi, ricerca, qualità di vita.
1: No, leggi.
0: International Brain Tumor Alliance.
1: Perfetto.
0: L'obiettivo è sensibilizzare su diagnosi, ricerca, qualità di vita dei pazienti e sostegno alle famiglie. Colore simbolo è il grigio, come la materia grigia per chi la ha, perché quello succede. Focus 2026, progressi nella chirurgia mini-invasiva, terapie mirate e immunoterapia. E anche la giornata mondiale degli oceani.
1: Uè, sai qual è il più grande oceano?
0: Indiano.
1: Pacifico.
0: L'ONU nel 2008, è stata istituita dall'ONU nel 2008, obiettivo protezione degli oceani, lotta all'inquinamento, tutela della biodiversità marina. Il tema del 2026 è Catalyzing Action for Our Ocean and Climate.
1: Come si fa senza di te?
0: Azione concreta per oceani e clima.
1: Mi piace come pronunci. Dai, che
0: Catalyzing cosa? Action for Our Ocean and Climate. Chi ti chiama, Francesco?
1: Nessuno, che chiama uno che mi traduce.
0: Ancora?
1: Sì, puoi tradurre quello che...
0: Te
1: cosa fare tu?
0: La smetti? Passo sul telefono.
1: Ecco, abbassato.
0: Messaggio... Non l'hai abbassato. Messaggio, chi stai chiamando, voglio sapere. Io vorrei sapere chi stai chiamando.
1: Te l'ho detto, la cosa, quella inglese che traduce.
0: Ma no, nel telefono.
1: Ecco, tutto a posto, finito.
0: Marco del giorno. Alle 23.03 la temperatura era di... alle 7.41 la temperatura era di 23,3 gradi. Alle 23.03.
1: Si poteva iniziare a lavorare a quell'ora.
0: Umidità 65%, il clima temperato piacevole, il vento a 4 orari, la massima sarà di 27 gradi, qualità dell'aria è 39, considerata buona. Il sole è sorto alle 5.24 e tramonta alle 20.42, il culmine alle 13.03, la durata del giorno è 15 ore e 18 minuti. La luna è sorta alle 1.14, tramonta alle 12.58, la fase lunare è qua, l'ultimo quarto visibile al 53%. Nati oggi, l'8 giugno 1916, 110 anni fa, Francis Crick, biologo, scopritore della struttura del DNA. 110 anni fa, nel 1916, Luigi Comencini, regista, fra le sue opere, Pane, Amore e Fantasia.
1: Molto bello, sì.
0: 75 anni fa, nel 1951, molto Bonnie bello, Tyler, sì. Cantante. Poi ascolteremo sì. It's a Heartache.
1: Bellissimo.
0: Un infarto, quella canzone.
1: Allora, buongiorno a Laura Orsini, compleanno, ad Antonio D'Amore, il collega Antonio D'Amore, oggi compie gli anni, è un altro con l'angiato riso, che è capolla d'amore.
0: Questo è tosto, è grosso, questo
1: l'angiato. Giulia Filano, compie gli anni oggi. Compleanno anche Emanuela Di Francesco, Alex Centinaro. Auguri a tutti ragazzi, auguri a tutti, buona giornata, fate le cose per bene, se no vi rinchiudo dentro la consola, dentro la colonia Rosa Maltoni.
0: Uh-huh. 8 giugno 1786, 240 anni fa, a New York, il signor Hall pubblicizza per la prima volta il gelato prodotto commercialmente, introduce al pubblico una novità dolce e rinfrescante, aprendo la strada alla vendita organizzata del gelato in città. 8 giugno 1896, 130 anni fa, il barone Etienne Gustave van Zuylen van Nevelt lascia la sua Peugeot in officina per una riparazione. La vettura è una delle prime Peugeot prodotte, una Type 8 modello Vittoria. Il veicolo, lento ma prezioso per l'epoca, il meccanico incaricato dell'assistenza non resiste alla tentazione, conosce il funzionamento della macchina e la avvia, quindi la porta via per una breve passeggiata. La scena mette in luce come all'alba dell'automobilismo la conoscenza tecnica fosse il vero requisito per sottrarre un veicolo. La fuga non dura a lungo. La Peugeot, che raggiunge al massimo circa 20 orari, viene ritrovata poco dopo nella periferia nord di Parigi e il ladro, il meccanico, viene catturato. La Gendarmeria Nazionale provvede al recupero del veicolo. Questo episodio entra negli annali come la prima auto rubata in Francia e probabilmente come il primo furto d'auto documentato al mondo. L'8 giugno 1956, 70 anni fa, Richard B. Fitzgibbon Jr. viene ucciso a Saigon da un altro aviatore statunitense. La sua morte non viene inizialmente conteggiata come vittima della guerra del Vietnam, ma dopo anni di battaglie familiari il Dipartimento della Difesa la riconosce e il suo nome viene aggiunto al Vietnam Veterans Memorial.

0: L'8 giugno 1976, 50 anni fa, alle 13.30 a Genova, vengono uccisi il procuratore Francesco Coco e i due uomini che lo scortano, il brigadiere di polizia Giovanni Saponara e l'appuntato dei carabinieri Antioco Deiano. L'azione, avvenuta nei pressi della casa del magistrato in salita Santa Brigida, viene rivendicata dai nuovi partigiani e dalle Brigate Rosse. Frasi famose. Questa è di Crick. Abbiamo scoperto il segreto della vita. La frase esprime l'impatto concettuale della scoperta. La struttura a doppia elica spiegava come il DNA può duplicarsi fedelmente, fornendo così il meccanismo fisico per l'ereditarietà e la trasmissione dell'informazione biologica.
1: La dottoressa Casaccio sul DNA.
0: Per Crick e Watson quel risultato non era solo una forma geometrica, ma la chiave per comprendere la funzione biologica fondamentale. Francis Henry Compton Crick, nato l'8 giugno 1916 a Northampton e morto il 28 luglio 2004 a San Diego, è stato un neuroscienziato, biofisico, biologo molecolare britannico, premio Nobel per la medicina nel 1962.
1: Ma prima di chiudere io farei un salto sull'ANSA.
0: Anch'io farei un salto sull'ANSA e noi ci andiamo subito, perché è giustamente bisogna sapere se è successo qualcosa nelle ultime ore.
1: Non lo sa sicuro.
0: Anzi, lo sa, che è seria. Se non succede niente, scrive
1: lì. La borsa, il petrolio, sempre questo.
0: Quelle... Ecco, UTI, interdetta le navi israeliane nella navigazione del Mar Rosso, quindi ha chiuso pure di qua. Lo spread tra BTP e Bund apre in calo, il gas balza sopra i 51 euro ad Amsterdam. Teheran minaccia, oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. I CDA d'Intesa approva l'acquisto del 3,1% di Generali. Unipol rileverà da Intesa 635 filiali da fondere con BPR. Intesa San Paolo lancia l'OPA su MPS. Poi Trump: Netanyahu non avrà altra scelta che accettare l'accordo con l'Iran. E questa è una cosa che ci dobbiamo segnare, perché non ci crede più nessuno. Bene.
1: Però questa è la notizia più gettonata ieri, il fatto che Gabriellino, del secolo Gabriele Fioravante Palestini, a 79 anni si prepara ad una nuova traversata, sempre il tradizionale percorso da Sebenico a Giulianova. Tutto questo però lo fa a 79 anni. La notizia è piaciuta a 353 persone, è stata la più gettonata di ieri rispetto a psichiatria,
0: benissimo,
1: a Teramo Mare, a Castiglione.
0: Benissimo.
1: Cioè questo accade, capite che cosa accade? Poi una cosa ti volevo leggere, ma non sei arrivata, se era quella, no, non c'è. Vabbè, arriverà. Intanto grazie a tutti per averci seguito, ascoltato, buona giornata, ci risentiamo alle prossime trasmissioni, domani soliti canali e solo il solito Gabriele Albano.
0: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di
1: Bonnie
0: oggi.
1: Tyler, c'è?
0: Sì, con It's an Earthache.
1: Volesse su che tardi.

0: con questa canzone.
1: Ciao
0: famosa.
1: Ragazzi, buona giornata.
0: Chiudiamo il Radio G Notizie, noi ci risentiamo.
1: Tutti per radio, e tanti, tanti. Buona giornata, ciao, ciao.
0: Ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: right.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

perso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

sopra il muro. Quando l'ho scritta non lo so.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Quindi non ti rilasso perché il momento scappa.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Thank you.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

0: 미안해.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio G 085 800 33 66.
2: Dammi la borsa che è troppo pesante, non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora, che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.